0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: È ora di smetterla! Basta! Da sentirsi male. Comunque sai a me che fa volare più inutile. Questa cosa che loro se si specchiano.
3: Sì, beccano.
2: Beccano perché si sentono minacciati da un rivale. Marchetti, certo. Ma proprio come te.
4: Mamma mia.
3: Beh, non
4: beh, lo fa davanti allo specchio, lo fa.
2: Sì, beh, me l'hai visto. Questo qua di Radio Globo è tutto beccato.
3: Tutto beccato.
5: No, ma perché il tacchino rosso che le patate? Come vedete?
6: Scusate, ma per far andare via i pavoni non basterebbe far scoppiare qualche fuoco d'artificio in aria per qualche minuto?
7: Rubè! Rubè! Rubè!
8: Ma io sinceramente una bella zuppa di pavone adesso come adesso, questo clima di giornata, la gradisco, proprio.
9: Marchetti? Eccolo. Marchetti, buonasera, sono Pellegrini. Marchetti, questa è un'urgenza. Lei dovrà partire, verrà un elicottero lì a tutto bloccato immediatamente per l'Emilia Romagna. Lei è l'unico che può salvare questa regione. Quindi prepari le sue cose, lasci la morona lì che manderà avanti tutto bloccato. Marchetti, abbiamo creato ancora una volta un superuomo. L'attendiamo. 10 minuti e fuori lì da tutto bloccato. Marchetti, si parte. Ancora una volta lei salverà la regione. La regione Emilia Romagna. Apprezzo, Marchetti.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: chissà che non possa capitare anche oggi. Io vi consiglio insomma di rimanere sempre molto accorti, eh. Bene, peraltro c'è stato un piccolo ribasso della benzina.
1: Piccolo?
0: Sì, piccolissimo.
1: No.
0: Ieri ho visto gente che esultava al distributore per 3 centesimi in meno.
1: A voglia,
0: ragazzi.
1: Ero io. Ragazzi, ma poi vi devo dire questa. Allora, passo davanti al benzinaio e vedo diesel 1999.
0: Ah.
1: Dico fermati! Ah. Fermatevi tutti! Allora mi sono fermata.
0: Perché non
1: ho fatto il pieno.
0: Non vedere quel due davanti ti dà soddisfazione.
1: Certo,
0: cioè, vedere
1: sembra.
0: L'uno.
1: Sì, sembra che hai pagato pochissimo. Quindi esultando con il braccio alzato, dico sì! E poi ho chiesto a Forad, che è il nome del bangladino che mi ha fatto
0: Forad.
1: La benzina. Ho detto: ma me lo devo mettere da sola? Insomma, voglio far da sola perché così pago poco. No, no, è uguale, quindi ne ha pure il servito 1999 top di gamma.
0: Ma sai,
1: sì,
0: perché ti ha detto così? Aveva paura che gli rompessi la pompa, te lo dico io.
1: No,
0: cioè,
1: perché ha visto Tommasino che voleva farla lui.
2: Tra l'altro, dopo il suo passaggio, Forad è tornato in Bangladesh.
3: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Você me apareceu.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella.
3: Globo TV
2: sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Morning Show. Reload on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
0: Reload.
2: Buongiorno e bentrovati. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Forte divergenza narrativa in merito al tavolo delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump dichiara che si avvicina a un accordo. Teheran definisce il tutto lontano dalla realtà. A gettare luce positiva su questa incongruenza, il ministro degli esteri italiani. Lo sentiamo al microfono di Ennio Moncato.
3: Non credo si possa dire che ci sia alcun mistero riguardo questo tavolo delle trattative. Che Trump dica siamo vicini e Teheran risponda siamo lontani, può voler dire solo una cosa, che questo tavolo è dalle parti degli Stati Uniti, tipo a Boston o Filadelfia, facile, da quelle parti lì, magari a Pittsburgh o a Portland, al massimo a Detroit o Indianapolis.
2: Caro carburanti, tra ipotesi di lockdown energetici e cancellazione di voli arriva la soluzione di Ryanair. I passeggeri acquisteranno online il biglietto della navetta che collega l'aeroporto all'aeromobile. A bordo di quella potranno acquistare il resto del volo a parte e a scaglioni. Cronaca, famiglia Del Bosco. Nuova polemica scatenata dalla tutrice dei bambini. Sembra infatti che dopo aver tanto richiesto riservatezza sul caso, i genitori Nathan e Catherine abbiano già venduto i diritti per l'uscita di un libro che narra la vicenda della famiglia. Scetticismo dell'editore sulla seconda opera proposta da papà Nathan. Un libro di ricette. Attualità. Carlo Cracco e la crisi dei consumi nel settore vino. Lo chef racconta di combattere il calo dei clienti a modo suo. Nei nostri locali serviamo mezzo bicchiere. Alla richiesta sulla tipologia di vino, Cracco ha risposto: quale vino? E per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: scusate, ho una domanda importante. Ho appena visto due uccellini che si inseguivano. Ma se noi ci rincorriamo, cioè quindi ci rincorriamo sul terreno, Madonna. Cioè sul corriamo, due uccellini che si inseguono, che cazzo fanno? Si rimbolano.
1: Ma cosa dici?
0: Si rimbolano. Non mi guardare così. Madonna. Si rimbolano, giusto?
1: Chiede anche conferma la signora dell'orto.
2: Io vorrei uscire una sera con Ileana e le sue amiche, sì. Ma proprio come per osservare. No.
1: In ospedale su un secondo.
2: No,
1: duri.
2: Ma scherzi, no, come osservatrice per capire, quasi come un'indagine
1: sociologica?
2: Proprio umana, più che sociologica.
3: Sì, quindi. È una questione, cioè effettivamente sarebbe più logico rincorrere.
2: Perché tu dici gli uccelli non corrono, non volano, corre. Quindi non, per loro non vale rincorrere.
3: Oppure i pesci comunque nuotano, cioè quando si inseguono.
1: Quindi si rinuotano.
4: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Il caffè è pronto, signori. Quanto zucchero prendete? Per me amaro, grazie, buongiorno.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Se capita anche un cornettino, meglio così, ma noi ci sazieremo del ripasso della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno e buon mercoledì 6 maggio da Federica Della Valle. Voi siete sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Attenzione alla riunione di condominio di Giovanni Lucifora, che è diventata ieri nel Morning Show di Radio Globo la telecronaca, imitando ovviamente Pierluigi Pardo con suo figlio. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, volevo sapere se tante volte il commento tecnico alla telecronaca era di Pierluigi Pardo, oppure chi c'era a fare la telecronaca?
3: No, non lo sai. Non mi ricordo il nome.
2: Ti dico, non era Pierluigi Pardo.
3: No, non era Pardo.
2: No, non era Pardo, perché Pierluigi Pardo adesso fa la telecronaca soltanto dei cartoni animati, ragazzi.
4: Mitico. Mitico.
2: Che bello. Allora, c'è questo video che sta diventando virale, dove c'è un Pierluigi Pardo, sapete, no? Famosissimo telecronista, sì, che insomma commenta sempre partite molto importanti. Però quando poi sei a casa, non è che sei solo telecronista, sei anche papà.
4: Sei un bambino piccolo
2: che però mentre guarda la televisione con il papà chiede al papà: papà, mi puoi fare la telecronaca del cartone animato che stiamo vedendo?
1: Che bello,
2: ragazzi, sentite che roba, sentite.
5: Devi fare la telecronaca.
6: Ok, stai di sole, il pubblico che corre in gran numero per le avventure di Ortone e Sansone. Ortone, eccolo qui con Sansone, Ortone con la proboscide, bello il movimento da parte di un uccello non mai identificato. Ridi. Sansone si porta le parti di Ortone, siamo ancora nella fase iniziale di studio di questa puntata che si pronuncia bellissima. Dopo che in quella precedente Ortone ha praticamente cappottato se stesso e tutti gli animaletti in giro per le neri. Apre il momento dell'unboxing. Che cos'è? È arrivato un oggetto,
5: non voglio precisare.
6: È una roccia, chiaramente una roccia, il classico regalo di compleanno che riceve Sansone.
0: Stai ascoltando The Morning Show.
4: Lo voglio!
2: È meravigliosa, ragazzi, è una cosa meravigliosa.
4: Lo voglio pure io, quel papà.
2: Allora, quando poi, ecco, diventi papà, per accontentare tuo figlio ti devi inventare la qualunque, ragazzi.
4: Vabbè, ma stupendo,
2: c'è niente da fare. Lui, ecco, insomma, diciamo che la sua professionalità l'ha messa al servizio. Che cartone animato era quello?
4: Ortone e Sansone.
2: Questo mi manca.
4: Nessuno... Beh, c'è un cartone animato bellissimo, quella è una serie di cartoni, no? A puntate, ma c'è un cartone bellissimo che si chiama Ortone e il mondo dei chi. Fallo vedere ai tuoi figli, che è molto carino.
2: Sì, dai, insomma, uno ormai è in età di altre cose, ormai è Stranger Things.
4: No, io l'ho visto a 29 anni e mi è piaciuto un sacco. Quindi
2: ma
4: no,
2: tu non fai testo.
4: Non faccio testo, dici.
2: Non possiamo prenderti come esempio.
4: Vabbè, te sfido.
2: No, lui ormai, Mattia, insomma, è su un altro pianeta, ormai è Stranger Things e One Piece, quindi ormai è quella roba là. Marta potrebbe essere ancora, diciamo, in età di...
4: Marta è un po' piccola.
2: No,
4: è un po' piccola per Ortone.
2: No, Marta guardia Consorzio Nettuno, le trasmissioni sulla matematica che fanno su Rai Scuola.
4: Ma veramente?
2: Sì, è appassionata, fa tutte le equazioni, cose.
3: Ultimo libro letto.
2: Marta? Ma legge dei libri, guarda, 1200 pagine, una cosa. C'ha 3 anni, comunque.
3: Sì, certo.
2: Vabbè, ragazzi, insomma, non so che cosa vi siete inventati per accontentare i vostri figli, perché poi, ecco, fai delle cose che non avresti nemmeno mai immaginato prima di averli, ma la roba della telecronaca anche noi ci siamo divertiti a farla con gli ascoltatori.
3: Come no?
2: Vogliamo rifare un po' come ha fatto Pierluigi Pardo, fare la telecronaca di un momento della vostra giornata? Abbiamo detto, no? Abbiamo fatto il rientro a casa e il parcheggio sotto casa.
4: Sì.
2: Che è quello lì, ragazzi.
4: Abbiamo fatto il risveglio.
2: Poi che altro abbiamo fatto?
7: La litigata per chi va prima al bagno la mattina.
2: Sì, è vero, attenzione. Allora, volete proporre qualcosa? Vi viene qualcosa da proporre? Sentiamo.
3: Vai.
2: Giovanni.
3: Perché proprio oggi devo fare la riunione di condominio.
2: La riunione di condominio!
4: Mamma mia!
2: Attenzione, l'amministratore sta convocando, ha mandato la lettera a tutti quanti. Ha messo il foglietto sulla bacheca all'entrata delle scale. La convocazione, come sempre, orario fastidioso. Attenzione, amici. Dovrebbe essere anche quello del secondo piano che ogni volta mette bocca su tutto. Quindi adesso sta a voi, ragazzi, continuare riunione di condominio. Attenzione, telecronaca. Riunione di condominio.
8: Attenzione, la riunione scende in campo con il signor Rebecchi del primo piano e poi abbiamo in seconda linea il sottosegretario Mangiavacchi della Mansarda, che ha sempre problemi di infiltrazione.
2: Attenzione, Mangiavacchi ha detto, eh. Sì. Bene, bene, però aspetta un attimo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più, mi raccomando, più pungenti, forza ragazzi, va.
9: Attenzione, ci troviamo qui alla riunione di condominio dove si sta disputando un dibattito nella sala. C'è Giovanni Lucifora seduto male sulla sedia, distratto, con una camicia sbottonata e una brutta maglietta sotto con un logo I love Open Day. Attenzione, attenzione, c'è la prima lamentela del condomine. Attenzione, Giovanni Lucifora visibilmente nervoso si fa spazio tra i condomini, dribbla, attenzione, il dribbling al primo condomine, il dribbling al secondo condomine, attenzione, attenzione, si avvicina al condomine che si lamenta, lo sputo di Giovanni Lucifora al condomine, era già diffidato Giovanni, attenzione, diffidato, salterà la prossima di riunione di condominio.
7: Secondo me è perfetta, è come andrà oggi la riunione di Giovanni.
4: Sì, e ha sputato apposta per saltare la prossima riunione.
2: Ma questa è la versione ottimistica, te lo dico io, che partiranno le sediate.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
0: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Dal 7 al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: particolari. Questo è il ripasso del Morning Show di Radio Globo di ieri.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Quindi vogliamo almeno storie da 5 punti al pronto soccorso. Almeno,
3: ecco, minimo. Almeno mettiamo punti. La soglia.
2: Beh, sì, mi sembra il minimo, non puoi.
3: Vogliamo storie di sangue.
2: Ci chiami, non ho parlato con mio fratello per due settimane.
4: Le motivazioni principali per cui avvengono i litigi sono, per esempio, quando si cresce, i soldi e, nello specifico, magari dato che sono parenti, dato che sono fratelli, l'eredità. Quelli sono dei punti principali, tra quelli che possono essere sia il discorso economico,
2: certo,
4: anche il discorso economico è tramutato in beni immobili, ad esempio, quindi a chi la casa, a chi la macchina, a chi questa che è, o i soldi, il conto in banca. E ci sono veramente fratelli e sorelle che si dividono. Tra l'altro anche gli Oasis mi sa che avevano avuto delle discussioni.
3: No, loro per niente, loro si sono sempre voluti bene,
2: andati d'accordo.
3: Il tour lo fanno separati.
2: Comunque, ragazzi, non arriviamo all'eredità, perché l'eredità è un motivo giusto per dare una puntellata.
5: Qui, qui siamo sui duetti dei broccoletti de campo.
2: Rimaniamo sui futili motivi, capito come?
6: Dipende che se stavano a prendere, perché se stavano a rubare i carciofi o quello che costano, mi era tanto sbagliato sparare.
2: Costano effettivamente.
6: Capito, io gli avrei detto ortaggi tua,
2: molto bene, molto bene. Vai.
7: Parenti, serpenti, fratelli, pezzi di merda.
2: Ah!
3: Aia,
2: delicatissimo.
3: E perché? Perché?
4: C'è un bell'ambientino.
2: Allora, se lei fa un'affermazione del genere, vuol dire che ha delle esperienze. Quindi adesso non puoi lasciarci così, ci devi raccontare almeno l'esperienza. O parla per sentito dire, però non vale.
4: No, allora il tono era quello che ti dice fratelli serpenti, che è una parenti serpenti, una cosa che si dice, però ci aggiunge i fratelli e lo dice col tono molto adirato. Quindi sicuramente ha delle esperienze negative.
2: Sì, si sente che non sopporta il fratello. Per esempio, Stefano, tu come lo dimostravi a tuo fratello, a tua sorella?
8: Io l'ho dimostrato, gli ho dimostrato molto molto affetto praticamente.
3: Come l'ho fatto?
4: Si sente anche.
2: Le hai mandato una scatola di cioccolatini?
8: No, l'ho mandato, gli volevo dare una sbollentata, entrava a scata bagno con l'acqua bollente. Praticamente stavamo giocando e l'ho spinto dentro l'acqua bollente dalla scata bagno e gli ho fatto fa 15 giorni a Sant'Eugenio.
2: Ma tutto calato,
8: gli avevano tagliato tutti i capelli.
4: Ma quanto era bollente
8: sarà stata una settantina di gradi.
3: Scusami, Stefano, che hai fatto? Hai messo a bollire l'acqua dentro una pentola?
8: No, c'era lo scaldabagno. Noi volevamo fare la sauna dentro al bagno, eravamo piccolini.
4: Quanti anni avevate?
8: Io avevo 7 anni e lui 6 praticamente.
3: Oddio, poverino.
8: Mamma e papà erano usciti un attimo a farsi.
3: Hanno fatto bene a lasciarti da solo con tuo fratello. Ti conoscevano molto bene.
8: Non è che gli ho fatto soltanto quello,
2: No.
8: Un'altra volta gli ho dato una caccia di gatto in testa e gli ho fatto mettere 5 punti.
2: Dai, su, ma
4: sempre te.
8: Lui
4: a te niente, sempre tu a lui.
8: Io ero più grande.
4: Capirai.
3: Doveva subire, sentito che ha detto.
2: È vivo tuo fratello? È ancora vivo?
8: Sì, e lavoriamo pure insieme. Ogni tanto me dà una martellata.
2: E ci credo. Mi sembra il minimo.
4: Qualcosa.
2: Mi sembra il minimo. Mi sembra il minimo.
3: Ricorda che la vendetta va servita fredda.
2: Sì, gli ha detto a lui che gli ha dato una sbandellata.
3: È freddissima, arriverà.
8: Perché è successo 40 anni fa.
3: Arriverà una vendetta.
2: Ha fatto a Bagnomaria, va servita fredda.
8: E comunque non è che gli mi sono fermato con all'acqua bollente e alla caccia vitata.
2: No, dai, su, ti prego.
8: Il trenino elettrico praticamente bisognava attaccare i due filetti sul trasformatore. Io che ho fatto, ho staccato i due filetti gliel'ho appoggiati sulla coscia.
5: Che ti ha fatto sto povero ragazzino?
8: Se volevamo un bene dell'anima.
2: Ma scusate, al telefono ci abbiamo il Canaro. Io non riesco a capire una cosa. Non si può fare una cosa del genere. Povero tuo fratello, adesso fa bene se ti arriva nel cuore della notte a prenderti a mazzettate.
8: Abitiamo in casa diversa adesso.
4: Ti sei sentito almeno in colpa dopo questi gesti da piccolo che hai fatto?
8: Ma certo, ma io tutte le volte che andavo a trovare mio fratello al Santo Eugenio,
4: la pizza faccia, no.
2: Dico, me lo dice ogni volta che andavo a trovare mio fratello al Santo
4: ogni
2: Eugenio.
4: Volta, capito?
2: Ragazzi, una cosa incredibile. Ah, vabbè, d'altronde, insomma, è amore fraterno. È amore fraterno. Mettiamola
8: bravi.
2: Così. Grande, vai, grande Stefano.
9: Ma comunque non vi siete resi conto che quelle che hanno chiamato fino ad ora hanno una cadenza nella voce talmente tranquilla che sembrano delle psicopatiche? Forse c'è qua. Che nesso?
2: No, perché abbiamo notato che la maggioranza erano tutte donne, insomma, abbiamo sentito storie di donne. Però adesso diciamo che Stefano ha rialzato la quota degli uomini. Può bastare?
5: Sì.
3: Direi che sì.
5: Ha pareggiato.
10: Come vostro d***o del mio fratello, 5 anni più piccolo, stava a giocare a nascondino. Io avrò avuto 8 anni, lui 3. Stava a correre per corridoio a casa. Vedo una gambetta che spunta. Ha fatto lo sgambetto, mi sono rotto un dente, mi sono spezzato proprio.
2: Vabbè, questo è niente a confronto, dai, che sarà mai, Robetta?
11: Vabbè, oh, ma questi sono potenziali serial killer, oh. Ma che è davvero? Ma questa è gente fulminata.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global. Oh.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Cominciate a preparare il costumino e l'infradito perché si va a fare il bagno al laghetto dell'Eur. Lo renderanno balneabile, sentite qua.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh, a proposito di cose magari da fare per i figli, arriverà il giorno in cui tuo figlio ti dirà: papà, mi porti a fare il bagno? Dove? Andiamo al mare? No! Perché non andiamo al laghetto dell'Eur?
3: Ah, di fronte dove vedrai il concerto di Shiva, perché è di fronte al Palaeur.
1: Sì.
2: Allora, prima vai al concerto di Shiva e poi ti vai a fare al bagno, perché che succede? Che succede?
3: Sì, fa la combo molto interessante, sì, perché entro il 2027... il laghetto dell'Euro diventa balneabile. Il costo dell'operazione è un progetto da 8 milioni di euro. Però attenzione, non vale per portare i figli, andare, varrà solamente per lo sport, cioè si faranno delle gare di nuoto e di tuffi anche a livello internazionale, quindi poi si potrebbe aprire anche per altri sport e soprattutto alla gente, però per il momento resta uno spazio pensato per lo sport.
2: Ma no, dai, che delusione.
3: Sì, perché bisogna migliorare, analizzare l'acqua, capire come migliorarla e poi passare appunto alla parte più concreta, che è quello appunto dell'eliminazione dei sedimenti dal fondo del lago.
2: Che cavolo, però scusa, era così invitante quell'acqua, io non vedevo l'ora di andarmi a fare il tuffo.
4: Infatti la stima della cifra mi sembra ottimistica, perché quello va svuotato, pulito e poi riempito. Sembra pochino, 8 milioni.
3: 8 milioni sono tanti però,
4: 8 milioni. C'è butti un po' di cloro con 8 milioni.
2: Lo so, ragazzi, quanto ci vuole per bonificarlo, però in ogni caso, insomma, diciamo che in questo momento non è proprio invitante al massimo.
4: No.
2: Comunque, ricordiamo che gli atleti, cioè, sono stati costretti a fare le gare di nuoto nella Senna, cioè,
3: si sono sentiti pure male.
2: Non so se vi ricordate alle Olimpiadi che si sono svolte in Francia, quello che è successo. Quindi vogliono proprio morire. Cioè, io non lo so, dico io.
4: E non c'è dubbio, eh.
2: Ecco perché nessuno fa più nuoto e tutti sul tennis si sono buttati. E te credo, quella che vi fanno nuotare. Una volta piscine cristalline.
5: Se ci sono riusciti con la Senna.
2: No, ragazzi, una cosa. Fareste mai il bagno? Però
4: no,
2: pensateci.
4: Bisogna
2: bene.
4: Essere fuori di Senna.
2: No, no, però. No, ti prego, ti prego. Però pensateci un attimo, no? È un po' quello che succede all'idroscalo di Milano. Ci sono quelli che vanno a
5: fare il bagno.
2: Ci sono quelli. Beh, fare il bagno, vanno a nuotare.
5: Beh, che ti fai il bagno praticamente.
2: No,
5: insomma, ti immergi in quelle acque lì.
2: Non è così, perché credo che ci sia, adesso poi magari qualcuno mi corrigerà, l'obbligo di muta per andare a fare attività.
3: Oh, un po' in silenzio, meno male.
2: Per hanno messo per Flaminia, dice, dovesse mai venire in Flaminia, obbligo di muta.
5: Perché la muta ti protegge?
2: Non lo so, ragazzi, però adesso ecco qualcuno che frequenta Milano e l'idroscalo, se ha mai fatto il bagno, è così, funziona così, come funziona?
4: Beh, io penso che gli atleti che hanno nuotato nella Senna non è che sarebbero stati salvati dalla muta, perché quella è l'acqua, appena è lo schizzo che ti va in bocca e la vomitata
2: sì,
4: parte quello per
2: sì.
4: Quello.
2: No, però c'erano anche tutte escoriazioni che avevano sul corpo, non
4: l'altro.
2: Soltanto quello perché nuotavano tutti per evitare un po' la corrente, diciamo sul bordo del fiume, e quindi avevano, diciamo, tutte scoriazioni.
6: Oh, 8 milioni per il pallaghetto dell'Euro, sì, però per i festa da Roma no,
2: ragazzi, perché quella è già piena di buche, una buca piena d'acqua, quindi va bene così.
7: E per bagno al laghetto dell'Euro esci con 3 teste e 4 braccia.
2: C'è una forte probabilità, sì. Diciamo di sì.
8: Ma sotto al laghetto dell'Euro, ma dove hanno fatto un acquario tipo acquario del Genova?
2: Sì, ragazzi, beh, poi è stato insomma fermato, sembrerebbe.
3: Hai capito, là, ogni tanto ripartono, poi si fermano, poi ripartono.
5: E poi per un periodo ci sono stati anche i cartelli che annunciavano l'imminente apertura dell'acquario. Non so se ancora ci sono, perché tempo che non ci passo.
3: Allora, abbiamo anche invitato, cioè, sarà una mattina.
2: Sì, sì, me lo ricordo
3: proprio, il creator.
2: Venne sì, proprio
3: uno.
2: Il creator dell'operazione, esatto. A raccontarci un po' come si sarebbe svolta l'operazione. L'operazione però non si è svolta.
3: No, non si è svolta.
4: E come mai?
2: Che ne so io.
4: Giovanni, non ci dire le cose a mezza bocca.
3: No, io non dico nulla.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ieri 5 maggio era la giornata mondiale dell'igiene delle mani, quindi si parla con gli zozzoni all'ascolto e attenzione, sono riaffiorate cose che abbiamo risentito qualche anno fa qua nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Questo è il Morning Show di Radio Globo che questa mattina sta dando spazio all'igiene, perché è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, cosa fondamentale, perché un sacco di infezioni poi ve le prendete proprio attraverso le vostre manine, no? Che magari non curate abbastanza come dovreste fare, dovete lavarle più volte al giorno, ecco, quante volte ve le lavate. E soprattutto poi anche le persone che vedete intorno a voi, anche gli esercizi commerciali, entrate in un negozio, che ne so, in un alimentari, cioè sono così accorti da lavare le manine tutte le volte che poi danno qualcosa a qualcuno, lo fanno, non lo fanno, mettono il guantino, non mettono il guantino, quel guantino quante volte lo cambiano? Beh dai, sentiamo.
3: Ma quante volte da Pischelli in mezzo alla strada che scappava da una bagna facevi e poi magari passavi a qualcuno una sigaretta, che schifo.
2: Oh mamma ragazzi. Beh sì, effettivamente questa cosa capitava. Però sai, all'epoca
4: Giovanni sosteneva che capita anche adesso.
5: Ah, penso proprio di sì.
4: Basta bere un po' di più.
5: Qual è la differenza di una serata alcolica però, in giro per strada?
2: Come si dice, quello che non strozza ingrassa.
5: Ah, sì,
2: vai,
5: serve proprio gli anticorpi.
2: Vabbè.
6: Parla per te, io faccio il cuoco, me lavo le mani 15 volte all'ora.
2: Ah ecco, chi è che ha puntato prima il dito sui cuochi?
4: Ovviamente Flaminia.
7: Io su tutti, io su tutti, però è ovvio che c'è qualcuno che lo fa, complimenti a chi lo fa, ma siete pochi.
2: Sappiate che ha puntato il dito e non era nemmeno lavato.
7: No, infatti.
8: Io ad esempio faccio ogni tanto i panini all'alimentari per lavoro e c'è ancora chi se lecca il dito per prendere il foglietto e incartare il panino. E io più di una volta gliel'ho lasciato lì, ho detto io la bava tua non me la mangio.
2: Beh, è vero ragazzi. Questa cosa la vedo anche nelle sale d'aspetto, adesso non ci sono più, ci sono molto meno. Le riviste ragazzi, quelli che per girare pagina... danno una sleccatina al dito, no?
4: Ma io quando giocavo a briscola con mio nonno, Madonna, lui per tirare sulle carte si leccava le dita e io me ne andavo e lasciavo la partita a metà.
2: Che schifo ragazzi.
9: Allora, il guantino è la cosa più sporca che ci può essere. L'HCCP lo dice, che gli alimenti si devono maneggiare a mani nude, l'importante è lavarsi spesso le mani, è bene, ovviamente senza toccare soldi e niente, ma il guantino e l'attice è la cosa più sporca.
2: Il guantino e l'attice, sì, effettivamente o lo cambi ogni servizio che fai oppure non ha senso.
4: Quello
2: no?
4: È che non è che nasce sporco, però come dicevamo, se lo usi per il pollo crudo poi te lo levi e lo butti. Ma no, usi lo stesso tutto il giorno.
5: Ci fanno gli interventi chirurgici, se non sbaglio.
2: Sì, ma li buttano, non è che fanno prima un appendicite,
5: certo.
2: Poi hanno fatto.
5: No, perché lui c'ha a prescindere che i guanti sono sporchi. No, quando li prendi sono puliti, certo. Poi dopo.
2: Però ragazzi, scusatemi, avete mai visto, che ne so, uno dietro a un bancone di una salumeria che fra un cliente e l'altro si va a sciacquare le mani? A me non mi è mai capitato.
4: No, sì, sì.
2: No, io mai visto.
5: Io con i guantini.
7: Ma immaginatevi al supermercato, sì, al reparto gastronomia, con tutte le persone che prendono mai il numeretto, tanti. No, no, uno dopo l'altro, le signore che cominciano a innervosirsi, che inveiscono contro il signore che sta lavorando, figurati se quello si va a lavare le mani,
4: no, lavare
7: ogni
4: no,
7: volta
4: però magari
7: dopo
4: che
7: il servizio.
4: Che si cambia costantemente il guanto e usa le pinzette, quello insomma è dovuto e c'è chi lo fa.
7: Ma se vai da Bulgari in quei posti pazzeschi, sì, magari lo fanno, però è il calcolo delle probabilità di trovarlo.
2: Lavare
7: dai,
2: le mani
7: realisticamente
2: fra un cliente
7: parlando,
2: l'altro non è mai, ma proprio mai successo nella storia dell'umanità.
4: No, però il fatto di usare le pinzette e cambiare i guanti anche in supermercati.
2: No, anzi, ti dirò, se ti lavi le mani ti licenziano, capito?
10: Io un giorno stavo in giro col collega mio e gli ho detto, oh, Emiliano, fermiamo se abbiamo un panino dal porchettaro. E lui mi ha detto, ma tu hai mai visto questi col camioncino che c'è nel bagno? No. Dice, allora quando va al bagno te pensi che se lava le mani? Da lì non ho più preso niente. Oh.
2: Riflessione da fare
5: sullo zozzone.
2: Perché si chiama zozzone?
5: Esatto.
2: Per questo si chiama
4: però
2: zozzone.
4: Lì vai con cioè, fa parte di tutto il corredo aromatico, sì, del panino, certo. Anche quello,
5: sì, no? Il condimento,
2: tra la porchetta c'è il pepe nero e il finocchietto e c'è sta pure un po' di guazzozzeria che c'ha sulle mani.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo ad informarci, è il momento dell'informazione con il TG del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Buongiorno e bentrovati. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Forte divergenza narrativa in merito al tavolo delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump dichiara che si avvicina a un accordo. Teheran definisce il tutto lontano dalla realtà. A gettare luce positiva su questa incongruenza, il ministro degli esteri italiani. Lo sentiamo al microfono di Ennio Mancato.
3: Non credo si possa dire che ci sia alcun mistero riguardo questo tavolo delle trattative. Che Trump dica siamo vicini e Teheran risponda siamo lontani, può voler dire solo una cosa, che questo tavolo è dalle parti degli Stati Uniti, tipo a Boston o Filadelfia, facile, da quelle parti lì, magari a Pittsburgh o a Portland, al massimo a Detroit o Indianapolis.
2: Caro carburanti, tra ipotesi di lockdown energetici e cancellazione di voli, arriva la soluzione di Ryanair. I passeggeri acquisteranno online il biglietto della navetta che collega l'aeroporto all'aeromobile. A bordo di quella potranno acquistare il resto del volo a parte e a scaglioni. Cronaca, famiglia Del Bosco. Nuova polemica scatenata dalla tutrice dei bambini. Sembra infatti che dopo aver tanto richiesto riservatezza sul caso, i genitori Nathan e Catherine abbiano già venduto i diritti per l'uscita di un libro che narra la vicenda della famiglia. Scetticismo dell'editore sulla seconda opera proposta da papà Nathan, un libro di ricette. Attualità, Carlo Cracco e la crisi dei consumi nel settore vino. Lo chef racconta di combattere il calo dei clienti a modo suo. Nei nostri locali serviamo mezzo bicchiere. Alla richiesta sulla tipologia di vino, Cracco ha risposto: quale vino? E per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Pronti a chiudere, tra poco lasciamo spazio alla prima ora del Morning Show di Radio Globo. Della Valle e Lucifora vi aspettano, soprattutto alla Globo WhatsApp che attiva ora 393 777 7172. Cominciate a fare le vostre segnalazioni del traffico, ma soprattutto il vostro buongiorno lo ascolteremo tra poco qua su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
1: Na na na na na. Oggi vi canto una canzone così a cappella. Buongiorno signori. Come va? Come va là fuori? Di là, da quelle
4: tutto
1: parti?
4: Tutto bene, che bello. La sigla così è perfetta.
1: Ma comunque ti vedi? Ma mi stai vedendo?
4: Sì, io sì. Però non so se tutti quelli da casa ci guardano.
1: Ma non c'è la televisione, scusa, ma non abbiamo il canale 91?
4: No, ovvio che c'è. Guarda...
1: Buongiorno Giovanni Lucifara.
5: Che avete deciso stamattina?
1: Ah, vuoi iniziare? Tu vuoi iniziare così
5: no,
1: subito?
5: No, non so se ci riesci volentieri.
1: Ah, guarda.
4: Ma non cominciare.
5: Non so cosa accade nella croccoli.
1: Ma sì, adesso ci proviamo.
4: Ma rimaniamo così, ma che te ne frega? Sì. Cioè Giovanni, facciamoci una chiacchierata con calma.
5: Adoro
4: silenzio.
5: La talk radio vera.
1: Bravo.
5: Quella proprio.
1: Ah, sì.
5: Che si parla, che la gente ascolta, che parla. Ecco, allora.
1: Quanto
5: non sento più niente.
1: Adesso
5: bella.
1: Senti, rialza il volume, rialza il
5: palla,
1: volume. Poi dopo
5: bene.
1: Sai con chi te la devi prendere, non con
5: sì,
1: me.
5: Sì, non ho dubbi su questo.
1: Vabbè, ragazzi, io qua ho ricaricato anche il preset. E a questo punto si fa una cosa, guarda.
4: Vai, falla. Allora. Falla con calma.
1: No,
4: però
1: no, lo diciamo anche per gli ascoltatori.
4: Più che altro mi piace il tuo outfit che hai utilizzato.
1: Questi occhiali qua li ho trovati qua sopra. Allora, adesso si fa una cosa: si posano gli occhiali qua. Okay. Musica d'emergenza.
4: Sì.
1: E arrivederci, ci vediamo alle 7.
5: Ciao,
4: ciao a tutti.
5: Ciao.

0: ero proprio al banco insieme
1: no,
0: io.
1: Veramente me l'ha detto George Giants, che non so chi sia, che era in classe con te.
0: Ah, te l'ha detto lei?
1: Sì, sì.
2: Io ero in classe solo con Giants.
0: Ah, con Giants?
2: Sì, con dei Giants. Rimasta a casa.
0: Stavo facendo lo scherzetto prima. No, io ci sto, dai, iniziamo, dai.
2: Lo fai? Sì, fai o non fai, Fede? Cioè,
0: sì,
2: se no.
0: Inizia.
2: Cominci o non cominci? Grazie.
0: Inizia.
3: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Buongiorno, le 6:04, mercoledì 6 maggio. Inizia ora la prima ora del

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Esattamente, il morning show di Radio Globo, la prima ora. Buongiorno, ben svegliati e buona colazione anche al mio amico, fratello e giornalista più grande di tutto il mondo, Giovanni Lucifara. Buongiorno.
2: Buongiorno Federica Della Vallée, buongiorno caro Sidoti, buongiorno a tutti e a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Sidoti, è mezzo Sidoti.
3: Sì, ragazzi, sono distrutto.
2: Sta meglio di ieri comunque.
1: Sai che sta facendo? Sta facendo quella cosa che io auguro ogni tanto a qualcuno, che è uno del male più assoluto. Tu dirai che cosa, i morti, ma potessi bucare.
2: Una malattia.
1: Peggio, Giova, peggio. Trasloco.
3: Ma ragazzi,
1: quando auguri il trasloco a qualcuno è veramente una roba infernale, e lui lo fa a luna di notte.
3: Sì. È l'unico modo in cui, l'unica faccenda in cui posso, tra il lavoro
2: e far credere che è un trasloco e non un rapito, facendo un furto in un appartamento.
3: No, guarda, il furto mi serve entro questi giorni, se non succede altro qui, perché se no.
1: Ma tu perché non chiedi aiuto agli amici? Scusami, ci stiamo a fare noi qua?
3: A portare pacchi?
1: Ti stiamo consigliando, chiedi agli amici, amici tuoi, ti danno una mano. Noi per carità, Giovanni. Noi siamo come quelli che al lavoro adesso tutti hanno un male, tipo anche quelli che consegnano i pacchi. C'è un dolore alla schiena, un posto.
3: Io con tutto il dolore alla schiena. Ieri ho caricato un armadio a seiante e lascia stare, guarda.
1: Vabbè,
3: buona giornata a tutti.
1: Bene, 6:06, andiamo a vedere come sarà questa giornata, questo mercoledì 6 maggio.
2: Allora, questo mercoledì 6 maggio sarà una giornata caratterizzata da veloci piovaschi, temperature comprese tra 14 e 21 gradi. Nel dettaglio, allora, diffusa nuvolosità questa mattina e anche al pomeriggio, qualche precipitazione invece la sera. Durante la giornata la massima sarà di 21 gradi alle 14, la minima in questo momento è di 14.
1: Lo sento, infatti, sì. Proprio adesso, no?
2: Sì, alle 6, quindi 7 minuti fa, grosso modo.
1: Sì, andiamo a confermare,
2: siamo sui 14 gradi.
4: Buongiorno a tutti Radio Globo e vi auguro una buona giornata.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Anche a te con questi piovaschi di oggi. Ricordiamo sempre, un calciatore del Piacenza.
2: Piovaschi.
1: Ho la maglietta io dei piovaschi, Piovaschi, grandissimo. Allora, intanto, caro Giovanni Lucifora, a proposito di calciatori, poi magari se ti va, mi ha colpito molto un video, ne parliamo dopo.
2: Ah, ti ho visto con Bozzo sulla fronte.
1: Mi ha colpito proprio qua il video. Sì, con tutto il telefonino. Che poi non scherzare, perché quando guardo i video mentre mi sto addormentando, ogni tanto una telefonata in testa me la do,
2: E fai bene.
1: Perché t'addormenti e t'arriva di taglio.
3: La cosa più dolorosa del mondo.
1: Ti capita?
3: Ah, si arriva sui denti, ti spacca in
1: tutto. Esatto, ti svegli con questa telefonata in faccia che ti sei dato da sola. Mi ha colpito molto il video di Dani Alves. Dani Alves, poi mi sono fatto aiutare anche dall'intelligenza artificiale, calciatore che ha giocato anche con il Barcellona, lui è brasiliano.
2: Giocatore molto famoso.
1: Si è fatto un po' di carcere, per violenza sessuale, presunta a questo punto, visto che poi è stato assolto. L'altra cosa che mi ha colpito di questa notizia è il fatto che lui è stato rilasciato dopo 14 mesi su cauzione, nonostante stesse facendo il carcere in Spagna, e quindi ho detto: ah, che cavoli, non lo sapevo che in Spagna ci fosse la possibilità di uscire su cauzione, a differenza dell'Italia, no?
3: In Italia forse non ci entri neanche per cauzione.
2: In Italia non c'è,
1: l'abbiamo detto varie volte,
2: soprattutto quando sono i furti agli anziani, quelli che telefonano, quelli che i truffatori dicono: c'è da pagare una cauzione. E noi diciamo sempre, i divulgatori delle informazioni dicono: ragazzi, in Italia la cauzione non esiste. Esatto. Però ha ragione Sidoti, c'è bisogno della cauzione per uscire dal carcere in Italia.
3: Ma non ci entri.
1: Fai due moine e ti dicono: beh, questo si comporta bene.
3: E lo fanno
1: uscire. Beh, lui per violenza sessuale contro questa ragazza di 23 anni, se non sbaglio.
2: Adesso è un predicatore lui, però.
1: È questo che mi ha colpito, è che è uscito da là e è diventato uno che, sai, quelli che vedi nei film, no? Che adesso si è avvicinato molto alla religione.
3: Fede,
1: evidentemente ha ragionato.
3: C'è da dire che Dani Alves è un matto. È stato la Juve post Barcellona, per quei due anni la Juventus, chi ha seguito la Juventus ma anche sui social e tutto, lui è matto frascico, ma proprio matto.
1: Matto frascico, sì.
3: Sì, proprio.
2: È matto per essere matto.
3: Sì, è proprio matto. È strano, lo dicevano anche gli spogliatoi, i compagni, è matto.
1: La cosa che è molto interessante dalla notizia di dicembre 2023, e lui poi nel 2025 è stato assolto, è che poi è stato assolto per insufficienza di prove. E adesso mi devi spiegare, una ragazza che è stata violentata in un bagno di una discoteca, che è stata anche immobilizzata da lui per avere rapporti orali e vaginali, come fa a darti delle prove e a dire sì, effettivamente, perché poi era consensuale per gli avvocati di Dani Alves, era tutto consensuale.
2: Per il giudice, tu sei stato assolto.
1: Beh sì, no, loro hanno tirato fuori, no, ma era tutto consensuale, perché... il giudice ha detto ah sì, allora è consensuale.
2: No, vabbè, ci sono delle perizie, io ho capito facendo giudiziaria che nei processi bisogna entrarci e capire quali sono le perizie, le testimonianze e altro. Questa vicenda non la conosco, quindi lascio a te il giudizio.
1: Beh no, io ho letto un po' di cose,
2: per esempio, per capire se è la stessa persona si fanno delle analisi sul corpo.
1: Sì, però nel momento in cui fai le analisi e vedi chi sì, e c'è stato un rapporto.
2: C'è stata.
1: Però il rapporto come fai a sapere da lì se è stato consensuale? Cioè dalle analisi che
2: sono,
1: fai.
2: Ecco, a quel punto c'è la testimonianza sua e ci sono le ulteriori testimonianze di quello che è accaduto quel giorno. Io non so assolutamente nulla di questo fatto. Quindi
1: questo però ragionavo sulle testimonianze, sì, magari tipo ti possono dire ah, l'ho visto andare in un bagno di una discoteca.
2: Magari se avevano litigato, avevano discusso gli amici, hanno sentito se lui ha magari era un tipo violento, l'ha strattonata, quindi già fa vedere che ha un'indole violenta.
1: Sì.
2: Oppure è lei che ha fatto delle cose. Sai, io non entrerei mai molto nei processi che non conosco, proprio per queste analisi.
1: Sì, son un po' di sfumature. Però è interessante capire adesso, al di là di Dani Alves, Alves o Alves? Vabbè.
2: Ah, io lo chiamavo sempre Alves.
1: Alves. Però sì, è interessante capire quante persone poi, anche dal nulla o per un evento accaduto, si sono avvicinate alla religione, qualsiasi essa sia, come ci sono tantissime che se ne sono allontanate.
2: Il CCCP, che era un gruppo famoso punk rock, italiano, il cantante Giovanni Lindo Ferretti, dopo che lui era un punk, quasi punk a bestia se vogliamo, ha fatto una canzone pure sull'Islam, punk Islam, è diventato un credente proprio fervente, proprio cattolico, tantissimo. Io c'ho anche degli amici che hanno fatto stessi passaggi.
1: Beh, anche in questi casi, tipo Brosio, no? Anche Paolo Brosio, che ha avuto.
2: Beh, lui è sempre stato però per Medjugorje, no?
1: Beh, no. All'inizio, quando era quelli che il calcio. Ma bestemmiatore non lo so, però comunque tutta sta roba gli è arrivata d'improvviso. Ed effettivamente, poi, se parliamo anche con gli ascoltatori nostri che sono più vicini a noi, magari tra loro c'è qualcuno che improvvisamente ha avuto un momento in cui ha detto: no, io ne ho bisogno e mi voglio avvicinare. Sarebbe interessante
2: quando capita qualcosa di
1: sì,
2: di
1: ci
2: tosto.
1: Deve essere sempre un movente. 0689 28 996, se vi va parliamo anche di questo, e tra poco invece approfondiamo le notizie con Giovanni Lucifora. Prima

0: riassumendo, anche oggi gnagnarella.
1: Sì, praticamente sì, c'è della gnagnarella anche oggi, l'abbiamo evinto dalle notizie sul meteo con Giovanni Lucifora poco fa.
2: Quelli sono l'acido delle droghe, non ti fanno vedere la fede.
1: Beh, molti sì, effettivamente sì, molti si avvicinano alla religione anche per la droga. Buongiorno signori!
3: This is the morning show.
4: Is the morning show.
5: The most fabulous radio show of the world.
6: Radio Globo.
7: Sì, come no, questo è come Stasi, e chi l'hanno messo in galera solo per gli indizi, senza una prova.
1: Vabbè, senza una prova, lì c'è stata comunque una denuncia, per il momento lo fermi, cioè una persona che comunque viene denunciata per un reato così, quindi violenza sessuale in una discoteca, lo fermi, lo hanno fermato per almeno 14 mesi, comunque all'inizio gli avevano dato tipo 2 o 3 anni, poi dopo 14 mesi con 1 milione di euro ne è uscito fuori, poi il processo l'ha portato, dopo essere già uscito, ad una soluzione. Ma ci sono anche dei ricorsi, comunque la cosa non è proprio completamente finita. Intanto 06 8928 996, numero per parlare con la prima ora del morning show di Radio Globo.
8: Io sono arrivato a una convinzione dove mi sono convinto che il male esista, quindi tipo esorcismi, queste cose qui secondo me esistono veramente, rare ma esistono, e quindi mi sono sempre fatto una domanda: se esiste un male, esisterà anche una forma di bene? Ora non dico il paradiso, certo, Gesù eccetera, però sicuramente esisterà una forma di bene.
1: Sì, certo che c'è, esiste, e fortunatamente è anche abbastanza diffusa, su questo siamo d'accordo. Allora, caro Giovanni Lucifora, qua si stanno accumulando dei messaggi che vogliono parlare di Dani Alves, ma soprattutto del loro avvicinamento alla religione, ma noi abbiamo bisogno di te anche stamattina, caro.
9: Allora, iniziamo con le notizie, insomma, primo giro di notizie di oggi, e andiamo sugli esteri. Sta prendendo molto più corpo, insomma, quella che è la polemica tra il Papa, una nuova polemica tra Papa e Trump. Il Papa ha risposto agli attacchi dicendo: se mi vuole criticare lo faccia con la verità. Il presidente degli Stati Uniti aveva detto: il pontefice mette in pericolo molti cattolici, la posizione è quella sull'intervento in Iran da parte degli Stati Uniti. Poi, sempre per l'Iran, gli Stati Uniti, la tregua regge ma siamo pronti alla guerra, solida dichiarazione di Trump, non hanno alcuna possibilità. Rubio, il segretario di Stato, la fase offensiva dice è finita. Intanto, sempre per gli esteri, così una nota al volo: in Romania è passata la mozione di sfiducia per il governo europeista di Bloian. A votare la caduta dell'esecutivo i parlamentari del Partito Socialdemocratico e dell'opposizione. Intanto il Davide di Donatello: Mattarella accoglie l'appello
1: del
9: lavoratore.
1: Devo togliere subito l'inno della Romania, non mi fa neanche un saluto.
9: È solo flash.
1: Perché mi dici Romania, mi parte l'inno, capito?
9: No, perché questo va detto a margine.
1: Il signor Margine.
9: Matteo Margine. Esatto. Allora, Davide Donatello, durante la cerimonia dei saluto tutta la comunità romena a Roma e nel Lazio e in Italia.
1: Esatto, okay? Se no non va via la base.
9: Infatti questo. Mi fai parlare di Davide di Donatello?
1: Prego.
9: Fosse tuo, ed è Donatello. Durante la cerimonia dei candidati ai premi 2026, lettera indirizzata al capo dello Stato, firmata da tutte le associazioni di categoria, e Mattarella, il capo dello Stato, ha detto: un patrimonio da valorizzare, quello dei lavoratori del cinema. Poi i casi di antivirus, di cosa sto parlando?
1: È della nave?
9: Bravissima. Della nave da crociera, i contagiati saranno evacuati in Olanda. Ieri si diceva in Spagna, insomma, stava vedendo. L'imbarcazione è ancora al largo di Capo Verde. Al bordo si trovano 147 persone. Garlasco, concluse le audizioni di Paola e Stefania Cappa davanti ai PM, e i PM hanno detto che hanno collaborato con gli inquirenti.
1: Perché è plurale, erano due o tre.
9: Ai PM.
1: E tipo i camion.
9: Esatto. Esempio, andrà oggi in procura a Pavia e ha già detto che non risponderà ai magistrati, è una strategia, chiamiamolo così, difensiva, perché ancora il processo non si è aperto. Le cugine di Chiara, dai carabinieri, sono state invitate come persone informate dei fatti. Oggi ci sarà anche il fratello della vittima. Ti chiudo con il calcio. giornata storica, quella di ieri, come sapete, semifinale di Coppa dei Campioni, o meglio oggi si chiama Champions League. L'Arsenal è la prima finalista, battuto l'Atletico Madrid per 1-0, il gol di Saka, all'andata era finita 1-1 e stasera ci sarà, chissà, magari lo spettacolo che c'è stato la scorsa settimana tra PSG e Bayern Monaco, ricorderete, finì 5-4, oggi il ritorno.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
4: Buongiorno a tutti. Io invece mi sono allontanato dalla chiesa dopo che ho visto un paio di preti che comunque facevano le cose solo per i soldi, certe battute, niente, ho lasciato perdere.
9: Beh, sì, certo. E se voi allora vi immaginate Federica Di Lavallè che viene qui solo unicamente per lo stipendio e non mi parla sempre male di voi, non potete prendere Federica Di Lavallè come esempio di tutte le persone che parlano in radio. Quindi se due sacerdoti si comportano male, non vuol dire che tutta la comunità dei sacerdoti si comporta male. Sì. Federica si comporta male, ma si comporta male e quindi sì, ci avete ragione.
10: Io ti stavo per andare contro, esatto, però hai finito tu.
1: Però Giova, il messaggio sicuramente
9: era
1: però ogni volta
9: qualcuno
1: riparte. No, perché lui era rumeno, questo che ha mandato il messaggio.
9: Già, per questo sto dicendo, già salutato tutta la comunità rumena, ovviamente nella capitale, nel Lazio e in Italia.
1: Se no non va via la base. Questo è il punto. Allora, signori, attenzione, 393-777-7172.
11: Lucifo, spiegaci una cosa, no? Per quanto riguarda il delitto di Stasi, ma mo è uscito fuori che sotto le unghie di lei c'erano le impronte di Sempio.
9: È vero, bravissimo, questo è uno dei punti controversi. Stavo dicendo, lascia questa base per tutta l'ora.
1: Sì, la conosci?
10: Per sempre.
9: Stavo già sentendo, molto bene. È vero, però, come è vero che il processo in cui è stato poi condannato Stasi aveva delle falle. Ma se non sbaglio, già in sentenza si facevano notare delle falle, ma poi è stato condannato. Ora bisogna vedere se quelle tracce a processo, io vi ricordo, il processo ancora non c'è. Ricordatevi sempre che queste sono i preliminari, indagini preliminari. Se dovessero essere poi prese a processo, ci sarà il verdetto se sono sue oppure no.
1: Non dire preliminari, sennò ritorna Dani Aldo c'è un'altra volta.
12: Io quello che non capisco sono gli ultramafiosi o gli ultracriminali che sono molto molto legati alla religione, alla chiesa.
1: È vero, questa cosa sì, ce la facciamo dire da un siciliano.
9: Sì, ma forse non sapete che ora faccio parlare.
1: Andiamo per stereotipi.
9: Ora faccio parlare il mafioso e il siciliano, ma inteso come lui, come siciliani, per carità, le persone.
1: Però effettivamente sì, se ci pensi.
9: Per esempio c'è un rituale della Sacra Corona Unita, ricorda, senti questa roba, Sacra Corona Unita, legata quindi alla fede, alla religione, che c'è un santino sul quale bisogna giurare che poi viene bruciato. E ci sono dei giuramenti delle cosche mafiose che prevedono proprio la fede in qualche santo.
1: E soprattutto queste cosche funzionano molto meglio sulla spiaggia.
9: Queste cose.
1: Lo spaghetto con le cosche, l'hai mai mangiato tu? Buono, buonissimo.
13: Pronto Radio Globo! Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
14: Io pure mi sono avvicinato alla chiesa, ma solo perché invece una sola. Mamma mia quanto era bella.
3: Wait for me, I'll be back.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
5: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, salotto divano più poltrona più tavolino antracite, 68,80 euro. High-tech, friggitrice ad aria 7 litri con vetro, super prezzo, 29,90 euro.
6: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
7: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
8: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Chi è?
12: Freddo.
11: Brrr. Chi è?
12: Rumore.
11: Chi è?
12: Sprechi.
13: Sprechi.
12: Sprechi.
11: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
12: Freddo.
13: Sprechi.
11: Da oggi non più.
14: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
15: Ma i preliminari con o senza protezione?
16: Te l'avevo detto, Giova.
17: Non avevo dubbi.
16: Non lo dovevi dire, non lo dovevi dire perché poi scattava altro.
17: Immagino.
16: Sì.
18: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
19: Go, go, go, go, go, go, go, go.

0: A Lucifo, quando che dici il telegiornale? Dillo un po' più piano, sì. Sta attento a quello che dici, che sennò qui ti fanno nero.
1: Devi selezionare le cose che dici.
2: Io sono assolutamente d'accordo, soprattutto nell'ambito dell'informazione, poi quello gli speaker, insomma, è un'altra cosa, intrattenimento. Quello che dice il giornalista, se sta dando una notizia, sì, deve essere precisa, ha ragione.
1: Poi, nel telegiornale poi.
2: Nel giornale.
1: Lui no, ha detto telegiornale.
2: Questo non è manco telegiornale. Questa è fascia informativa.
1: Fascia informativa, mi piace fascia informativa. Sì, sì, sì, sì.
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno Federica. Giovanni, volevo segnalare che in zona Torpignattara, Casilina, Tuscolana, la spazzatura non la raccolgono da tanti giorni e stiamo tornando a livelli critici.
1: Ah.
2: Torpignattara. Bene, bene. Segnalate, noi intanto ce lo segniamo e poi vedrete fra qualche mese.
4: Lavori.
1: Che c'è? Io ho capito,
4: Giovanni,
1: perché
4: quanti lavori fai?
2: Perché?
4: Non lo so, sto immaginando la mattina.
1: Una lama.
4: Lo sto immaginando la mattina alle 4:30 sul camioncino appeso, Giovanni, no, col computer sotto l'ascella.
1: Col compattatore.
4: No, ma a sinistra è appeso al camionetto.
1: Ah, sì, addirittura il vecchio operatore ecologico.
4: No, esatto.
2: No, facciamo un'inchiesta.
4: Anche.
1: Comunque, che immagine romantica che hai tirato fuori. Quello spazzino che era attaccato ai camion.
4: Sì,
1: dietro,
4: che camminava tra un cortile e l'altro.
1: Che
4: no?
1: Aveva anche una scopa attaccata dietro, no? Non dietro. Non dietro.
4: Io non l'ho mai vista questa scopa.
1: No, c'era. Allora, ci sono prima quando i cassonetti, no? Adesso lo fanno che arriva il camion, si attacca con la gru, sì, tira su, sì, e tutto. Però quando c'è solo l'autista, non può prendere anche i residui che sono là fuori, che lasciano comunque i cittadini stronzi, ok? Telefono, rispondi al telefono intanto.
2: Molto, molto bene.
1: E c'era una telefonata.
2: No, ho detto molto bene.
1: No, ce l'avevo con Gabriele. Sì, ce l'avevo con Gabriele.
4: Eccomi.
1: Richiama quello, il tipo di prima. Richiama, sì, perché non avevamo la suoneria. Però prima c'era anche quello che scendeva dal camion e dava la spazzatina intorno, no? E dava la sistematina intorno. Quello mi manca. Telefono.
4: Ah, arrivo, ciao. Rispondo.
1: Fallo in diretta. Rispondi. Così almeno facciamo.
4: Sì, pronto.
1: Ma che sì, pronto?
4: Radio Globo,
1: pronto,
4: buongiorno.
1: Radio
4: Globo. Sì, buongiorno, mi dica.
2: Ma come?
1: Passamelo.
4: Sì.
1: Passamelo. Che vuole?
4: Dell'immondizia, guarda, ti mando in diretta. Ti mando in diretta subito, così ne parli con Fede.
1: Sì, come si chiama?
4: Non vuole venire in diretta.
1: Ma come non vuole venire in diretta?
4: Non vuole. No, mi sta ringraziando, ma no. Vabbè, dillo a me, lo racconto a Fede e Giova.
1: Mamma mia.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: 6:32, io direi di tornare da Giovanni Lucifara.
2: Operazione della polizia contro un'organizzazione criminale responsabile di rapina a mano armata in una gioielleria e in uffici postali. 7 misure cautelari emesse dalla procura. L'indagine nasce da una maxi rapina nella primavera del 2024 a Parioli, dove in una gioielleria malvivente avevano portato via circa 70 orologi di lusso per un valore superiore ai 900.000 euro. Due individui si erano presentati come finti clienti, minacciando poi con le pistole il dipendente. Grazie alle immagini di videosorveglianza, la squadra mobile ha identificato un rapinatore già pregiudicato. Ricostruita l'intera organizzazione, al vertice c'era un 56enne siciliano. Almeno 4 le rapine commesse tra il 2023 e il 2025. Andiamo avanti perché vi parlo
1: vuoi,
2: di questo. Sì, no, stavo scegliendo la notizia.
1: No, perché ci stanno mandando le foto e ho detto una cazzata in diretta. Esistono ancora quelli attaccati dietro al camion?
4: Infatti io tipo, cioè poi abbiamo parlato di altri.
1: Non li ho più visti.
4: Sì, sì, ma ci sono ancora, ma anche a Roma, dappertutto. È pieno. Perché
1: allora si nascondono
4: loro
1: quando passo io.
4: No, ma perché per alcuni cassonetti devono aiutare loro ad agganciare il cassonetto al camion.
1: Ah, ok,
4: capito?
1: Ok. Carino, figo, mi piace.
4: Scusa,
1: è un lavoro che vorrei fare. Mi piace molto quella roba là. Cioè, allora, quello è un lavoro che io farei. Che c'è? No. Ho detto una stronzata?
4: No, forse lo farei anch'io perché è divertente, no?
1: Sì. Attacca al camion. Prego.
2: Come mi sa che faranno i fumatori? Perché si va verso un ulteriore aumento delle sigarette dopo i rincari degli ultimi mesi. Questa volta l'idea è nata dalla campagna 5 euro contro il fumo. L'intento è quello di imporre tramite legge un'accisa fissa e aggiuntiva di 5 euro per tutti i prodotti di fumo e da inalazione di nicotina. In poche settimane sono state raccolte 40.000 firme, siamo vicini al traguardo delle 50.000, che permetterebbe poi di presentare un disegno di legge di iniziativa popolare in Parlamento. Secondo le stime e quelle disponibili, in Italia sono circa 10 milioni le persone che fumano. Ogni anno il tabacco causa una media di 93.000 morti.
1: Mamma mia, tantissimo però 5 euro, dai, adesso.
2: Altri.
1: Altri, sì, è vero, ci sono stati già gli aumenti pochi giorni fa. Le 6.34, buongiorno signori, 0689289996, il numero che potete chiamare, vi risponde Gabriele Sidoti e poi voi non andate indietro.

0: fra canzoni, repliche e TC. A prima ora con Della Valle e Lucifora, ci serve o non ci serve?
1: Potrebbe anche non servirci ormai, dopo 10 anni basta, cioè, veramente, no? No, Gio?
2: Non l'ho sentito.
1: Ah, non hai sentito?
2: No, no.
1: Vabbè, è il nostro messaggio storico. Tra canzoni, repliche e TG.
2: Ah, no, ma no, questa ora non serve, no?
1: Non serve. No.
3: Sono le 6:31 e anche a Trevignano sta piovendo.
1: Grazie. E invece adesso qui succede una cosa meravigliosa.
4: Oh. Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. 100 euro. E questi 100 euro di spesa sono offerti da Top Supermercati, Radio Globo e Gabriele Sidoti.
2: Ah, bravo,
1: sì,
2: Gabriele.
1: L'hanno minacciato e gli hanno detto adesso per il gioco, visto che stai facendo il traslogo, 100 euro li metti te dentro.
5: Sì, sì, sì, faccio io tranquillamente, ragazzi. Sì, anzi, sì. Sai che c'è? Ne metto 100 in più. No, non è vero.
1: Guarda,
5: non
1: che
5: è
1: ci
5: vero,
1: credono.
5: Non è vero.
2: L'hai detto.
1: 06 8928 996, le linee sono ancora chiuse. Ci sono 100 euro di spesa per voi perché Radio Globo ti riempie il carrello. Come fare? Dovete essere intanto fan, quindi dovete seguire la nostra pagina Instagram Radio Globo FM, occhio perché lo verifichiamo, e lì tra le storie da pochi minuti è pubblicata una password. Dovete essere i primi allo 06 8928 996 e comunicarci poi la password in diretta. E tutto questo devono svolgerlo Instagram Radio Globo FM, occhio perché lo verifichiamo. E lì, tra le storie, da pochi minuti è pubblicata una password. Dovete essere i primi allo 06 8928 996 e comunicarci poi la password in diretta. E tutto questo devono svolgerlo.

0: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito sull'Italia, anche nel Lazio ci attende un mercoledì all'insegna di molta variabilità, nuvole che vanno e vengono e soprattutto nuove piogge, più probabili nella prima parte del giorno, poi tenderanno in parte ad attenuarsi. Un miglioramento più deciso è comunque atteso tra giovedì e venerdì, con il ritorno anche di ampie schiarite. Come temperature e valori in leggero aumento, complice anche un po' di vento di scirocco, ritocchiamo i 22-23 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, la tua radio preferita,
0: la tua musica preferita,
1: tutto il mondo di Radio Globo direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta,
0: i podcast,
1: scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
0: Now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store
1: e portaci sempre con te.
5: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
3: Think Big. Become big.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: A me per esempio Gabriele mi sta antipatico, mi dispiace per voi, ma io abbandono Radio Globo.
6: Ora su Radio Globo vinci 100 euro di spesa presso top supermercati. Radio Globo.
7: Bravo, bravo.

0: Bravo.
1: Colpa tua adesso, se prendiamo ascolti, è colpa tua.
2: Ti rendi conto che
0: bravo.
2: Ti rendi conto che poi è sempre la stessa persona che scrive questa cosa?
1: Ah, è sempre lui. Ah, hai un hater personale.
2: Ho un hater personale, ragazzi, mi sa di sì.
0: Bravo, vedi,
2: vedi, devo ripescare
1: la penna. Passa un po' la penna. No, scancello.
2: Scancella sullo schermo proprio, metti un taglio.
1: Scancello lui, l'abbiamo perso, un ascoltatore in meno.
2: Ah, sì.
0: Colpa di
2: a casa mia.
0: Colpa di Sidoti.
2: Scusami, mi fai un conto a quanto siamo arrivati che ho perso
1: solo lui.
2: Uno.
1: Quanti ne abbiamo?
2: La somma di quelli che abbiamo perso a causa mia.
0: Sì, ma sai quanti non ce lo dicono per colpa tua?
2: Che mai è un complotto.
1: È solo lui. In questa fascia oraria siamo adesso siamo 6.999
0: miliardi
2: di euro. Sì.
1: E passa, vabbè. Comunque ci stiamo occupando invece di spesa, perché Radio Globo ti riempie il carrello adesso a quelli che hanno preso la linea poco fa 06 8928 996 e hanno recuperato la password. Dovrebbe essere con noi Federico. Buongiorno Federica.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Mamma, che velocità Fede stamattina che hai avuto.
3: Sì, questa mattina ho fatto presto. Non ci crederete mai, ma sto andando a partorire.
1: No. No. No. Oh,
3: sì.
1: Veramente.
0: E ci chiami. Che bello.
3: Sì, aspetta. Macchina.
0: Fede, fermate. No, dopo la macchina vai, no?
2: È in sala operatoria in questo momento.
0: A che ora dovrebbe avvenire questo lieto evento?
3: No, non ho un orario ben programmato, però ho iniziato con i dolori, quindi siamo partiti. Sì.
1: È cesario, no?
0: Allora, a Roma no, San Cesario.
1: Ah, è naturale, proprio.
0: A Roma no, San
1: Cesario. Ha rotto le acque.
0: Hai rotto le acque. Beh, se Fede ha rotto un'altra cosa. Senti, però ci fai una promessa a te, che c'è il tuo compagno vicino a te?
3: Sì.
0: Oh, devi farci la promessa che qua, se avviene entro le 10, ci chiami. Almeno il tuo compagno, non te, perché immagino tu
1: per
0: sarai
1: forza. In
0: difficoltà. Ce lo fate questa promessa? Così facciamo una bella dedica.
3: Se entro le 10 sarei super felicissimo.
0: Vabbè, hai visto mai?
1: Bellissimo, è una bellissima notizia.
0: Tutto bene, bella notizia veramente.
1: Non so, che si fa? Auguri, congratulazioni, che si dice in questi casi? Non lo so.
2: Beh, adesso anche in bocca al lupo magari.
3: Bocca al lupo. Un grande in bocca al lupo.
1: In bocca al lupo, in bocca al lupo. Dai, adesso che hai rotto le acque, se ci dai bene la password, te le puoi ricomprare da Top Supermercati. Ci hanno parto acqua,
0: esatto.
1: E quindi lì non ti preoccupare, tutti sì. Allora, sei pronta con la password?
3: Assolutamente sì.
1: Vai.
3: Allora, trasloco che grandi rotondo, scatole ovunque, sembra un altro mondo.
1: Bravissima, bravissima, hai vinto 100 euro di spesa con Top Supermercati e Radio Globo. Brava Fede, complimenti a te e tanti in bocca al lupo. Bello, tanti in bocca al lupo,
0: certo,
1: lo sono inventato io. E facci sapere, come ci ha detto Giovanni, adesso vogliamo sapere da te, senza troppi sforzi, qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
0: Piano piano.
3: Radio Globo.
1: Brava.
4: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono

0: senza Lucifora e Radio Globo che ci serve la mattina.
1: Infatti Giovanni Lucifora c'è, perché stai dicendo questo?
2: Io?
1: Hai sentito?
2: Io non ho detto nulla.
1: No, te. No, hai sentito il messaggio?
2: Sì.
1: Ha detto senza Lucifora, quindi perché sta alludendo a questo?
2: Non lo
1: scusa,
2: so,
1: che già ha saputo. Chi ha detto?
2: Stai calma, stai calma.
0: Ciao, ma a me squillava il telefono. Mi avete messo in attesa e poi ciao, mi avete attaccato.
1: Perché c'ha la voce brutta.
2: Fatti una domanda e date una risposta, ci sarà un motivo.
1: Però va detto anche questo, che c'è da rispiegare di nuovo come funzionano queste linee qua. Perché ogni tanto arriva qualcuno e fa: ah, è tutto pilotato!
2: Non ho capito, arriva qualcuno e fa:
1: ah, è tutto pilotato. Guarda, quando esci qua dalla radio.
2: Appena esci, che cosa dicono?
1: Ah, è tutto pilotato!
2: Sì, anche perché ci stanno pure i piloti, stanno qui a due metri.
1: Esatto.
0: Ci vostra gnotta via la linea, poi me la fate cascare.
1: Ecco, vedi? Vedi? Non è che facciamo cadere la linea.
3: Guarda, proprio per questo qui, per far capire che è tutto vero, metti l'ultimo vocale che ti ho messo sul Vox Pro.
1: Aspetta.
3: No, sì, che ti ho caricato. Non so se.
1: Sentiamo, questo qua. L'ultimo, eh?
3: Sì.
1: Quello che inizia col mio nome.
3: Sì.
1: Ok.
3: Sì.
4: Comunque Federica è arrivata seconda, ti ho ceduto il posto io. Dai, t'ha detto bene.
1: Perché?
3: Perché ovviamente un'ascoltatrice ha chiamato, ma aveva sbagliato.
1: Che senso aveva sbagliato?
3: Aveva sbagliato la password e tutto quanto.
1: No!
3: Capito? Quindi questo per far capire a tutti che è tutto reale, ragazzi.
1: No!
3: Cioè, vi prenotate.
1: Come ha fatto a sbagliare la password?
3: Era sbagliata, a un certo punto non riusciva a capire, non si riusciva ad andare avanti.
1: Purtroppo
3: dal
1: regolamento dobbiamo andare avanti. Le linee sono 12. Se il telefono squilla è perché sullo stesso numero abbiamo la possibilità a cascata di raccogliere 12 linee.
3: Esatto.
1: Cioè adesso posso mettere in onda 12 persone insieme.
3: Che casino.
1: Pensa che casino. Il problema qual è? È che dal tredicesimo in poi troverete o occupato o addirittura irraggiungibile o qualcosa del genere. Evidentemente non siete stati abbastanza veloci. Ma secondo me è meglio trovare occupato, è meglio, perché stare tra i primi 12 potresti comunque non essere il primo.
3: Voglia.
1: Vabbè, comunque occupiamoci di altro con Giovanni Lucifora. Io direi di tornare a quelle che sono le notizie, l'informazione di oggi, Giovanni.
2: Allora, l'informazione di oggi ve la così faccio brevemente perché siamo in chiusura. Allora, vi dico lo sport oggi, perché l'Arsenal è la prima finalista della Champions League, ha battuto l'Atletico per 1-0, 1-1 all'andata, ha segnato Saka, e poi nella serata di oggi invece sarà la seconda semifinalista, che sarà una tra Paris Saint-Germain, che ha vinto 5-4 nella partita di andata la scorsa settimana, e vedremo insomma chi la spunterà, e chissà se un giorno rivedremo le nostre squadre italiane comunque, e vedremo il Bayern Monaco, insomma questo lo staremo a vedere. C'è stata un'operazione Maxi rapina ai Parioli, smantellata banda criminale che colpiva gioiellerie e uffici postali. Viterbo, maxi frode fiscale nei supermercati, 41 perquisizioni, e maxi blitz contro il contrabbando di sigarette, 6 arresti tra Roma e Guidonia Montecelio. E a proposito di sigarette, vi abbiamo detto insomma che si potrebbe andare verso un ulteriore maxi aumento, chiesta una tassa da 5 euro a pacchetto. Non abbiamo avuto modo di parlare, ma magari lo faremo nelle prossime 3 ore, lo faremo domani, non lo faremo mai, di un turista che è stato rapinato e morso all'orecchio per una collanina d'oro ed è finito in ospedale, e Tony F è ancora nei guai, rischia il processo per una rissa in un locale in Costa Smeralda.
0: Federia rifà un po', sembrava la sirena della F1 dei a
1: cappia
0: fantasmi.
1: Cioè, tutto pilotato, vedi?
2: Questa è un'altra cosa.
1: Con Laurenti.
2: Cavolo.
1: Buongiorno. Va bene, signori. Attenzione, ultimo disco per la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Tra poco arriva il Morning Show e vi accompagnerà fino.

0: se 12 linee squillassero contemporaneamente, ah, come fate a scegliere il vincente?
1: No, in quel caso mettiamo nostro cugino in onda, cioè molto semplice, lì in quel caso è tutto pilotato.
2: Pensavo sì, io tuo cugino. Ragazzi, ma che domande sono? Ma ti fai? Però ci sta, lecite.
1: No, è giusta, è una domanda giusta. Giusto, vabbè, giusto. Semplicemente quando alzi la cornetta ti prende la prima che ha preso la linea.
2: 2026.
1: Molto semplice. Ragazzi, ma veramente con la tecnologia. Va bene, signori, buongiorno, come va là fuori? Gli ultimi scampoli per dirvelo, per chiedervelo, perché sto andando via.
3: È tutto magna magna.
1: Sì, sono d'accordo con te.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
5: Ma chi te vuole? Ma ci sarai te, antipatico?
1: Ah, questa ti prende le difese, Gabri, mi sa, ce l'ha con te.
2: Ah,
1: ce l'ha con te perché c'è uno che ha detto che sei antipatico prima. L'hai sentito?
2: Ah, sì, sì, sì. Hai messo il vocale,
1: il
2: sì.
1: Il messaggio, sì. Che tra l'altro è stato pure cancellato qua. Non ancora vedo più. Questo
2: qua.
1: Ah,
2: e lei mi ha difeso?
1: T'ha difeso.
2: Grazie, ma grazie mille. Le metto un cuoricino ora. Grazie.
1: Grazie, Giovanni Lucifora.
6: Grazie.
1: Grazie, Gabri Sidoti. Se mi rilasci quel messaggio là, lo metto come prepub. Grazie.
2: Eccolo, infatti, io ho tagliato. Ciao, grazie mille, grazie a te, grazie a tutti.
1: Grazie a tutti voi, torno domani dalle 5. Adesso è il Morning Show fino alle 10. Ciao.
4: The Morning Show. The Morning Show.
7: Tutto. Previsioni meteo dalla Lucifora SRL. Oggi per Roma il tempo sarà.
4: Wait for me, I'll be back. Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: 50 e 50 50 e 50.
15: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
21: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
22: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
23: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
24: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
25: voci artefatte
24: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
26: Il Morning Show è offerto da
27: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
28: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: ci siamo, cioè, o meglio, noi vorremmo esserci, il problema è che non possiamo, insomma, abbiamo le mani legate. Vabbè, abbiamo le mani legate,
1: quindi non ci siamo.
0: No, a parte che tu anche quando ci sei è come se non ci fossi, quindi insomma, vale anche per qualcun altro, adesso non faccio nomi ma guardo soltanto nella sua direzione. Comunque ragazzi, buongiorno, il morning show di Radio Globo dovrebbe partire adesso, uso il condizionale perché abbiamo qualche piccolo problema tecnico che stiamo cercando di risolvere.
1: Sento puzza di sabotaggio.
0: Senti puzza di sabotaggio? Sì. Io Stefano Fotia, sento puzza di Stefano Fotia che sta mettendo le mani dove nemmeno lui sa, insomma, e non vi dico dove. Non vi dico dove. Comunque, buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno, vivi.
0: Ma perché sei sconfortata?
2: Ma
0: dai,
2: come? Ma io voglio lavorare e non mi fanno lavorare, ma guarda te.
0: Allora, guarda, va bene tutto, ma non accetto queste provocazioni. No, la parola lavorare da queste bocche non la voglio sentire. Gabri Venus, l'abbiamo già sentito. Buongiorno.
1: Buondì.
0: E buongiorno anche a Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Ok, questo a dimostrazione che noi ci siamo, siamo qua, sì. Però adesso dobbiamo un attimo risolvere un paio di cosettine e tra poco magari torniamo. Intanto voi vi beccate un disco, quello di Madame Marrakesh.
4: Stai ascoltando The Morning Show

0: molto molto speciale, direi, con qualche piccolo problema per la partenza, però ci stiamo attrezzando, ci stiamo lavorando sopra, dai, forse per mezzogiorno magari ce la facciamo,
1: però io se non sento la sigla non riesco a partire.
0: Davvero?
1: Sì.
0: C'è un problema di sigla?
1: Sì, anche di jingle, non so se l'hai notato poco fa.
0: Quello sì, insomma, adesso li stiamo facendo in maniera artigianale, però ecco, diciamo la sigla del mattino, se Gabri Venus non parte con una bella sigla,
2: quindi Gabri, il problema è la sigla quest'oggi. L'importante è capire qual è il problema.
3: Se vuoi te la canto io, sono bravissima.
0: No, vabbè, dai,
1: insomma. Ce la faccio anche senza, dai.
0: Facciamo ancora un paio di tentativi, poi vediamo come va, le brutte, insomma. Comunque, state ascoltando Radio Globo, buongiorno, con il Morning Show, sperando di partire. Vai!
4: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.

0: io non voglio lavorare mai.
1: Ma come, fino a due minuti fa? Ah, ma no, mi dispiace non poter lavorare.
0: Era finita, era una missione.
1: Tutta una finta.
0: Credo.
1: Buongiorno, ce l'abbiamo fatta, abbiamo risolto, siamo stati super veloci. Beh, insomma, super veloci, diciamo, ci abbiamo messo qualche minutino, però ecco, non abbiamo il pit stop della Ferrari, ma quasi, quasi. Come quella che hanno venduto l'altro giorno spacciandola per una Ferrari, vi ricordate?
0: No? Sì,
1: c'è questa notizia di quel tizio che vendeva una Ferrari che in realtà invece sotto c'era anche a torcio.
0: C'era la macchina di Flaminia.
1: La macchina a pedali, ragazzi, tutta una roba. Comunque ci siamo, dai, appuntamento di metà settimana, mercoledì, sono le 7:22, recuperiamo sulla

0: ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Seguici su Instagram.
2: Radio Globo FM.
1: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
0: e vinci 100 euro di spesa
1: presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Al via la realizzazione del nuovo centro civico di Casal Monastero. Il progetto prevede la sistemazione di una superficie di circa 350 metri quadri con una sala polifunzionale, una biblioteca, sala ristoro, sala informatica e un piccolo consultorio. In programma anche interventi all'esterno con la realizzazione di un'area cani e di un campo da bocce. Da domani a domenica è in programma a Roma la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta ai tumori del seno. Il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione, con tantissime iniziative gratuite legate a sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. È partita la nuova stagione espositiva del Macro, in corso nuove mostre tra arte, letteratura, sperimentazione audiovisiva e sonora, con protagonisti tra gli altri gli 80 anni del Premio Strega. Info su comune.roma.it.
7: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
8: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Radio Globo Promotion. Non è solo bucato, è una sensazione che resta. Con i profumatori per biancheria Fulual, ogni lavaggio diventa un'esperienza unica. 31 fragranze delicate su pelle e tessuti, senza parabeni e né nickel. Con i profumi per ambiente e persona puoi portare la tua fragranza ovunque. Li trovi negli store in via della Pisana 1443, centro commerciale Da Vinci, San Paolo ed Ostia, oppure su fulual.com. Se è Fulual, si sente.
3: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: The Morning Show. Sponsored by
8: Supermercati M&A. La convenienza.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
10: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
11: The Morning Show, Radio Globo.
8: E mastichiamo, la colazione di questa mattina insieme alla Morning Show di Radio Globo. Ma abbiamo beccato col sorcio in bocca,
12: No.
8: Poi dici c'è l'alito pesante, è normale, col sorcio in bocca, ragazzi, ma che ben mangiate. Fate colazione con delle cose più sane e genuine.
12: Bravo,
8: mi
12: bravo.
8: Raccomando.
13: Prendete esempio da Giovanni. Se fa delle colazioni sane e genuine, soprattutto ampie.
8: Come no, certo. La cosa più sana che c'è nella colazione di Giovanni è la confezione di plastica, quindi insomma, per farvi capire. Però stamattina, ragazzi, andiamo subito da Giovanni a farlo lavorare, perché è l'unico che ha voglia di lavorare, perché Flaminia prima ha mentito, Gabri proprio, voglio dire, è uno status, lui sì. Ce l'ha proprio come status.
13: Sincero e coerente però.
8: E allora, Gio, dici un po', che succede in questa giornata di 6 maggio 2026. Sono un po' sconnesso anch'io, insomma, dai.
14: Allora, le notizie di ieri sono quelle, insomma, che ci stanno rincorrendo un po' di tempo, quindi ci stanno gli esteri, c'è Trump che se la prende, indovinate con chi ancora una
13: se
14: volta?
13: La prende, indovinate
8: con il Santo Padre.
14: Esatto.
8: Non è possibile,
14: il Papa
8: però,
14: ha risposto.
12: Papa Leo
14: ha detto: se la deve prendere con me, almeno dica la verità. Attenzione, questa è una grande dichiarazione.
8: Ma... cioè, scusa un attimo, vuoi dire che c'è qualcosa che non ci stanno dicendo? Cioè, i due magari hanno avuto modo di, che ne so, parlarsi.
14: Ma si stanno parlando a distanza,
8: magari anche faccia a faccia. Cioè, c'è qualcosa che non.
14: Lui il riferimento, insomma, è abbastanza chiaro.
13: Le ragioni della guerra.
14: Le ragioni della guerra, perché dice deve dire la verità. Lui aveva già detto che il Papa era contro i cristiani perché era a favore dell'Islam, quindi a favore dell'Iran.
8: Ma come fa?
14: Non è esattamente questo, il Papa fa il Papa, vuole la pace, quindi cerca la pace. Però Trump, che in questo momento nel suo paese, negli Stati Uniti, è veramente ai minimi storici anche da parte dei repubblicani, però continuerà ad andare avanti. Vedremo cosa accadrà a novembre nelle elezioni di midterm. Però questo, insomma, è il discorso principale. Ma vedi cos'è? Ci stiamo abituando molto anche a questa guerra. Dell'Ucraina avete più sentito parlare?
2: Beh, sì, effettivamente è stata un po' accantonata. Ecco.
14: Esatto, poi Gaza
2: anche Gaza, quella un po' accantonata. Abbiamo sentito questa emergenza umanitaria per i topi, le fogne e tutto quello.
14: Poi c'è anche il problema dei topi, tra l'altro.
2: Sì, sì.
14: Adesso invece, piano piano, anche l'Iran scenderà, poi riprenderanno le guerre. Sapete che c'è una tregua in corso.
2: Sta arrivando Cuba adesso, Giovanni.
14: Bravo, perché bisogna aprire un altro fronte.
12: Un altro trend.
14: Esatto, il fronte cubano. Ovviamente la gente si dividerà fra chi è a favore, chi contro, e non capirà mai qual è la figura di chi dice tutto questo, o meglio Donald Trump. Staremo a vedere, poi ognuno dice la sua. Però vi devo dire che in Italia tiene banco, indovinate un po', una cosa nuovissima, c'è cioè un'ultima ora.
13: Garlasco.
14: Come hai fatto?
13: Così,
14: la sapevi l'ultima ora, la sapevi anche te.
2: Incredibile.
14: Sì, ieri sono state ascoltate le K.
12: Le sorelle K.
2: Ah, io pensavo alla K di Alessandro Borghese. No. Mi faccia controllare la K.
14: No, le sorelle K, che voi ricorderete all'inizio cosa dissero. Questo è un omicidio passionale.
2: Mamma
14: cosa mia. Sta accadendo adesso? Si va verso l'apertura di un nuovo processo e il movente è passionale. Secondo questo nuovo movente che staremo a vedere. Comunque, esempio, non risponderà ai magistrati, già l'ha detto. Ieri è stata ascoltata le K, verrà ascoltato anche il fratello della vittima, e si va avanti appunto per capire chi ha ucciso Chiara Poggi. In carcere ci sta sempre Stasi.
2: Ci saranno ancora tante puntate di Quarto Grado, insomma.
14: Sì, questo non ci sono assolutamente dubbi. Queste, diciamo, sono le due notizie un po' quelle di cui si è parlato di più, ma si parla anche di un nuovo aumento delle sigarette.
2: Dai. 5 euro,
14: oltre a quelli già degli ultimi tre rincari che ci sono stati, perché c'è proprio questa campagna.
2: Questo è un aumento da 5 euro?
14: No, aspetta, l'idea è quella. Si stanno raccogliendo le firme, siamo arrivati a 40.000, ce ne vogliono 50.000 perché diventi poi un disegno
12: siamo
14: di legge.
12: Siamo arrivati, parli al plurale perché ci sei anche tu dentro a questa raccolta firme, no? Giovanni, ti prego.
14: Io sono un fumatore, ma sono anche d'accordo sul fatto che
12: di pagare 25 euro un pacchetto.
14: Sarà anche la volta buona che non le comprerò più.
2: C'è
14: questa proposta di disegno di legge di iniziativa popolare in Parlamento per aumentare ulteriormente le sigarette, che fanno male al fisico e all'ambiente, eppure noi fumiamo, io compreso.
2: Molto bene.
14: Facciamo un po' di autocritica.
2: Noi
14: fumatori.
2: Io chiedo invece di riaprire a sto punto il buco della pietra fattona, visto che insomma
14: è gratis.
2: Era gratis.
14: Per fare il disegno di legge, sta attento.
12: Riapriamo anche i manicomi, perché diventiamo pazzi se
13: ci
12: tolgono le sigarette.
13: Rilancia, apriamo il buco della pietra fattona, andiamo a imbottigliare quell'aria e poi la vendiamo in lattina.
2: Ma
13: come la vedi?
14: Furio Capri Venus.
13: Vero?
2: Beh, ragazzi, insomma, c'è l'aria di Napoli, c'è diverse ampolle che insomma contengono cose che poi alla fine non ci sono.
13: E noi facciamo de pietra fattura.
2: Che bello, ragazzi. Sono le 7:33 minuti, insomma, queste le principali notizie di questa giornata.
14: Ci sarebbe anche un Tony F, però dopo ne parliamo dopo.
2: Abbiamo modo e tempo di parlare anche di Tony F. Tanto però gli ascoltatori qua sono un po' preoccupati.
10: Beh, ma che bel successo, vi siete allagati? La cappella che sta così appennata, che è successo? Appiccita, che si è rotto
2: te lo dico io che si è rotto, lasciamo stare, va,
12: e più d'uno
2: a voi.

0: accendiamo la radio.
1: Stazione 1.
2: Globo e radio.
1: Stazione 2.
3: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
1: Stazione 3.
4: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show. Radio Globo.
5: Eccolo il morning show di Radio Globo, che è partito con un leggero ritardo, però ragazzi abbiamo la sensazione che è come se non si fosse

0: tecnico. Allora, vediamo un attimo, eh.
1: A morning show on Radio Globo. Express friends, friends for the hits. Bravo. Wake up e sa divertimo. Oh, Radio Globo.
2: The morning show. Su Radio Globo.
0: Non ho capito perché il finale l'ha fatto un po' alla Marilyn Monroe. Però era perfetto, anche il testo, direi.
3: Il testo...
0: Era lui.
3: Ma è lui che l'ha scritto, tu non l'hai riconosciuto? Era lui? Sì, l'autore.
0: Comunque non era alla Marilyn Monroe, ma era più alla Rosario Muniz. Fatemelo dire. Sì. Sono le 7:38, cari amici del Morning Show di Radio Globo, vi stiamo augurando la buona giornata.
4: News dalla Lucifora, breaking news. Oggi da Fonte Certi siamo venuti a sapere che il Morning Show di Radio Globo andrà in onda fino alle 10. Però non lo dite a nessuno.
0: È un segreto, ragazzi.
3: L'importante è che siamo riusciti ad andare in onda stamattina.
0: Sì, aspetta a dirlo, insomma, ancora è lunga la mattina.
3: Per ora.
5: Abbiamo sentito che ci pensano loro. Cioè, abbiamo la sigla, esatto. Abbiamo le breaking news. Questo comunque era il doppiatore di Brandon Walsh. Non so se ci avete fatto caso.
0: Sì, è vero. Sentiamo ancora che dicono qua gli ascoltatori. Vi abbiamo dato una carrellata di notizie. Giovanni ci ha buttato dentro anche questo ennesimo aumento delle sigarette.
6: Le compriamo perché è la famosa dipendenza, quella che ti dà anche la droga, ma loro dicono di no.
0: Eh sì, ragazzi, purtroppo.
7: Loro chi?
0: Loro.
7: In generico, il solito loro.
0: Loro. Quando diciamo loro si capisce benissimo di chi stiamo parlando. Loro, quelli che non ce lo dicono.
5: Ah, cioè, no, in questo caso quelli che dicono di no.
0: Vai.
8: Allora bisogna aumentare per forza le bottiglie dei liquori, il McDonald's e non si sa quant'altra roba.
0: Adesso non ho capito il collegamento con il.
7: Allora, le liquori magari è monopolio di Stato, magari no, monopolio.
5: Non lo so, aumentiamo un altro po', una bottiglia di vino decente, 15 euro, sì, basta.
7: Ma, sì, però lì c'è una parte che va allo Stato. E a McDonald's?
0: Ma infatti non capisco il collegamento, nemmeno io.
6: Sì, sì, continuate a aumentare le sigarette. Continuassero a aumentare le sigarette. Poi se lamentiamo che c'è sta il contrabbando. Valgono più dell'oro tra un po'. Ma magari il contrabbando avanza. Sono proprio contento.
0: Eccolo.
7: 6 arresti sono stati ieri tra Roma e Guidonia, proprio in una maxi operazione di Fiamme Gialle sul contrabbando. 588.000 pacchetti di sigarette, 12 tonnellate di tabacco, 6 persone arrestate avrebbero fruttato 2 milioni di euro. Ieri da tanto non sentivo una notizia sul contrabbando di sigarette.
5: È uno dei
7: 6 arresti sono stati ieri tra Roma e Guidonia, proprio in una maxi operazione di Fiamme Gialle sul contrabbando. 588.000 pacchetti di sigarette, 12 tonnellate di tabacco, 6 persone arrestate avrebbero fruttato 2 milioni di euro. Ieri da tanto non sentivo una notizia

0: dove c'era questo signore che veniva e urlava Lagistrae, Marlboro, MS, accattateville, accattateville. Poi in lontananza ho sentito: oh, i vigili, Cocco Bello,
1: sì, eh.
0: Cocco Bello, oh, con una magia, ragazzi. Quel secchio aveva doppio fondo. Un doppio fondo, una cosa incredibile.
2: Perché Cocco Bello invece si può vendere,
0: cioè, no, vabbè, però sai, ecco,
2: sì, è più usuale. Beh,
3: meglio il cocco.
0: Andiamoci a mangiare un cocco, torniamo tra poco.
4: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito sull'Italia, anche nel Lazio ci attende un mercoledì all'insegna di molta variabilità, nuvole che vanno e vengono e soprattutto nuove piogge, più probabili nella prima parte del giorno, poi tenderanno in parte ad attenuarsi. Un miglioramento più deciso è comunque atteso tra giovedì e venerdì, con il ritorno anche di ampie schiarite. Come temperature e valori in leggero aumento, complice anche un po' di vento di scirocco, ritocchiamo i 22-23 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
4: Radio Globo.
7: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MA Supermercati. Con il carrello d'oro puoi vincere fino a 250 euro in buoni spesa e premi finali come Fiat Panda, Piaggio Liberty 125 e iPhone 17 Pro. Partecipa con una spesa di almeno 25 euro e ricevi una cartolina. Vai da MA Supermercati e preparati a vincere. Concorso valido fino al 29 maggio, estrazione finale il 15 luglio. Info e regolamento su masupermercati.it.
4: Wait for me, I'll be back.
8: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
18: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
4: Scopri come su radioglobo.it.
19: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
3: Quanta spesa! Ma hai vinto qualcosa?
0: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
3: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato.

0: acquisto nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
2: The Morning Show.
3: Sponsored by
4: Supermercati M&A. La convenienza.
5: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: tra poco nel Morning Show di Radio Globo arriveranno anche le notizie sulla situazione del traffico, sarà movimentata. Beh, ci sono le solite due gocce d'acqua, quindi presumo che sarà particolarmente affollata. Lo scopriremo tra non molto. Se avete segnalazioni, lo sapete, 393 777 7172, perché voi siete i vostri, anzi i nostri occhi sul campo. Sì. Sì, ce li prestate, no? Ecco, ce li prestate.
1: Come mi stanno questi azzurri?
0: Belli, belli, quelli belli. Li conosco, sono quelli di Paola, ascoltatrice da Velletri. Sono proprio i suoi.
1: Come l'hai riconosciuta?
0: Aspetta, che Gabri Venus invece c'ha quelli di Giorgio.
2: E chi è Giorgio?
0: Giorgio è uno che ha avuto un problema di cataratta.
2: Aggiungimi un problema, sti occhi.
1: Però sono verdi, belli.
0: E poi aspetta, Giovanni. Ah no, sono i suoi, perché sono rossi, perché insomma fuma certe cose strane. Ecco. No, non è vero. A proposito di fumare, abbiamo detto dell'aumento delle sigarette, ragazzi. Questa cosa, insomma.
3: No, sì, non c'è un aumento, c'è una proposta di aumento. No, perché sennò la gente adesso va a
1: staccare. Proponiamo ancora.
3: Se altri 5 euro, arriviamo a 50 euro a pacchetto.
4: Sì. Ragazzi, se vi interessa, io vendo 3 pacchetti di sigarette, 5 euro.
0: 5 euro, 3 pacchetti di sigarette.
1: Buoni come il pane.
0: Tutto regolare.
3: Un po' di contrabbando?
0: Tutto regolare, Gio, tutto
1: comunque,
0: regolare.
1: Ragazzi, ho capito come fare. Adesso compro un po' di tabacco, me lo metto sotto vuoto e per i mesi a venire perlomeno sono al sicuro. Che ho pagato, certo, 70 euro un pacchetto.
2: Ma
1: però
2: dopo. Sai che ieri ho visto fare la stessa cosa a uno col gasolio? Cioè, stava facendo gasolio davanti a me e dopo aver finito ha anche riempito 3 taniche nel portabagagli.
0: Aspetta, però sei sceso e hai chiesto o tu hai dedotto? Perché magari, che ne so, c'ha dei
1: trattori.
0: Sì, c'ha delle macchine agricole che deve portare il carburante.
2: Io ho pensato che ha visto la mala parata e sta facendo scorte.
0: Fare scorta a 2,20 euro al litro non è proprio intelligente.
2: Rispetto a quando sarà 2,6 forse sì.
0: Vabbè, però insomma, no, l'altro giorno era un po' scesa, quindi a 1,999 ieri, che ti dava quella parvenza di.
2: Ieri era un 2,029, quindi ancora
1: dai
2: decenze.
1: Che ho fatto bene, dai!
0: Capito? Per 4 centesimi, ragazzi. Sì, sì. Ti sembra di avere la sensazione di aver risparmiato chissà
1: ho
0: che cosa.
1: Ho speso poco, pochissimo.
4: Certo. No, ma magari vi mettono 30 euro al pacchetto di sigarette, magari, lo sai come godo.
0: Eccolo là.
3: Ma perché deve godere lui?
0: Perché evidentemente è uno che si infastidisce quando ci sono le persone che gli fumano attorno.
3: Ah, beh, certo, quello è giusto, ma non credo che sia quello. Chiunque si infastidirebbe se uno non fuma e ti fumano addosso. È un partito preso.
0: No, non
3: è un partito. Ma è un partito preso.
0: Ma che partito?
3: È un partito preso.
2: Ma che partito è?
3: È preso.
0: Si chiama proprio così. C'è
3: partito,
0: il logo.
3: Partito preso.
2: Partito popolare questo.
3: No, questo è partito preso, piccola la P.
0: Però PP, il logo com'è? C'è uno che fa
3: PP. C'è una mano che prende.
0: Ah no, pensavo uno che fa PP. Beh, figuriamoci.
5: L'ascoltatore stava facendo un esempio delle cose che danno dipendenza. Sì, il McDonald's da dipendenza. Il sushi da dipendenza. Una marea di cose c'è stata.
0: La pizza da dipendenza.
2: Vabbè, allora puoi generalizzare, qualsiasi cosa ti possa piacere, allora da dipendenza.
0: Sì,
3: certo. Vedi, che poi nascono così sti partiti presi.
0: Certo. Ma adesso ancora questo partito preso. Stavo pensando a un'altra cosa che dà dipendenza, però lasciamo perdere.
4: Ma Massimo, ma sai che i vigili chiamavano quello? Cocco bello, vieni qua, vieni qua, cocco bello.
0: Allora ragazzi, a proposito di vigili, c'è una novità. Stanno per arrivare gli occhi intelligenti sulla asfalto a Roma, ecco, c'era bisogno anche degli occhi intelligenti che andranno a monitorare i parcheggi. Sono praticamente 7500 sensori per disciplinare la sosta. Volete capire bene come funziona? Bene, ve lo faccio sentire.
6: Allora, ecco, questo è SOSPAS, il sistema di rilevamento della sosta della quale avevamo parlato, che andrà su 7500 stalli della sosta tariffata, ma anche sugli stalli del carico e scarico merci e sui disabili. Per quanto riguarda la sosta, farà per ora un lavoro di monitoraggio della domanda e poi passeremo alle altre funzioni, tra le quali la prenotazione della sosta. Mentre invece, per quanto riguarda il carico e scarico merci e la disabilità, verificherà la coerenza del veicolo che si parcheggia sopra con l'autorizzazione che ha a starci, e quindi avvertire anche la polizia locale per eventuali sanzioni.
7: Stai ascoltando

0: tante altre cose. Adesso c'è questo sensore sull'asfalto che dovrebbe avvisare, tanto per cominciare, anche i vigili, come avete sentito, quindi guarda, se magari c'è una macchina che stalla in un posto dove non dovrebbe, arriveranno i vigili e sostanzialmente poi insomma faranno una sanzione, faranno, prenderanno un carrattrezzi, un provvedimento, daranno fuoco, non lo so che cosa faranno.
1: E per capire come riconoscerli, praticamente è una telecamera che è stata messa al posto di un San Pietrino,
0: sì,
1: per quanto riguarda la zona centrale, appunto, sì, dove sì, ci sì. sono i San Pietrini in terra.
0: Esatto, esatto. Quindi c'è questa nuova rivoluzione, ma servirà anche un po' per capire quelle che sono le abitudini dei romani che parcheggiano l'automobile, perché così almeno insomma si potranno progettare i parcheggi del futuro. Questo è l'intento, no?
1: Infatti quello che mi è saltato all'orecchio è questa storia della prenotazione del parcheggio, che io avevo immaginato quando ero più piccola. Pensa se un giorno si potrà prenotare un parcheggio, metti caso devi andare al cinema,
0: bello,
1: e lo trovi proprio davanti
2: che
1: alla sala.
2: Prenotare vuol dire
1: che
2: tu
1: meraviglia.
2: Il giorno prima con un'app dici voglio andare al cinema e c'è il parcheggio davanti al cinema,
1: esatto.
2: E quindi tu pensi di arrivare lì e trovare il tuo spazio aperto,
0: cioè,
2: senza un'altra macchina,
1: sì,
2: che abbia parcheggiato.
1: Sì, perché tu c'è batterà... il SOSPASS.
2: Sì, sì, sì, il SOSPASS molte volte te lo,
1: te lo dai.
2: Ecco là, esatto. Se andiamo avanti, prego.
0: Sì, no, il problema è che a volte non trovi nemmeno il cinema.
2: Esatto.
0: Quindi figuriamoci,
2: sì,
0: il parcheggio, ragazzi.
1: Prima di trovare il biglietto del cinema.
2: Ho dei dubbi.
0: Ragazzi, però tutta questa tecnologia. Ma qualcuno puzza, eh?
3: E che cavolo, mo pure le telecamere per i parcheggi, ma non c'è stato un altro Fleximan per ste cose. E dai, su, non ci stanno a far più vive.
1: Ecco, non lo chiamiamo, bravo, che poi arriva.
4: Ma, ragazzi, in fondo al post di Patania c'è scritto in prospettiva, buttato lì così, supporterà anche i controlli su mancati pagamenti.
2: Giusto.
4: Capito? Cioè, la cosa è già sanzionatoria.
1: Certo.
2: Se è una macchina che si mette in un posto per disabili,
0: dove non può,
2: non può mettersi, non ha il certificato, è giustissimo.
4: Ma non me la vende come, ah, così poi in futuro ti prenoti il parcheggio, perché io prenoto il parcheggio e lì che cosa appare? Un ologramma che te lo tiene occupato?
0: No, fanno come fanno quando ci sono i cantieri, mettono due cassette della frutta o due sedie o
2: le
0: due
2: sedie,
0: cassette,
4: quindi,
0: della frutta,
4: quindi c'è
2: sbagliate.
4: Uno, cioè nel momento che arriva la tua prenotazione, ah, aspetta, ha scritto Gabriele,
0: certo,
4: andiamo a mettere
0: normale,
4: due cassette della frutta.
0: Hai visto quando fanno i lavori in un palazzo, no? Che devono parcheggiare poi il furgoncino? Come prenotano? Prenotano con due sedie e due cassette della frutta, ragazzi.
2: Però, vedete come siete voi? E se uno le cose fa perché fa?
0: Se,
2: se ne fan perché ne fa? Vedete, il vostro è un partito preso.
0: Molto bello. È possibile questa cosa. Fermate Giovanni, per favore.
3: E vai, mo pure i sensori su asfalto. Non sanno più come fa cassa questi di mortacci.
0: Dai.
3: Oh, quando si tratta di un c***o, i soldi diventano scienziati da NASA proprio. Se ne inventano due al giorno.
4: A pensare male si fa sempre bene.
5: Come c***o gli viene in mente, guarda.

0: questa è un'altra di quelle canzoni che ha l'effetto danzereccio, eh? Ci ha fatto muovere tutti quanti, ragazzi. Addirittura c'è chi ha accennato un movimento degli occhi. Ragazzi, è il massimo che possiamo fare. Mercoledì è il massimo che possiamo fare. Mercoledì, peraltro, 6 maggio. Buongiorno. Buongiorno a chi in questo momento è in macchina. E allora, per voi automobilisti, c'è questa grande rivoluzione dei sensori che metteranno sull'asfalto per monitorare la situazione dei parcheggi. Un'altra grande bella iniziativa.
1: Ah, stiamo a posto. Mo' che i sensori alle aree di parcheggio, sai quanti si metteranno ancora di più in seconda fila? Che spettacolo.
0: Vabbè, dai, insomma, tu
2: tutto
0: sei uno
2: vero.
0: Di quelli malfidati proprio.
2: Ha ragione, tutto
0: a Roma a doppia fila. Ma non si è mai sentito.
3: Ma non è assolutamente vero. Doppia fila è già supplementata, tripla fila.
0: Doppia
3: è già supplementata.
0: A doppia fila, ha detto.
2: A doppia fila, dice, ma da doppia fila.
0: Ma roba da ragazzini.
2: 2026.
0: Ma doppia fila. I tre cicli, sta roba
2: sì,
0: così.
2: Ma roba da bambino.
0: Ma roba da.
4: Dopo di questo arriverà lo stig. Parking.
0: Bene, anche questa potrebbe essere una novità.
2: Non ho capito che parking.
0: Può sentirlo?
4: Dopo di questo arriverà lo stig. Parking.
2: Okay. Tutto chiaro.
0: Bello, eh?
5: Non è più Fleximan, ora si chiama Trapan Man. Te porti in Trapano, quelli ricaricabili a batteria e buchi tutti per terra, gli sfondi tutti. Dai, che c'è la soluzione, dai.
0: Ecco, ha dato l'idea.
2: Ve l'ho detto che serve anche la videocamera sugli stalli.
0: Secondo me sì, ragazzi, fateli d'acciaio, non lo so, inventatevi qualcosa perché la vedo male questi San Pietrini io. Sì.
6: Tanto se delle camere durano 2 giorni, la prima pioggia si allagano e buca, asfalto crolla, questa Roma.
0: C'è fiducia, eh? Sì. C'è fiducia. E questo ci piace. Molto bene. Traffic News.
7: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Radio Globo. Traffic News. E l'ora delle notizie sulla viabilità, ecco la situazione del traffico.
3: Situazione del traffico, iniziamo dal grande raccordo anulare carreggiata interna, code tra Casilina e Appia, code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina, ancora tra Casal del Marmo e Monte Spaccato. Code poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale, dove si rallenta tra la Tiburtina e Campi Sportivi, direzione Stadio Olimpico. Molto traffico, anzi intenso, sulla via Flaminia, con code tra il raccordo e via dei Due Ponti, sulla Salaria tra Fidene e il bivio per la tangenziale, sull'Appia tra Ciampino e il raccordo. Infine ci si incolonna sulla Pontina tra Spinaceto e l'Eur. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.
8: Se è sempre potuto fare
9: The Morning Show Globo WhatsApp 393-777-7172 Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.

0: concessionariafiori.it.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
2: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, Ace Spray Candeggina 690 ml più ricarica. Vari tipi, 2,79 euro. Sgrassatore Chantecler 700 ml per due pezzi. Super prezzo, 3,99 euro.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi, sprechi,
5: sprechi. Ah, siete voi? Sempre puntuali?
6: Freddo. Sprechi.
5: Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: The Morning Show.
11: Sponsored by
12: Supermercati
13: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
14: DAB.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
16: Buongiorno, è il morning show di Radio Globo che può ripartire al via. Un'altra ora, ne abbiamo ancora due da passare insieme, nell'appuntamento di mercoledì su Radio Globo.
14: Chiama in diretta il morning.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Buongiorno, por favore, ditemi che non sto sognando, ditemi che è tutto vero, ditemi che non è intelligenza artificiale. Vi spiego, stavo dando un'occhiata ai vari messaggi che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, no? Noi sentiamo sempre i messaggi vocali, e ricordiamo, potete mandare al 393-777-7172, però, in questo caso stanno arrivando anche delle foto che, se vere, direi leggermente confortanti, perché mi è arrivata la foto del distributore di benzina, che non so dove sia collocato, però ragazzi, il diesel 1,96?
2: Ma stai scherzando?
1: 1,96,9, ragazzi, non scherziamo proprio.
3: Vabbè, se Flammi ha trovato 1,99 ci può stare, dai, 1,96 3 centesimi.
1: Forse tu non hai capito, non siamo più abituati a vedere quell'1, esatto. Cioè ormai è da 2 in poi, quindi vedere quell'1 per me mi fa battere il cuore.
2: Sì, creiamo un po' di traffico, diciamo la zona.
1: E non lo sappiamo, così non lo sappiamo. Ci hanno mandato, ecco, la foto con questo 1,96,9, mentre invece per quanto riguarda la benzina 1,89,9.
3: Beh, prima di dire dov'è, aspettiamo di sapere dall'ascoltatore se tra un'oretta gli si è inceppata la macchina, perché c'era acqua, sabbia e liquidi non identificati.
2: Oh, a me ieri mi ha fatto un po' di sobbalzi la mia macchina e ho pensato male.
1: Ragazzi,
2: e invece, perché la macchina è una ciofeca.
1: Ci stanno raccontando i diversi problemini con acqua nei serbatoi, quindi fate attenzione, però ragazzi, adesso non ci impelaghiamo anche con questa roba. Va bene anche l'acqua, pur di pagarla 1,96,9, va bene anche l'acqua. Comunque, magari ci potrebbe essere invece la fotografia inquadra soltanto il prezzo, no? Ma non inquadra la pompa, però ci potrebbe essere quel simpatico cartello carburante esaurito.
2: Cioè, può darsi.
1: Capito? Che tu in lontananza vedi quel prezzo lì e dici: oddio! Ah, sì, finalmente!
3: Ma voi dite che fanno sta cosa strategicamente, ma al fine qual è? Cioè, che tu ti illudi, vai lì e invece è esaurito. Cioè, perché dovrebbero farlo apposta?
1: Per farti morire di rabbia.
3: Ah, solo per quello?
1: Solo per quello.
3: Beh, sei proprio una merda.
1: Punto.
3: Perché?
1: Sì, invece quando te lo fanno pagare 2,10, che so, scusa, non so, merda. Vabbè, però non c'entrano niente, l'abbiamo sempre detto. I benzinai, i signori benzinai, vai ancora la Globo WhatsApp.
4: Ricordiamoci che questo Sospas ci costa 8 milioni ai romani, 8 milioni di euro.
1: Sì, che è quello che stavamo dicendo prima, il sensore che verrà applicato su 7500 parcheggi per monitorare la situazione.
5: Smart on Street Parking System, sta per Sospas.
1: Sì, si chiama Sospas. Una novità che sta per arrivare a Roma, ci stanno lavorando, ecco, dovrebbe migliorare la situazione,
5: vabbè,
1: dei parcheggi.
5: Tutto magna, ma
3: io per
5: tutto
3: partito
5: magna,
3: preso continuo a dire che spendono a cavolo soldi del PNRR, perché comunque vanno spesi. Allora, mettiamo anche delle telecamere sugli stalli dei parcheggi.
5: Chi è che parla
3: 8
5: così?
3: Milioni.
5: Chi è che stava parlando così?
3: Loro.
1: Ah, bravo.
2: Non ce lo dico.
5: Parlano così.
1: Ragazzi,
5: loro.
1: Non sono solo queste le notizie, ce ne sono tante altre che andiamo subito a sentire collegandoci con la nostra redazione.
6: Buongiorno e bentrovati. Apriamo l'edizione di oggi con la cronaca. Passeggeri in isolamento a bordo della nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus. Sale la preoccupazione per l'eventuale arrivo dall'estero di questo virus portato dal contatto con deiezioni dei topi. Sentiamo le linee guida del Ministero degli Esteri. Ennio Mancato.
7: Se vedete un topo in cucina e lo chef vi dice che stanno girando il sequel di Ratatouille, chiedete subito il conto. Se il vostro vicino di posto alla coda, chiedetegli gentilmente se può esibire il suo titolo di viaggio.
1: Meglio.
7: Lavarsi spesso le mani è utile, ma se un topo vi caga nel piatto potrebbe non bastare.
1: No.
7: Se non siete un bagaglio o Leonardo DiCaprio, evitate di dormire nelle stive.
1: Vai.
7: Non usate la scusa di un'eventuale quarantena per gettare vostra moglie dal ponte.
1: No.
7: Non organizzate buffet condivisi con la fauna locale.
1: Vabbè.
7: Non improvvisate viaggi.
6: Esteri. Marco Rubio in arrivo in Italia. L'incontro del segretario di Stato statunitense con la Premier è previsto per l'8 maggio a Palazzo Chigi. Svelato il vero motivo della visita. Rubio intende chiedere a Meloni un vigile urbano in prestito per risolvere la crisi nello stretto. In una nota del segretario si legge: a Roma riuscite a far passare 90.000 macchine al giorno nella galleria Giovanni XXIII. Per un vostro vigile far passare 5 navi Hormuz sarà uno scherzo.
1: Beh, buona idea.
6: Spettacolo. Tommaso Paradiso in concerto a Napoli. Scatto di ira per problemi tecnici agli auricolari e il cantante scaglia il microfono per terra che fischia e fa scrocchiare gli altoparlanti. Rcomi sente quel rumore e lo accusa di plagio. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
0: The Morning Show, Radio Globo.

0: fatto venire voglia di vacanza la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sentivo molta Puglia, ci sentivo.
1: Bello, tutta Puglia.
0: Mi è piaciuto. Beh, non è che serva la canzone per farmi venire voglia di vacanza, eh? Io già sto rimpiangendo quella la settimana scorsa, quindi guarda, figuriamoci.
2: Ci vedo proprio quest'estate in Puglia a ballare la pizzica salentina.
0: Come no?
2: Io sono da te.
0: Sono bravissimo a ballare la pizzica salentina. Poi ti faccio vedere e ti lascerò a bocca aperta.
2: Mi lascerai anche un menisco, sì, secondo me.
0: Sono le 8:15, buona giornata. Allora, ragazzi, sembrerebbe che sia tutto vero, incredibile. Sentite che roba.
3: Oh, se ve può interessare, Aurelia 1,99 e 9. Comunque l'uno c'è, non è che dici.
0: Ragazzi, quell'uno davanti fa una grande differenza.
2: È un 2 però.
0: No, è 1,99.
2: Pure i millesimi, 9,999.
0: Fa niente. Io vedo quell'uno, mi consola.
1: Tu senti proprio questa base quando vedi 1,999. Sì. Senti.
2: Celestiale addirittura.
0: Sì, il richiamo delle sirene proprio. Oh, devo andare a fare carburante.
4: Fatemi capire, 8.000 euro li tiriamo fuori noi per farsi montare una cosa che ci incula i soldi a noi. Complimenti,
0: Allora, sempre sui sensori del parcheggio,
1: Non ti parcheggiare sul parcheggio dei disabili e nessuno ti farà una multa.
0: Però ragazzi, adesso non mi interrompete questo momento paradisiaco.
5: A Ponte Bianco il distributore IP in direzione stazione Trastevere, sì? 1,94 euro.
0: Incredibile. Aspetta. Vuoi vedere che
6: nella zona dove consegno, dietro Parco Leonardo da Vinci, per capirci, c'è un distributore che sono già 2 settimane che fa il gasolio 1,96 e 8.
0: Sì.
6: 1,96 e 9. Sì. Il problema è che in 2 settimane sono riuscita a mettere il gasolio al furgone un paio di volte, perché o mi diceva gasolio terminato oppure direttamente fuori servizio.
0: Sapevo io, c'era il trucco sotto.
1: Avete sentito però come lo dice a bassa voce?
0: Ragazzi,
1: 1,96.
2: L'osca proprio. Ecco,
0: tu dicevi, perché lo fanno? Perché sono delle merde. Scusami, sì, sono
2: non capisco.
0: Merda.
2: Non capisco.
0: Togli allora il prezzo sul cartellone, quello che si vede già da lontano, no? Che è quello che ti illude. Tu dici, vado, mi butto. E invece poi arrivi lì e c'è il solito foglietto scritto a penna: gasolio esaurito, carburante esaurito.
2: Però ti cambio l'olio? Ah, no, veramente devo fare il carburante.
1: Ragazzi, comunque era una donna corriera,
0: sì,
1: perché
0: donna...
1: ha detto dove consegno. Sono poche però donne corriere, io ne vedo poche.
0: No, io invece, anzi, stanno aumentando, così come vedo tante autiste che portano gli autobus di linea.
1: Sì, anche.
0: Diverse,
1: però di solito quando me li vedo nello specchietto retrovisore che mi si appiccicano a 200 all'ora, sono sempre uomini dietro.
0: Sì, quelli vanno sempre a 220 all'ora, è vero, anche a me ogni tanto li vedi proprio...
1: Arrivano enormi, tu dici, ma...
0: No, non li vedi dietro, io li sento proprio sul collo, capito?
1: Esatto, te l'appoggiano.
0: Capito, così, dietro al collo. Sì. Effettivamente, sarebbe bello sentire adesso quante corriere, si dice così, corriere, o si offendono se
1: corrieresse.
0: Diciamo corriere. Corrieresse? Boh, non lo so, queste si offendono. Corrieri, donne ci sono.
7: Le autiste, per esempio l'ATAC sono il 5% nell'ultima, nei nuovi assunti.
0: Ecco perché, non riescono mai a passare quando ci sono poi le macchine parcheggiate male.
7: Pensavo di più?
1: Io pure pensavo di più.
0: Ma no, ma magari.
7: Però le nuove assunte.
0: Queste sono le nuove assunte.
7: Però ne vediamo tante, io pure ne vedo tante.
0: Ci sono.
2: Vi dico, votate partito preso e ce ne saranno di più.
7: Bravo.
0: Molto bene.
8: E poi noi a Borghesiana con il gasolio ancora 2,04. Molto bene.
0: No, ma mica solo lì, dai, anche da altre parti.
9: A Pomezia alla Jeep per far pieno ti servono 3 buste paga e CUD.
0: Finanziamento.

0: Motion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: The Morning Show,
14: sponsored by Supermercati MA. La convenienza abita qua.
15: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
16: Ho sentito dei speaker radiofonici.
17: Ma voi di chi ha?
16: Mi fate vedere la pelle dei dai in argentino.
18: This is the Morning Show on Radio Globo.
19: Questa
1: questa mattina la pelle di Dino, ragazzi, ci sta venendo. E tra l'altro è anche a tema, se vogliamo, perché insomma la pelle di Dino, dove la trovi? Dove la trovi? Distributore di benzina, no? Per asciugare la macchina, ecco, che non è proprio, insomma. Comunque, beh, ragazzi, la pelle d'oca.

0: situazione in Vaticano, ma la chiusa è sempre quella. C'è anche una informazione che riguarda la viabilità.
1: Incidente Roma-Fiumicino, passaggio sopra via della Magliana, 100 metri, 45 minuti di traffico.
0: E lui ci ride, mamma mia. The Morning Show on Radio Globo. E purtroppo, ragazzi, questa è la situazione, che dobbiamo fare? Bene, vi faccio tornare io adesso, insomma, il buon umore. Andatevi a rifare gli occhi. Non so se avete visto le fotografie che stanno circolando in queste ultimissime ore, che riguardano, insomma, la nostra Giorgia Meloni, ragazzi. È incredibile. Avete visto?
2: Abbiamo visto. Bella quella sottovestetta.
0: Ragazzi, beh, in grande forma. Fatemelo dire, in grande forma. Peccato che però è deepfake. Allora, andate a vedere le fotografie, se non l'avete ancora fatto. Sono state pubblicate anche proprio da Giorgia Meloni, no? Insomma, scrive che ha denunciato l'autore di queste fotografie generate con l'intelligenza artificiale. Che cosa si vede? Beh, c'è Giorgia Meloni ritratta in sottoveste, quindi in lingerie. Oh yeah! Molto ammiccante. Sai che guardando le foto mi era pure venuta voglia di votarla, dico.
2: Beh, ah, non vedi? Allora ha fatto bene.
3: Di votarla?
0: Ma ragazzi, allora noi ci scherziamo, però qua la situazione è seria, no? Perché c'è tutto, insomma, questo argomento che si apre sulle fotografie generate con l'intelligenza artificiale. Girano in questi giorni diverse mie foto false generate con l'intelligenza artificiale, spacciate per vere da qualche solerte oppositore. La premier posta anche un commento di un tal Roberto e aggiunge una battuta ironica: devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso allegato, quindi la foto che ha pubblicato, mi ha anche migliorata parecchio. È stata simpatica, insomma. Resta il fatto che pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Quindi poi lamenta, infatti, l'utilizzo di questa intelligenza artificiale.
2: Eccola qua. La vediamo sul nostro mega schermo.
0: La vediamo anche sul nostro schermo. Vabbè, oh, mica è male, che volete dire? Dai.
3: Io non prendo niente, anzi prendo le distanze.
0: Prendi le distanze? Ma come prendi le distanze?
3: Sì.
0: Vabbè, ragazzi, fotografie generate con l'intelligenza artificiale che, insomma, ormai tutti quanti noi almeno una volta abbiamo utilizzato, no? Avete migliorato, cambiato qualche fotografia che magari vi è venuta male con il telefono?
2: Ah, a me me lo fanno qui questi di Radio Globo, mi migliorano sempre, perché sennò non sarei presentabile.
4: Vabbè, che poi c'è da fare una differenza fra intelligenza artificiale e i filtri che si mettono alle fotografie, è un'altra cosa. Quindi
0: certo,
4: il filtro
0: certo.
4: È l'intelligenza artificiale da zero proprio parte, no, come qua. Questa foto che abbiamo nel nostro maxi schermo qui alle spalle.
3: Oggi al posto dei filtri si usa proprio molto anche l'intelligenza certo, artificiale, che fa tutto insieme. Tu così eri Flaminia senza filtri, sarebbe Jacopo Saliani.
0: Sì. Jacopo Saliani coi filtri, cioè, per farti capire. No, ragazzi, attenzione a prendere fotografie di altre persone, a modificarle, perché lo ricordiamo, insomma, è una cosa che non si può fare. Non si può fare. Ok, magari qualcuno lo fa anche così per goliardia, però è una cosa che non si può fare. Poi, per quanto riguarda Giorgia Meloni, aggiungo, peccato, perché insomma, ragazzi, avrebbe avuto il mio voto.
2: Madonna.
0: Beh, non è male.
2: Dai, non è male, no.
0: Va bene, sono le 8:28 e qua nel Morning Show di Radio Globo, beh, direi che possiamo anche mettere un disco. Quale è questo? Treasure.
5: Stai ascoltando The Morning Show on Radio.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: No, ma quale sole? Oggi ragazzi è tutta gnagnarella, ma quale sole? Ma dove l'avete visto il sole? Oggi mettetevi l'anima in pace, sarà un po' così, ma anche per i prossimi giorni.
3: Per i prossimi giorni volevo chiedere, Giovanni, per i prossimi giorni che ci dici?
4: Vuoi sapere bene, bene, bene,
3: bene
4: fino
3: ma
4: a
3: bene.
4: Domenica?
3: Ma sì.
5: Io sommariamente, non bene, bene.
4: No, faccio una via diversa.
2: Sì. Sì. No, no, approssimativo come al solito, sì. Scusami.
4: No, voglio fare questo altro e gli farò una via di mezzo.
2: Ma dai.
4: Dai.
2: Grazie Giova, grazie, grazie. Si è capito tutto qua, perfettamente.
4: Beh, non è che, però si già così.
2: Sì, bene, bene. Ok. Quindi sapete già come dovete vestirvi e come dovete uscire di casa.
4: L'ombrello, anche no, sì, sì.
3: Ma domenica è la festa della mamma.
4: 65% di possibilità di pioggia.
3: Domenica!
2: Sono le 8:33, ragazzi. State ascoltando il morning show di Radio Globo. Stavo dando un'occhiata alla Globo WhatsApp. Beh, continuano ad arrivare fotografie qua dei distributori di benzina, che c'è questo leggero calo che ci stanno segnalando, ma c'è anche un messaggio interessante, ragazzi, che vi voglio far sentire. Qua ci vuole però una base, non lo so nemmeno io che dobbiamo mettere, perché senti che roba, senti che c'è arrivato.
6: Raga, ma secondo voi è possibile che dopo sette anni di relazione vengo lasciata con un messaggio WhatsApp scritto con ChatGPT e il coglione non l'ha manco riletto, perché alla fine il messaggio penoso c'era scritto: se vuoi posso riscriverlo, aggiungere dettagli e cambiare tono. Cioè dai, comunque stanno tutti fuori. Io aggiungo che questa da 49 anni e che manco un ragazzino avrebbe fatto una cosa del genere. Io boh, non ho parole, sono sconvolta.
2: No ragazzi,
4: alla domanda se è possibile la risposta è sì
2: l'ha fatto, con ChatGPT, ragazzi.
3: No,
2: cioè,
3: ragazzi,
2: trovare le parole attraverso ChatGPT per lasciare una persona con cui sei stato un sacco di tempo.
4: Ieri stavo pensando a questa cosa, l'intelligenza artificiale nel tempo, se non verrà regolamentata in qualche modo, non so come, diventerà il nostro secondo cervello e piano piano diventerà il primo cervello, ed è quello il passaggio dall'uomo alla macchina.
2: Sì,
4: non voglio essere più complicato,
2: qua
4: però
2: non sta diventando il cervello, ma sta diventando, scusatemi, le palle, perché non hai le palle per prendere
4: il cervello,
2: la situazione,
3: avete
2: ragazzi,
3: capito che
2: dai,
3: poi gliel'ha scritto, cioè manco lasciata con un vocale. Cioè le ha mandato un messaggio scritto, che ormai nessuno manda il messaggio
4: magari
3: scritto.
4: Magari stavano insieme da due giorni, magari lei
3: l'ha detto anni.
4: Questo è quello che ha detto lei.
2: Ha detto lei.
4: Poi che ne sai che è intelligenza artificiale sto messaggio?
3: Ma chiamatela subito, certo, per favore, io la voglio sentire.
4: E poi siete così, allora, a partito preso.
2: Ragazzi, facciamo che intanto proviamo a contattarla. Così almeno ci facciamo raccontare un attimo questa storia, perché ragazzi è dell'incredibile. Credo che sia uno dei modi peggiori per lasciare una persona.
5: Vabbè, non è perché alla fine si è scordato di cancellare il se vuoi possiamo rivedere il messaggio, perché se il messaggio è un buon messaggio, cioè di quelli che ha detto beh però dai sì me l'ha scritto, però è stato delicato, ha scritto le cose che pensava.
2: Scusa un secondo, senti, perché tu lasceresti una persona con un messaggio, dai,
3: dopo
2: no?
3: sette anni
5: quello è da vedere, perché magari lui non ha voluto incontrarla perché lei è particolarmente pesante, non ce la faceva più.
3: Ho capito, è pesante, ci stai per sette anni, allora la lasci subito, no?
2: Appunto. Devi chiudere però una situazione con quelle che insomma voglio dire sono le regole fondamentali. Mentali, ci si guarda negli occhi e si dice all'altra persona come stanno le cose. Non è che lo puoi fare con un WhatsApp, anche se fosse.
5: Ma chi le ha fatte ste regole?
4: Primo.
3: La buona creanza, la buona educazione.
5: E poi le regole sono fatte per essere
2: trasgredite, certo.
4: Regole zero.
7: Pensate, ci sono voluti sette anni e messaggio di ChatGPT per capire che era un
2: effettivamente, però non ha tutti i
3: soldi. Per un uomo dalla parte di questa signora.
5: No, non era assolutamente dalla sua parte.
4: No,
2: se sei stata sette anni con coglione te ne sa conta.
3: Adesso è colpa di lei.
2: L'analisi
4: del messaggio.
2: Si dovrebbe accorgere, insomma, di chi ha di fianco, ecco. Però io insisto, non so se ci possa essere un altro modo peggiore per lasciare una persona. Poi adesso dobbiamo sentire bene quello che è successo.
5: Dite che questa modalità è brutta per partito preso.
4: Sì,
5: cioè,
4: sì,
5: solo
4: sicuro.
5: Per questo.
4: Lo fanno per questo, Gabri. Sì, non per altro.
2: Che vuol dire? Non sta entrando alla. No, ragazzi, no, la stiamo chiamando, però non ci sta rispondendo.
5: Non risponde.
2: No, non ci sta.
3: Ma lasciare
4: mandagli un messaggio.
3: Stronza davvero.
8: Ma chi è questo eroe senza volto? Bravo! bravo,
2: numero uno.
3: Genio.
0: Ma un uomo che lascia in questo modo non è un uomo.
2: Non è un uomo.
5: Infatti è chat GPT.
3: Cioè, forse sai, la cosa peggiore sarebbe sparire del tutto, senza neanche né dire né scrivere niente. Quindi forse è meglio chat GPT.
2: Ma non è che tante volte l'ha scritto soltanto perché poi doveva andare a riprendere qualcosa a casa di lei per dire, cioè la butto là.
5: Se vengono e vogliono parlare, mi vengono sotto casa perché vogliono chiarire, non va, va bene. Se vi lasciano un messaggio non va bene. Siete delle rompicoglioni.
7: Sono quello che ha lasciato tramite messaggio fatto con l'intelligenza artificiale. Volevo dire solo una cosa: mi ero rotto i coglioni.
2: Bene, era chiaro, questo era abbastanza chiaro.
0: Un eroe, un vero eroe.
1: Chiamalo 06 89 28 996 Radio Globo.

0: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
0: Segui la Globo Car in giro per Roma.
1: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
0: Vai su radioglobo.it, compila il form
1: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
0: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?

0: un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
4: Think Big. Become Big.
5: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Dal 7 al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
10: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che te sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
11: This is the Morning Show on Radio Globo.
12: Beh, la state ascoltando Radio Globo con il Morning Show nello specifico, e stiamo sentendo anche una storia un po' singolare, se vogliamo, almeno credo sia singolare, poi magari, che ne so, ce ne sono tante altre anche peggio. Abbiamo sentito il messaggio di questa ragazza che ci ha appena raccontato di essere stata lasciata dopo diversi anni di relazione con un messaggio creato con ChatGPT.
13: Ragazzi, facciamo outing. Voi non avete mai chiesto a ChatGPT di rifinirvi un messaggio, un'email?
12: Sì, certo. Però non per lasciare una persona, dai.
14: No,
12: per lasciare una persona, no.
13: Magari ti aiuta ad arrotondare un concetto, a smussare delle parole un po' spigolose.
14: Ho capito, ma prenditi le tue responsabilità, la guardi un attimo in faccia, 20 minuti, e le dici: guarda, è finito, non ti amo.
12: Aspetta,
14: più.
12: Aspetta, un momento, 20 minuti, metti che lei è
14: Flaminia.
12: Metti che lei è come Flaminia, 20 minuti basta, no? Ci vogliono almeno 20 giorni, ragazzi.
13: Ma perché la fai parlare dopo?
12: No.
14: Ma infatti, raga, questo è un racconto autobiografico. Io volevo chiarire con il mio ex fidanzato, ok? Lui non mi ha dato la possibilità perché evidentemente non voleva sentirmi parlare. Quindi un giorno, dopo una settimana, gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto: domani vengo a prendere tutte le mie cose a casa tua, non farti trovare. Ecco. Risposta in meno di un secondo e mezzo? Sì.
12: Ti credo.
14: No, raga, vabbè.
12: Ti credo.
14: Poi però dopo un mese è tornato.
13: Perché ti hai riportato via qualcosa di suo.
14: E non l'ho rivoluto.
12: Mi ridai, per favore. No, allora, attenzione, perché sentiamo, ci sono altre storie, molto interessanti, tipo questa.
15: Vabbè, raga, ma noi lasciavamo con le lettere alle medie, ma che non ve lo ricordate? Mo sono cambiati i tempi, ci stanno più le lettere, ci stanno i messaggi. Tutto quadra, però.
12: No, ragazzi, però voglio segnalare che uno era nelle medie, quindi 13 anni, 14 anni.
14: Questo quanto ha detto che c'ha? 50 anni?
12: 50 anni!
13: Però dai. Scusa, stiamo sempre a dire: se potessimo tornare a quell'istinto dei bambini. Ecco qua, un fogliettino nella cassetta delle poste dopo la quinta ora, perfetto.
12: Ragazzi, vai.
10: Mi sa che sto tizio si è dimenticato di chiedergli pure le palle a ChatGPT.
12: Vedi, dicono che è un senza palle, uno che affronta la fine di una storia così è un senza palle.
14: Un pochetto sì,
12: Un senza palle. Oppure uno senza troppa pazienza e vuole perdere tempo. Andiamo
13: se le vuole tenere quelle palle, non vuole che arrivino proprio sotto i tacchi.
12: Può darsi.
16: Lo sapete qual è il male del mondo, secondo me, ragazzi? È il giudizio. Cioè, state giudicando.
13: Brava.
16: Tutto è incredibile. Brava. Ma voi che ne sapete perché l'ha lasciata?
13: Brava.
16: Con un messaggio? Magari non aveva il coraggio di affrontarla, magari aveva l'ansia, magari dice: o così o se no non ce la faccio. ChatGPT, perché si è fatto aiutare? E magari voleva essere più delicato possibile.
13: Brava.
16: Ma non gli arrivavano le parole giuste.
13: Certo.
16: Magari non si sentiva. Che caspita ne sapete? sapete voi, ma perché giudichiamo?
12: Certo,
16: perché?
12: Bravo,
16: ma noi non sappiamo cosa c'è dietro. Non lo

0: sappiamo, non lo sappiamo.
1: Io volevo chiedere il messaggio, non ci riuscivo, ragazzi.
2: Però mi ha conquistato, sto chiedendo a ChatGPT di scriverle un messaggio per conquistarla a mia volta.
0: Fermi tutti, a psicologia da quattro soldi. A me non me ne frega niente se la relazione non andava bene, il modo in cui lui l'ha lasciata. Ma rileggere un messaggio è anche segno di intelligenza, cara amica mia. Rileggi il messaggio e quando vedi che c'è il finale di ChatGPT, lo cancelli e lo invii.
1: Comunque, ragazzi, ci sto pensando. Effettivamente è una nuova frontiera e lasciare con una PEC. Mandi una PEC. Va bene così. Mandi una PEC e tutto si chiude.
0: Valore legale.
1: Ragazzi, è tutto risolto. Non credete?
2: È ancora più freddo. Meglio ChatGPT.
1: No, no, no.
0: Oppure non va bene.
1: Raccomandata con ricevuta di ritorno. Bello, bello.
3: Sarebbe interessante capire che domanda ha fatto a ChatGPT. Non penso che abbia scritto semplicemente scrivimi un messaggio per lasciare la mia ragazza.
1: Beh, no. Che...
4: È probabile.
1: Adesso non abbiamo tutto il messaggio.
0: Non sappiamo cosa gli ha scritto.
1: Maledetta, rispondici! Maledetta! Maledetta che non sei altro. Ci mandi sti messaggi e poi non ci rispondi. Maledetta, ti voglio lasciare anch'io. Ti voglio lasciare.
5: Amo, ma chi mi hai lasciato? E mica sono stato io, è stato ChatGPT.
1: Certo,
3: Senti, papà, perché te ammazzi tu?
1: Ma chi? Ma con chi ce l'ha? Adesso con lei o con lui? Aiuto.

0: oggi nel Morning Show di Radio Globo la storia straziante di questa nostra ascoltatrice. Non abbiamo il nome, ne inventiamo uno di fantasia. Paolo, che è stata lasciata dal fidanzato con un messaggio attraverso ChatGPT.
1: Ma forse era lei che si è inventata sti 7 anni di relazione, in realtà non sono stati insieme.
0: Ma che ne so io, ragazzi, non lo so.
1: Veramente, dai.
0: Però ecco, essere lasciati con un messaggio scritto con ChatGPT dopo 7 anni, 7 anni. Ha fatto bene.
2: Sì, sì,
0: ha fatto
2: sì,
0: bene,
2: sì.
0: Si è risparmiato un sacco di fatica, sì, un sacco sì, di rotture. Però ci sono altre storie delle quali ci dobbiamo occupare, per esempio quella di Raffaele al telefono con noi. Buongiorno Raffaele.
3: Buongiorno signori.
0: Oh, non ti sento proprio giù di tono, Raffaele, quindi vuol dire che le cose vanno bene.
1: Hai lasciato tu.
3: Beh, che me vedi un po', che me lo butta giù per una cosa del genere.
0: Bravo Raffaele.
3: Tanto voglio dire, i nodi sempre perfetti mi tornano, quindi.
0: Sì, una rondine non fa primavera.
2: Vabbè, diciamo un'altra banalità.
0: Dai, allora vai, raccontaci, Raffaele, che è successo?
3: Allora, io dopo 6 anni con una compagna, con una bambina di 4 anni, e niente, le cose non è, si discuteva ultimamente un po' troppo e lei ha trovato rifugio su sti cazzo dei social. Vabbè, conosce un cristiano su tutti i social.
0: Sì, vabbè, insomma.
3: Ok. Okay. E io lo vengo a scoprire, lei mi giura, mi dispergiura che non ci si è mai vista, sempre solo chat, cose. Sì. Vabbè, io non ci credo.
0: No.
3: E io mi faccio la mia vita. Ok.
0: Cioè, vi lasciate, e poi tu prendi la tua strada, lei la sua.
3: Io me ne vado da casa, lascio casa. Okay. Casa mia, giusto. Chiaramente ho speso tutti i soldi. Vabbè, me ne vado da casa. Sì. Ma che sottone?
0: La legge italiana.
3: Sottone. Posso dire una cosa, legge o non legge, comunque c'è stava mia figlia a casa e io sono stato ben contento.
0: Hai fatto bene.
2: Ecco. Sottone contento.
3: Vabbè, ci lasciamo e lei continua, cioè io passo da mia, lei passa da sua, anche se in questi 2 anni ci siamo sempre girati intorno, diciamo, non ci siamo mai persi di vista del tutto, ok? Fino a che arrivo al punto che io non sopporto più sta situazione e dico basta per davvero.
0: Sì.
3: Basta telefonate, basta messaggi, basta, ognuno ha la vita sua.
0: Vabbè.
3: Io conosco un'altra ragazza, una persona.
0: Sì.
3: Ok?
0: Sì.
3: E questa persona, vedendo la situazione mia con la mia ex, che io comunque mi massacrava, fino a che sta persona nuova decide di contattare la mia ex.
0: Sì.
3: Dicendogli di non rompere più i coglioni.
0: Sì.
3: Ok. Dopo questa chiamata che ha ricevuto la mia ex,
0: sì,
3: sono passati 3-4-5 giorni e la mia ex è diventata una cosa che mi è stata venuta fuori casa mia a piangere. Mi ha detto non lo so che mi è successo.
0: Ah, ho capito. Cioè si è riacceso perché a quel punto ha sentito che ti stava perdendo veramente.
3: Lo so, però mo che ne so,
1: ma sbarra la porta.
0: Ma come sbarra?
1: Chiudi la porta, le dici che non puoi avere più a che fare con lei.
0: Ma
1: e
0: scusa,
1: basta.
0: Aspetta un attimo, tu senti ancora qualcosa per lei, per tua moglie?
3: Allora, dunque,
0: attenzione,
3: sì, attenzione, no. Attenzione. Io magari potrei anche provare qualcosa, ma ciò non significa che amare e voler bene una persona bisogna vuol dire che devi soffrire.
0: Beh, talvolta.
3: Quindi questa domanda che tu mi hai fatto è relativa, penso io.
0: Sì, però.
4: Ma questo è il fratello di famiglia.
0: Sì, ragazzi, l'ha presa un po' larga. Vabbè, quindi che vuoi fare adesso? Ci vuoi tornare? Ci stai chiedendo un consiglio? Se vuoi tornare con lei, se invece devi chiudere tutto, che vuoi fare? No,
3: capito. Considerato pure che c'è una bambina di 4 anni, voglio dire.
0: Certo.
1: È questa l'unica cosa importante. Però mi sembra di capire che durante la storia è stata sempre lei un po' a prendere le decisioni. Quindi io ti consiglierei di prendere la situazione in mano e decidere per te, secondo te, qual è la cosa più giusta da fare.
0: Ma questo
1: se
0: lo
1: sei innamorato, ti metti con lei e ti fidi di
0: allora
1: lei.
0: Ci telefonava, no?
1: Deve decidere se è innamorato.
5: Ha bisogno di un aiuto.
1: Non è innamorato.
5: Mettiamo i voti. No,
0: no, no, no. No. Okay. Ciao, unanimità. Fatto.
6: Arriva l'imperdibile 1+1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, 2 bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, 2 confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo Traffic News.
0: C'è il traffico che
1: 10 a 1 che si rimette con lei. 10 a 1 te lo sì, firmo, te lo firmo.
0: Ma c'hanno una figlia, ma è normale.
1: No.
0: Ragazzi, aggiornamento, sentiamo la situazione del traffico.
2: No. Incidente sulla Roma Fiumicino, si rallenta da raccordo via della Magliana verso il centro. Poi in carreggiata interna del grande raccordo anulare ci sono code tra Casilina e Appia, code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra Casa del Marmo e Monte Spaccato. Tratto urbano della Roma L'Aquila, tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale, si rallenta in tangenziale da Batteria Nomentana a Tor di Quinto verso lo stadio, fino anche verso San Giovanni tra Prenestina e Viale Castrense. Poi come sempre le file le incontriamo sulla Flaminia, tutto in ingresso a Roma, sulla Salaria e in piazza Numa Pompilio, in prossimità di Viale delle Terme di Caracalla c'è un incidente. Rallentamenti sulla Via del Mare, anche sulla pontina tra il raccordo e l'Euro. Queste e altre notizie non le trovate su roma.luceverde.it.

0: I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
0: Vieni, vedi, guidi.

0: informazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Via tutto, tutto da rifare.
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Ace candeggina gentile igienizzante bipacco, 2 litri e 3 vari tipi, 4,69 euro. Ammorbidente concentrato fabuloso, 1 litro e 7, 77 lavaggi vari tipi, 2,49 euro.
7: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: The Morning Show.
14: Sponsored by
3: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
15: Solo le migliori. In FM,
16: streaming,
15: DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
18: Buongiorno, il Morning Show di Radio Globo riparte per altri 60 minuti insieme. Io sono Massimo Bari, con me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Giovanni Lucifora su Radio Globo.
15: This is the Morning Show with

0: censura, è censuro. Radio Globo.
1: Ma quale censura? Qua ragazzi stamattina stiamo sentendo delle storie incredibili proprio, eh? Altro che c'è posta per te, roba ancora più sostanziosa. Beh, siamo partiti con il messaggio di questa ragazza che insomma ci ha fatto sapere che

0: insomma adesso il racconto, come si chiamava?
1: Raffaele,
0: sì. Che insomma ci ha detto che adesso, dopo essersi lasciato con la compagna con la quale ha avuto anche una bambina, adesso si è voluto ricreare una vita, però nel momento in cui sta facendo il passo per ricrearsi questa vita con una nuova compagna, la ex è ritornata sotto come se non ci fosse proprio un altro uomo sulla terra, eh?
1: Cioè, esatto, lo fanno.
2: Raga, mi servono i nomi di questi qua che ci sto a scrivere il libro,
0: meraviglioso.
3: E anch'io avrei bisogno del vostro consiglio, perché fa certe cose e non riesce a decidere da solo, magari una voce strana che ti dà un consiglio ti può illuminare. Che faccio, pizza rossa scrocchiarella o pizza bianca con la mortadella?
0: Ti avevo pure creduto, comunque rossa, dai, rossa
4: alle 9. Sì, rossa.
0: Beh, con l'oglietto sopra, con l'oglietto, sì. Bollo,
1: vabbè, mettiamolo scuola. In crisi, no, mortadella quella sì. Bianca.
5: Allora, magari fossero queste le crisi,
0: ragazzi. Allora, buono, sondaggio, sì.
4: No, secondo me no. Secondo me no.
0: Alla rossa,
4: sì. No,
0: la mortadella. Risultato netto.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Risultato netto.
4: Ma per quale?
0: Non c'è capito.
7: Lei vuole ritornare da lui, no, perché c'ha la ragazzina per dargli pure la madre oltre il padre, sì, come figura, sì. Perché si vede che quello che ci si divertiva, no, prima, no, si vede che ha lasciato lui, e quindi lei mori vuole ritornare di nuovo con lui, bella vita se durasse.
4: Non è chiarissimo.
0: Mi è sfuggito qualcosa. Ci deve essere qualcosa che mi è sfuggito. A un certo punto mi sei un attimo intrecciato il cervello.
1: Ma risentiamo.
0: No, ragazzi. Allora, risentiamo, riproviamoci, però. Oh! Impegniamoci. No, mi voglio concentrare. Attenzione, perché vai, base addirittura.
7: Lei vuole ritornare da lui, no, perché c'ha la ragazzina per dargli pure la madre oltre il padre come figura, perché si vede che quello che ci si divertiva prima, si vede che ha lasciato lui, e quindi lei mori vuole ritornare di nuovo con lui, bella vita se durasse.
0: Chiaro, adesso stavolta è chiaro. Ottimo. Non mi dite che avete bisogno di un altro riascolto.
4: Non ce l'ho fatta,
0: Ho
4: seguito,
0: era tutto chiaro, ragazzi. Allora, io ho capito, e ho capito questo.
7: Beh, se è sempre potuto fare.
0: Giusto, adesso sì. Questo è Globo, buongiorno.

0: ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ascoltare Radio Globo è impossibile. No, è inevitabile.
2: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
3: Tutto chiaro, no? Almeno il numero l'avete capito? 393-777-7172. Vedi? Questo sì che è chiaro, non come la spiegazione di prima.
4: Ma che lei ho ritornato con lui per 500.
3: No.

0: ci ha mandato il messaggio questa mattina, che ha aperto questo discorso su come lasciare una persona nel modo più terribile che ci possa essere al mondo.
1: Che tristezza.
0: No, è meraviglioso invece. E poi noi lo stiamo giudicando, insomma, ma ha fatto bene, dai, si è capito lontano un miglio che lei era una di quelle che poi avrebbe attaccato i missili.
2: Sì,
0: e quindi l'ha chiusa con un messaggio, ha fatto bene, abbiamo detto raccomandata con ricevuta di ritorno, è tutto a posto, è tutto a posto.
1: Capito, ma rileggilo però.
0: No,
1: prima
0: no.
1: di mandarlo ti prego, rileggilo.
0: No, guarda.
1: Non te va.
0: No.
1: Cioè, sei talmente tanto annoiato che manco lo rileggi il messaggio.
0: Va bene
1: mandi.
0: Così, va bene così. Dico solo una cosa.
3: Lei vuole ritornare da lui, no perché c'ha la ragazzina,
0: basta,
3: per dargli pure la madre, basta, oltre il padre come figura.
0: Basta.
3: Perché si vede che quello che ci si divertiva prima, si vede che ha lasciato lui, e quindi lei muore, vuole ritornare di nuovo con lui. Bella vita se durasse.
0: Lui è l'eroe della mia giornata, perché adesso andrò a casa ripetendomi questo concetto io.
2: Però mi piace più il riassunto che finisce con 500.
1: No,
2: perfetto.
0: Ragazzi, siamo pronti per andare al mare? O meglio,
1: sì,
0: vorremmo andare al mare, però il problema è che non sappiamo dove andare, perché ormai le spiagge non ci sono più, lo stavamo dicendo, no? Ne sono rimaste una quindicina più o meno, una quindicina.
1: Perché il mare se le mangia?
0: Il mare se le mangia, no, ma non solo il mare, pure la mafia, insomma, tutto quello che succede, sai, ci sono dei piccoli problemini.
2: Sì.
0: Sono uscite però le bandiere blu!
1: Sì! Anno. E i criteri però per dare queste bandiere blu sono svariati, ok? Hanno detto già che Sicilia e Sardegna sono uscite dalla top 5, forse perché non rispettano appunto questi criteri, che sono la gestione dei rifiuti,
0: sì,
1: la presenza delle aree pedonali, le piste ciclabili, difficile in Sardegna trovare,
0: sì,
1: delle piste ciclabili nelle spiagge, e soprattutto i servizi per i disabili, che devono rendere la spiaggia appunto inclusiva, quindi ci devono essere dei bagnini presenti, il pronto soccorso, l'accessibilità garantita a tutta, la raccolta differenziata obbligatoria, una pulizia costante dell'arenile, quindi non basta che le acque siano perfettamente trasparenti, bellissime e controllate severamente.
2: Ma che il chiosco abbia vermentino non è tra i parametri?
1: No, quello non è tra i parametri.
2: Una guida non affidabile.
1: No, te lo puoi portare tu se
0: comunque
1: vuoi.
0: Comunque, diamo un po' una mappa di quelle che sono le bandiere blu, perché ecco, la gente si sta preparando per andare al mare. No, me lo rimangio, perché non ci saranno i voli, non ci sarà le navi, non ci saranno i soldi.
4: Ci saranno i soldi soprattutto.
0: No, non è vero. Adesso speriamo che la situazione possa rientrare. Però quali sono le zone dove, ecco, si può andare a godere una bella bandiera blu?
4: Una bella bandiera blu, dalla prima che dirai, cara Flaminia,
1: sì,
4: è dove si paga di più. La Toscana
1: è vero, è una zona molto molto ricca, frequentata da gente benestante, quindi imbattibili. In Toscana stiamo dando la top 5 dalla quinta in su. Abbiamo Castiglione della Pescaia, l'Argentario, Forte dei Marmi e Camaiore, e l'Isola d'Elba brilla con Marciana Marina.
0: Bello.
4: Un botto.
1: Sarebbe
4: bello anche se le storie dei nostri ascoltatori in posti dove hanno pagato veramente tanto. In Toscana, per carità, è bella la Toscana,
1: molto bella,
4: però anche... magari poi si spende anche troppo,
1: però è anche vicina a noi, quindi
4: certo,
1: magari con questi chiari di luna facilmente raggiungibile. Al quarta posizione abbiamo la Calabria con la bellissima Tropea, Praia Mare, l'incantevole Diamante,
0: sì,
1: sulla costa ionica c'è Soverato, che piace tanto a Federica della Valle, e Roccella Ionica.
0: Aspetta fammi vedere.
1: Aspetta che piange.
0: Sta piangendo? Ieri abbiamo detto, stavamo parlando tra di noi e abbiamo detto Soverato. Ha cominciato a piangere, ragazzi.
2: Ma perché?
0: Non lo so, io dico, ma che è successo?
4: Aspetta. Soverato.
2: Guarda che ha detto.
4: Lo dito.
2: Soverato, non sei operato.
0: Soverato. Ha riacceso un ricordo, secondo me ha capito, sei operato.
5: Ecco, ho dei ricordi bellissimi di Soverato e ieri, mentre ne parlavo, ho cominciato a piangere.
0: Soverato, ho capito, però dai.
1: Lo dito.
0: Veramente lo dito.
2: Vabbè, comunque non fa testo il pianto di Federico.
0: No, piangere qualunque cosa, ragazzi.
1: Io
0: ormai
1: ricordavo ieri che quando mi raccontava una scena di Barbie, il film, si è messa a piangere in una scena sulla panchina.
0: Andiamo avanti.
1: Lei. Terza posizione, Campania, il Cilento traina la regione con mete iconiche come Castellabate, Pollica, correggetemi se sbaglio.
0: Vabbè, è uguale, dai.
1: Acciaroli, Positano, Capri e Anacapri. Poi abbiamo la Puglia, Polignano a Mare, sì. Maledugno, Salve, Castro, Monopoli e poi le isole Tremiti e Vieste. Prima posizione abbiamo la Liguria. Si conferma? Dimmi, Giovanni.
2: Facevano prima a dire tutto fuorché il secondo cancello.
0: Tutto tranne il Lazio.
4: Il fatto che ci sia la Sardegna è un messaggio ben preciso.
0: Il Lazio però non c'è, ragazzi. Non mi sembra. Nelle prime posizioni non c'è.
1: Perché le prerogative sono veramente restrittive. Comunque in Liguria abbiamo Bergeggi, Varazze e Spotorno, Camogli, Santa Margherita Ligure, Lerici e le intramontabili Cinque Terre.
0: Queste insomma, ragazzi, le prime posizioni delle bandiere blu per questo 2026. Stupiti dal fatto che non c'è niente che riguardi Ostia, chiudiamo qua questa parentesi. Chiudendo, vi ricordiamo insomma, ecco, di andare a fare un bel bagnetto anche nei prossimi weekend, perché il tempo ci ha detto Giovanni stamattina che
2: comunque se non Ostia Sperlonga.
0: Ci saranno sicuramente, adesso non lo so, però la classifica è molto più lunga e noi abbiamo dato solo le prime posizioni.
4: Cioè Sperlonga fra due settimane il tempo sarà
0: comunque non so se avete visto e avete letto quello che invece sta avvenendo in Grecia, dove stanno invece adottando tutt'altro criterio. Le spiagge devono rimanere incontaminate, quindi invece qui per dare le bandiere blu ci vogliono una serie di servizi qua in Italia, mentre in Grecia non ci deve essere assolutamente niente, e questa è la politica che stanno adottando. La spiaggia deve rimanere incontaminata così come la natura l'ha creata.
2: Così il fascino di una spiaggia è impagabile. Ne parlavo l'altro giorno, e dove andavo io da piccolo, a Villa Semius in Sardegna, che adesso è pieno di servizi, scendevi a piedi in mezzo alle mangrovie e ti si aprivano ste spiagge immense, meravigliose, e c'era solo quello, sabbia e mare.
4: Io quando vado al mare devo avere la sdraio.
2: Ragazzi, non c'è paragone, non c'è paragone.
0: Sempre così, quando tu dici, beh, una spiaggia dovrebbe essere, insomma, ecco, così come la natura la crea. Ma allora va in piscina,
2: ci portavamo tutto, bottiglie d'acqua, panini, era fighissimo. Per prendere un gelato dovevi camminare 6 chilometri,
0: un
2: stupendo.
0: Bagno dovrebbero mettere solo i toitoi, solo quello
1: e i cestini dell'immondizia.
0: Nemmeno quelli, te la devi riportare a casa l'immondizia, te la devi riportare, perché poi vola, è un casino,
1: non so,
0: è un casino.
1: Noi italiani siamo un po' complicati, non è che siamo molto eruditi.
0: Andiamoci a fare un bagno, va, ritorniamo tra poco, giusto il tempo andare a fare un tuffetto a Ostia. Tra poco
6: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
7: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
6: Tutte le domeniche.

0: tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
8: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale, dal 2007.
9: Chi è?
10: Freddo.
9: Brrr. Chi è?
10: Rumore.
9: Chi è?
10: Sprechi, sprechi,
9: sprechi. Ah, siete voi? Sempre puntuali?
10: Freddo.
9: Sprechi. Da oggi non più.
11: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
12: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Dal 7 al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Torna a Roma, Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Anka e Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
14: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: The Morning Show.
19: Sponsored by
1: Supermercati
8: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
5: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
6: Velocità della luce.
3: Posso finire?
7: The Morning Show on Radio Globo.

0: partecipi, devo dire.
1: Siamo in discoteca e nonostante il volume io l'abbia alzato al massimo, riesco a sentire ancora perfettamente la voce di Flaminia. È incredibile sta cosa.
0: Lo so.
1: Non molla,
0: non mi potrai mai spegnere.
1: Non molla. Buongiorno con il morning show di Radio Globo. Che dicono? Che dicono? Non ho capito.
2: Vai, quest'anno tutti al mare con le rate, tutti al sud.
1: Tutti con le rate, tutti al sud. Beh, con le rate.
0: Con le rate anche certo. A Frecene,
3: Cioè, beh, non è le vacanze, adesso sud, anche nord. Con le vacanze si usano i finanziamenti.
0: Te credo. Per andare,
3: e secondo me sono anche i soldi spesi meglio, i finanziamenti migliori, quelli delle vacanze, quelli dei viaggi. Beh, sì, assolutamente sì.
1: Beh, sì, sicuramente in quel momento lì sì, però ecco, poi ti ritrovi.
3: Ma che ti rimane sempre una vacanza, qualunque essa sia, poi dipende anche con chi vai, dove vai, per carità, però rimane, dai.
1: Certo, ti rimane sì, paghi per due anni.
3: Cioè, che ti fa? Paghi tante
1: sfidaggi. 24 mesi, te la ricordi per 24 mesi.
3: Però te riposa.
1: Almeno quello. Sai che c'è qualcuno tra gli ascoltatori che ha fatto effettivamente il finanziamento per andare in vacanza? Lo sentiamo, sono un paio di anni che c'è questo trend, tanta gente che dice no, non me lo posso permettere, però non ci voglio rinunciare, perché poi posso anche capire il fatto che uno lavora per un anno intero e voglia staccare la spina per qualche giorno, no?
0: Ti prego, fammelo fare, no?
1: Ecco, di solito uno lo fa se se lo può permettere, quando non se lo può permettere di solito.
4: No, anche perché sennò parti un po' già con la presa a male, no? Cioè parti pure già col buffo. Trova un modo per staccare la spina senza indebitarti, anche perché se fai conto negli ultimi due anni non sei riuscito a metterli da parte per andare in vacanza ora, ti stai indebitando e quindi avrai ancora meno capacità di rimetterli da parte per andare in vacanza tra due anni. È una presa a male.
3: Sì.
1: A meno che tu non sia così bravo da inventarti la vacanza. Cioè, tipo? Magari te la devi inventare, magari che ne so, riesci a incastrare delle cose, vacanze alternative, tipo con la tenda da campeggio me ne vado, faccio che ne so, quello che mi può costare meno di tutti, però allo stesso tempo che sia comunque una cosa accattivante, divertente, rilassante.
0: Si può fare, però la persona si deve accontentare e deve essere felice di fare quella cosa, perché molte persone rateizzano perché vogliono fare magari la vacanza di stralusso, no? Che non se la possono permettere, e arrivano a pagarla a rate, a fare finanziamenti.
3: C'è sempre il solito vecchio metodo comunque.
0: Qual è?
3: Rubare. Fai vacanza e fai il vento. Lasci di notte con il tuo trolley, non andate con troppi trolley.
4: Si chiedono tutto prima ormai.
3: E tu ci dai la roba falsa.
1: Pensavo fare un buco davanti a una banca, entrare dentro, prendere in ostaggio alcuni.
3: Quello è troppo impegnativo.
1: Pensavo
0: Stiamo entrando nelle storie di povertà. Io lo dico.
1: No. Guarda, questa è una buona idea. Attenzione, non storie di povertà, ma vacanze in povertà. Vacanze in povertà. Apriamo questo capitolo, vediamo insomma, quella che è stata la vacanza più povera in assoluto, che però è riuscita in qualche modo.
4: Però non è povertà, cioè c'è anche un po' di filosofia. Non necessariamente una vacanza costosa deve essere tale per essere una bella vacanza.
3: Di necessità
4: virtù. Oltre che sono povero, ma quando infilo il mio materasso gonfiabile in macchina e vado in giro per le Dolomiti, è la vacanza più bella del mondo. Ovviamente ti deve piacere, lo propongo a mia figlia, che invece è più da città shopping, mi guarda male. Però è una figata. E poi è anche vero che chiaramente un conto è farlo in famiglia, un conto da soli prendi e vai dove ti pare. Chi deve accontentare una famiglia, buffi.
1: Ragazzi, è meraviglioso passare le vacanze e dormire sul sedile di una Panda ribaltato. È una cosa.
3: Ti svegli, vai ai bagni pubblici, ragazzi, a fare le tue cose.
1: Ma che vai fatto? A farti la doccia al bagno dell'autogrill con i sabbiettini imbevute, è una cosa meravigliosa.
4: Ragazzi, torrente a 2 gradi, ma quale autogrill?
0: Ma tu fai tutto questo perché devi pagare tu lo shopping di tua figlia che vuole andare nella città di shopping.
4: Ovviamente.
1: Sai che stai immaginando? No, è che devo accompagnare mia figlia a fare messa in piega. All'autogrill sotto il forno.
3: Tu scherzi, autogrill? Mi sembra che Camogli sia uno dei paesi principali da Liguria dove si fanno le vacanze quest'anno.
4: Tra l'altro bandiera blu.
3: Camogli, autogrill.
1: Fatemi sentire se ci sono vacanze in povertà.
2: Io vado in vacanza, vado in crociera, ho preso la cessione del quinto.
1: Che ha preso,
3: l'accessione
1: del quinto. Ragazzi, io voglio sentire però adesso vacanze creative, povere ma creative. Questo, io aprirei questo capitolo e poi sempre se c'è qualcuno che ha fatto il finanziamento, insomma, che ne so.
0: Tanti. Ormai si fa il finanziamento sugli acquisti su Amazon,
1: Assolutamente.
2: Io nel 2014 ho fatto il finanziamento sull'asmino.com, vacanza di 3.000 euro, pagata 900 al mese.
1: Ha fatto il finanziamento lui. 3.000 euro, 900 al mese. Mazza, tanto, bella rata. Questo è

0: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.

0: Bandiere blu 2026 sono uscite. Beh, non c'è niente che riguarda il Lazio, almeno nelle prime posizioni, eh? Poi magari nelle zone più basse della classifica qualcosa ci sarà. In ogni caso, poi insomma è uscito fuori anche il discorso vacanze, che quest'anno si complica un po' per via dei costi del carburante, ma non solo, c'è un rincaro generale e quindi ragazzi, o si ha la disponibilità economica oppure bisogna ingegnarsi, inventarsi qualcosa, magari anche con poco, no? Quindi dicevamo anche storie di vacanze in povertà.
1: Sì.
0: Però sono quelle,
2: chiamiamole,
0: che
2: creative, dai,
0: ma, creative.
1: Sì.
0: Beh, sentiamo allora che si è inventato anche Simone, per esempio. Buongiorno Simone.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Allora Simone, hai fatto una vacanza creativa?
3: Una vacanza creativa più povera che creativa.
0: Più povera che creativa. Allora sentiamo, dove l'hai fatta?
3: Allora, circa 10 anni fa sono stato con un amico mio a Ancona. Abbiamo preso un biglietto così del treno al volo,
0: sì,
3: pagato tipo 6 euro così,
0: mm-hmm,
3: e sono andati a Ancona a Pasta, Pasqua e Pasquetta.
1: Ah, ok.
0: Bene, weekend.
3: Però raga, erano i primi lavori, ci avevamo un euro, quindi sono andati a fare sta vacanzetta, mi ero andato a sto albergo a stazione.
0: Sì.
3: Raga, abbiamo fatto questi 2 o 3 giorni lì a Ancona, poi una certa siamo resi conto che stavamo a finire i soldi, perché comunque abbiamo speso il primo giorno, siamo arrivati al ristorantino, poi siamo andati in discoteca, poi abbiamo lasciato 2 ragazzi, abbiamo offerto il drink, e poi siamo guardati entro le saccocce e gli abbiamo detto, fra, e qui abbiamo finito i soldi.
0: È finito,
3: e siamo anche e manca il biglietto per ritornare. Allora, che abbiamo fatto? Ci siamo ingegnati, dato che costa un mio, ingegniamo sempre. C'avevamo ancora 2 giorni per stare là, ma c'era mica, abbiamo finito tutto.
0: E quindi?
3: E quindi niente, raga, vicino ancora c'è sta lunga via che poi ti porta a diciamo quasi al porto. Così,
0: ma scusa un attimo, ma che ci sta chiedendo i soldi? Ci sta girando intorno, sta buono, non ho capito, non riesco a capire. Che hai fatto? Quindi che è successo?
3: E se siamo messi là, se siamo costruiti la capannetta, siamo messi a dormire là sugli scogli.
0: Come la capannetta? Sugli scogli, hanno fatto una capannetta con le canne del bambù, non lo so come l'hanno fatta.
3: Avevo fatto la capannetta che canne, abbiamo trovato i teli, le canne da pesca, abbiamo fatto questa capannetta e siamo messi là sotto.
1: Ma che stai a dire?
3: Non c'era alternativa, non c'era alternativa, quindi l'unica alternativa era ingegnarsi, cioè siamo ingegnati.
1: E come siete tornati? A nuoto?
3: No. Alla fine abbiamo preso il treno, però ovviamente da Ancona avevo nascosto dentro al bagno, ci hanno fatto scendere quasi a tutte le stazioni.
0: Ma tipo febbre da cavallo, uguale, la stessa cosa, tipo il viaggio di Mandraga, Mandragata, una cosa incredibile, ragazzi.
3: Ragazzi, avevamo 20 anni.
0: 20 anni, va bene,
3: prima,
0: bello.
2: Quindi capannetta e treno senza biglietto.
0: Sì.
3: Treno senza biglietto, sì, raga, mangiate il kebab in due.
0: molto bene. Dormire sugli scogli è una bella esperienza.
2: Però
0: credo.
2: Poi la capannetta l'avete affittata a qualcuno?
3: No. Quando se ne sono andati, l'ho lasciata là, crollata.
0: Sono tornati un po' scoglionati, però insomma, molto bene, vai, grazie.
4: Ma quali ultimi 2 anni? Io l'ho fatto per i miei 30 anni, cioè no, quasi 47, quindi una vita fa, feci un finanziamento per festeggiare i miei 30 anni alla grande a Formentera. E invece mio marito mi ha dato, all'epoca mio fidanzato mi diede buca perché doveva lavorare, e quindi quel finanziamento l'ho dovuto portare in un'altra meta, quindi ho dovuto fare 5 giorni a Ischia e se siamo chiusi praticamente in albergo dalla mattina alla sera, perché era talmente tanta la somma che dovevo farmi massaggio ogni minuto.
5: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show, Radio Globo.
0: Che meraviglia, caro Andrea, buongiorno anche a te, No, allora ti sentiamo male, Andrea, ti sentiamo malissimo, no? Male, ed è partita malissimo questa telefonata.
3: Sto in macchina.
0: E allora facciamo così, metti bene il telefono, noi ci fermiamo un attimo e tra poco torniamo da te, Guarda, non attaccare, okay, che sennò è un casino, va, tra poco.
6: Pronto, Radio Globo?
7: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate...
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo, 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
9: Con Fulual, naturalmente.
8: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
5: Radio Globo Meteo.
10: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata instabile mercoledì sul Lazio per la presenza di un flusso umido atlantico con annuvolamenti diffusi, acquazzoni a rovescio a caratteri irregolari alternate a schiarite, pause asciutte, fenomeni più diffusi sui settori centro-settentrionali della regione e sull'Appennino. Temperature nel complesso miti per la presenza di venti di scirocco, massime generalmente intorno ai 22-23 gradi in pianura e sulle aree costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo.
11: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MA Supermercati. Con il carrello d'oro puoi vincere fino a 250 euro in buoni spesa e premi finali come Fiat Panda, Piaggio Liberty 125 e iPhone 17 Pro. Partecipa con una spesa di almeno 25 euro e ricevi una cartolina. Vai da MA Supermercati e preparati a vincere. Concorso valido fino al 29 maggio, estrazione finale il 15 luglio. Info e regolamento su masupermercati.it.
5: Wait for me, I'll be back.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
18: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
5: Scopri come su radioglobo.it.
19: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
20: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
21: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
22: Anche il mio!
21: È una grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: The Morning Show.
25: Sponsored by Supermercati Convenienza, abita qua.
26: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
5: The morning show.
27: Quando ha cominciato quel pomeriggio a drogarsi?
1: Dio, a drogarmi, avvocato.
2: Au, e basta, di cazzo.
3: E allora, signori, buonasera!
5: On Radio Globo.

0: dice: ma dov'è? Ci abbiamo una maranella che sta passando qua, insomma, vicino alla radio, molto bella, e per quest'anno ci siamo organizzati con sdraio e ombrelloni lì, perché più di tanto non si può fare, ragazzi. Abbiamo sentito che ci sono dei rincari e quindi parlavamo di spiagge, insomma, così, alternative, vacanze un po' creative, ecco.
1: Te devi accontentare e te deve piacere,
0: ecco.
1: Ok?
0: Pensa per esempio la vacanza di Andrea, senti com'è andata. Allora vai, Andrea, buongiorno, rieccoci.
2: Buongiorno.

0: ecco, guarda come guarda.
1: È contento.
0: No, ragazzi, quindi il tendone, quello che di solito si usa, che ne so, per fare fiere, sai, queste cose così.
2: Per i mercatini.
0: Mercatino,
3: esatto. Che non è propriamente impermeabile, no, comunque.
2: No, quindi ci avete messo un telo sopra? No, dimmi bene.
4: No, il telo era solo, solo laterale per coprirci, insomma, per non farci vedere.
0: No, vabbè, sto immaginando roba, ragazzi, da Olivaro alla Sagra, ragazzi. Già sai l'Olivaro delle Sagre.
2: Ma sei chi? Una famiglia con i vostri figli,
4: no,
2: oppure amici?
4: Eravamo sei ragazzi.
2: Ah, ok. Ecco, meglio mi sento.
0: Ragazzi, vabbè. Vabbè, però insomma, poi comunque le pareti le avete create con qualche cosa, insomma,
4: sì,
0: un minimo di dignità.
4: Sì, beh, un minimo di dignità l'abbiamo avuta, abbiamo usato un tendone di quelli verdi per coprire.
0: Bene.
2: Ma quindi Andrea, non avete rimorchiato nessuna, perché no, dove la portavate queste poracce?
4: No, ma quello era standard.
3: A prescindere,
0: quello non c'era sto rischio, insomma. No, ecco. Sai che mi sta ricordando le parole di Andrea? Mi stanno ricordando, forse Giovanni mi può aiutare, un vecchio film con Pippo Franco che andavano a costruire una baracca sulla spiaggia.
1: Ma come no? Che poi arriva quello a controllare. Sì, sì, sì, me lo ricordo molto. Una cosa squallidissima.
0: Ma la spiaggia meraviglioso.
2: Oh, non offendete la vacanza di Andrea.
1: No, ma Andrea, dove facevate i bisogni?
0: Vabbè,
4: no, c'era un campeggio, quindi c'erano i bagni normali, fortunatamente.
1: Ah, quindi vi imbucavate nel campeggio, perché voi non pagavate.
4: No,
1: l'avete pagato.
0: L'hanno pagato, però
1: almeno quello l'hanno pagato.
0: Non avevano i soldi per la tenda, quindi hanno trovato questo modo alternativo.
3: Vabbè, dignitosissimo.
1: Dai, ci sta.
2: In effetti anche il soffitto più alto.
1: Dai, da giovani ci sta. Quanti anni avevate, hai detto?
4: All'incirca tra i 20 e i 25 anni.
0: Bene, allora sono passati, diciamo, più o meno 20 anni da questo episodio. Dove andrai in vacanza quest'estate?
3: E come?
4: A casa perché la situazione è come quella del 2006, quindi a casa.
0: Col gazebo. E casa,
3: no, casa sul gazebo.
0: Esatto, il casa è un gazebo, ragazzi. Che meraviglia, bello, bello. Vabbè, con tutta la famiglia, hai fatto famiglia, hai fatto nel frattempo?
4: Sì, nel frattempo sì.
1: E chi te sei presa? No, ci hai messo.
2: Quella che ha rimorchiato fuori dal gazebo.
4: Quella che ci ha portato il gazebo.
0: Buona

0: what is the love, bro?
1: I is love, baby, come on me. Come on me, come on.
2: Radio Global. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
3: Ci siamo, stiamo per dare di nuovo la linea alla redazione composta da Giovanni Lucifora, capitanata direi da Giovanni Lucifora per le notizie del traffico che tra poco torneranno. C'è solo Giovanni, dice. Infatti, beh, no, c'è tutta una redazione dietro di almeno di 40 persone che lavorano. È un 40, po' come quando vedete, che ne so, la CBS oppure
4: la CNN,
3: NBC, quelle robe lì dove c'è l'anchorman, ma dietro ci sono almeno una cinquantina di persone che lavorano. Ecco.
5: Beh, quelli dietro Giovanni è lo schermo della CCN.
4: Esatto.
3: Ragazzi,
5: è proiettato.
3: Poi dite che no, questo c'è un duro lavoro dietro, davanti un po' meno. Diciamo la verità, lì davanti un po' meno. Però tra poco le notizie sul traffico non mancheranno. Per chiudere con queste vacanze creative.
6: Mi aggrego alla vacanza povera a campeggio a Croccato. Noi alle grotte di Nerone andavamo con le tende, quelle di Tecton, quelle Two Second, quelle che lanciavessa aprivano, e si accampavamo là. E un anno sono venuti due nostri amici che non avevano la tenda, allora abbiamo messo gli ombrelloni tipo a coprirli in mezzo fra una tenda e l'altra, e niente, passavamo l'estate così.
3: Vedi, molti hanno adottato questa soluzione un po' così, un po' alternativa, povera ma alternativa ma divertente, perché poi sono le vacanze migliori.
5: Ma perché no?
7: Si trova la felicità.
3: Ma sì, nelle piccole cose. D'altronde è la famosissima...
8: È la famosa famiglia del gazebo.
3: Se non stiamo scherzando mica, Siamo arrivati al termine. Bene, aggiornamento viabilità. Vai.
2: Traffic News.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
2: Radio Global Traffic News.
3: Sentiamo qual è la situazione.
4: Allora, un incidente è in colonna ancora il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e le diramazioni di Roma Nord verso Roma. Altro incidente sulla Roma Fiumicino dal raccordo via della Magliana verso il centro e sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare, code tra Casilina e Appia, code a tratti anche tra Prenestina e Tiburtina e più avanti code tra l'uscita Aurelia e Pontina. Tratto urbano della Roma L'Aquila si rallenta tra Tor Cervara e l'uscita per la tangenziale, in tangenziale tra via Tiburtina e Campi Sportivi, e sulla Pontina si rallenta tra Tor de Cenci e l'Eur verso Roma.
2: Radio Global. The Morning Show.
10: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Radio Globo.
3: Ottimo, avete sentito anche la situazione. Se non avete capito, ricordiamo che riassumiamo tutto.
11: Beh, se è sempre potuto fare.
3: Tutto chiaro? Vedo già entrare Roberta Coletti che tra poco sarà con voi. Noi ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.
7: Ciao. Ciao.
2: The Morning Show. The Morning Show.
12: Comunque ragazzi, io vi devo lasciare perché al lavoro oggi 500.
2: Il Morning Show è stato offerto da
13: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
4: Supermercati Tim, i prezzi migliori, di risparmio, di qualità.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi due paghi uno. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo due pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
9: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio. Dentifricio AZ vari tipi, 69 centesimi. Shampoo Palmolive 2 in 1 vari tipi, super prezzo, 79 centesimi. Mauris.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Sono le 9.55, l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Mercoledì è 6 maggio, anche oggi è giornata grigia, ma siamo già nel cuore della settimana. È tutta discesa, ragazzi, ormai. Buongiorno.

0: nei suoi social.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E ha chiuso la nostra prima sequenza bomba di oggi, mercoledì 6 maggio 2026.

0: perso in...
1: Tutto bloccato.
2: È ora di smetterla! Basta! Da sentirsi male. Comunque sai a me che fa volare più utile. Questa cosa che loro se si specchiano.
3: Sì, beccano.
2: Beccano perché si sentono minacciati da un rivale. Marchetti, certo. Ma proprio come te.
4: Mamma mia.
3: Beh, no, adesso
4: beh, lo fa davanti allo specchio, lo fa.
2: Sì, beh, me l'hai visto. Questo qua di Radio Globo è tutto beccato.
3: Tutto beccato.
5: No, ma perché il tacchino rosso che le patate? Come vedete?
6: Scusate, ma per far andare via i pavoni non basterebbe far scoppiare qualche fuoco d'artificio in aria per qualche minuto?
7: Rubè! Rubè! Rubè!
8: Ma io sinceramente una bella zuppa di pavone adesso come adesso, questo clima di questa giornata, la gradisco proprio.
9: Marchetti? Eccolo. Marchetti, buonasera, sono Pellegrini. Ah, Marchetti, questa è un'urgenza. Lei dovrà partire, verrà un elicottero lì a tutto bloccato, immediatamente per l'Emilia Romagna. Lei è l'unico che può salvare questa regione. Quindi prepari le sue cose, lasci la Morona lì che manderà avanti tutto bloccato. Marchetti, abbiamo creato ancora una volta un superuomo. L'attendiamo. 10 minuti e fuori lì da tutto bloccato. Marchetti, si parte. Ancora una volta lei salverà la regione Emilia Romagna. A presto, Marchetti.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Pewex il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2, paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
3: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
4: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Ehi, ma dove corri?
9: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
8: Tranquilla, vai da Corsetti.
9: In farmacia.
8: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
9: Davvero tutto lì?
8: Tutto, veloce e vicino.
9: Mi hai salvata.
8: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
10: Ha invitato gli amici per una grigliata. Il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.

etichettato Vamp Pop, cioè bello sfacciato, glam thrash, un fenomeno globale di questo 2026. Lei si chiama Mick, grazie al successo di questa Fabulous. Allora, siamo nel piano della settimana.

0: sorpresa. Mi raccomando, lo sapete che Radio Globo regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for
1: me, I'll be back. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: E ora attenti amici, perché al primo che chiama lo 06 89 28 996, Radio Globo regala 2 biglietti per Bambole di Pezza Club Tour 2026. Il 7 maggio sarà infatti in concerto all'Atlantico di Roma la rock band al femminile in un'esplosione di rock e adrenalina pura.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
11: Think Big. Become Big.
12: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
1: Radio Global, Traffic News.

0: Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Da oggi a venerdì divieti di sosta e possibili limitazioni al traffico tra Via Veneto, San Pietro e la Farnesina per le misure di sicurezza in vigore durante la contemporanea presenza a Roma del segretario di Stato statunitense Marco Rubio e del primo ministro polacco Donald Tusk. Domani mattina chiusura al traffico nelle strade intorno al Vaticano e non solo, da escludere in queste giornate temporanei stop della circolazione al passaggio delle delegazioni e delle loro scorte. Le altre notizie: in centro a due passi da Piazza del Popolo è terminato l'intervento per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale tra via Ferdinando di Savoia e via Maria Adelaide. Il cantiere, curato da Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale, rientra nel piano per la messa in sicurezza degli incroci più pericolosi, sia veicolari sia pedonali.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Seguici su Instagram.
2: Radio Globo FM.
3: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
2: e vinci 100 euro di spesa
3: presso top supermercati.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
4: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
5: Wait for me, I'll be back.
4: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
6: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
3: è tutto bloccato.
8: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
11: 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza!
3: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
18: On Radio Globo. Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
0: Sono le 10.54 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Vieni. Vedi. Guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ciao a tutti amici, buon mercoledì 6 maggio, come va là fuori? Dai, io vi tengo compagnia fino alle 14. Sono Roberta Coletti insieme a

0: Sequenza Bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
1: Così sono tutte le hit che vi ritrovate sempre a cantare, a ballare dentro

0: www.radioglobo.it.
1: La tua radio preferita.
2: La tua musica preferita.
1: Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
2: I podcast.
1: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
2: Now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store
1: e portaci sempre con te.
3: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 200 71 o su cetus.it. Ave.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
2: Wake up!
3: Good morning!
4: The morning show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Chiede il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
10: Radio Globo Promotion.
11: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
12: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
17: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
11: Questo è uno dei progetti musicali più importanti dell'anno, che poi ha riportato Lady Gaga e Doechii sotto i riflettori con un videoclip che

il nostro DJ producer Anima. La sua popolarità è cresciuta in maniera esponenziale proprio in quest'ultimo anno grazie ai suoi spettacoli live incentrati poi sui temi della tecnologia, umanità e natura. Davvero diventa proprio completamente immersivo, anzi se vi capita andatelo a vedere e a sentirlo suonare, ragazzi. Blanco

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Globo Promotion.
10: Non è solo bucato, è una sensazione che resta. Con i profumatori per biancheria Fulual, ogni lavaggio diventa un'esperienza unica. 31 fragranze delicate su pelle e tessuti, senza parabeni né nickel. E con i profumi per ambiente e persona, puoi portare la tua fragranza ovunque. Li trovi negli store di Via della Pisana 1443, Centro Commerciale Parco da Vinci, San Paolo e Ostia. Oppure su Fulual.com. Se è Fulual, si sente.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: premi non sono regalini, eh. Sono davvero roba da far invidia anche al vostro capo.
1: Wait for me, I'll be back. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati Pim, i prezzi migliorano.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale, dal 2007.
5: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Detersivo lavatrice General, 54 lavaggi, varie profumazioni, 2,99 euro. Ammorbidente coccolino, 3 litri, varie profumazioni, 2,69 euro.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
8: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
11: Chi è?
12: Freddo.
11: Brrr. Chi è?
12: Rumore.
11: Chi è?
12: Sprechi. Sprechi.
11: Sprechi. Ah, siete voi. Sempre puntuali.
12: Freddo.
11: Sprechi. Da oggi non più.
13: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
14: Le 11:57, l'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E buon mercoledì.

0: nostro sito radioglobo.it. Ne potete sentire anche un pezzettino.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Globo. E tra poco nella Morning Show di Radio Globo arriveranno anche le notizie sulla situazione del traffico. Sarà movimentata? Beh, ci sono le solite due gocce d'acqua, quindi presumo che sarà particolarmente affollata. Lo scopriremo tra non molto. Se avete segnalazioni, lo sapete, 393-777-7172, perché voi siete i vostri, anzi i nostri occhi sul campo. Sì. Sì, ce li prestate, no? Ecco, ce li prestate.
0: Come mi stanno questi azzurri?
2: Guarda. Belli, quelli li conosco, sono quelli di Paola, ascoltatrice da Velletri. Sono proprio i suoi.
0: Come l'hai riconosciuta?
2: Oh. Gabri Venus invece c'ha quelli di Giorgio.
3: E chi è Giorgio?
2: Giorgio è uno che ha avuto un problema di cataratta.
3: Aggiungimi un problema, sti occhi.
0: Però sono verdi, belli. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
4: I'll be back. Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
0: Radio Globo Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia Corsetti.it.
9: Via tutto! Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
13: 50 e 50, 50 e 50!
14: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: musicale giusta per arrivare alle orecchie del mondo intero con questo groove contagioso. Online, oh, no!
1: Radio Globo Meteo.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino alla prossima nottata, situazione ancora molto variabile, atmosfera molto instabile nel Lazio, saranno ancora possibili degli acquazzoni, dei piovaschi, il tutto accompagnato anche da parecchio vento, vento dai quadranti meridionali, quindi non fa particolarmente freddo, anzi nonostante nuvole e piogge. Domani netto miglioramento con il ritorno di ampie schiarite e bassa probabilità di pioggia, ma venerdì torneranno delle precipitazioni anche piuttosto intense e diffuse. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: E ora attenzione, perché è il primo che chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo regala due biglietti per assistere all'incontro di playoff Virtus GVM Roma 1960 contro il Paffoni Fulgor Basket Omegna per venerdì 8 maggio alle ore 20:30 al Pala Tiziano. I biglietti sono disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo.
1: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Dal 7 al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
11: Think Big. Become big.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: Questa è la voce anche di Tones and I con David Guetta. Gone, gone, gone su Radio Globo. Vince sempre il mood giusto, proprio quello che serve per superare la salita, che ormai dovremmo quasi tutti aver superato. Insomma, visto l'orario, poi non manca nemmeno molto alla pausa pranzo, che tanto lo sappiamo. Il pensiero a quest'ora è solo quello. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
2: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, salotto divano più poltrona più tavolino antracite, €68,80. High-tech, friggitrice ad aria 7 litri con vetro, super prezzo €29,90.
3: Mauris. Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo €300 di spesa presso Top Supermercati.
4: Scopri come su radioglobo.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
7: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
8: Sì! €100 di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
7: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
6: Top Supermercati.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Anka e Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
14: Ehi, ma dove corri?
15: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
14: Tranquilla, vai da Corsetti.
15: In farmacia.
14: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
15: Davvero tutto lì?
14: Tutto, veloce e vicino.
15: Mi hai salvata.
14: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco
4: on Radio Globo.
16: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
17: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
18: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: 12:56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Allora ragazzi, innanzitutto buon pranzo, un'altra ora insieme a Roberta Coletti. Da questo momento in poi però c'è una regola sola: si alza il volume, si muovono tutti e due i piedi, a meno che non stiate guidando. Sia Maya.

0: musicale ufficiale, quella di Radio Globo. Ne potete trovare tutte quante entrando nella sezione playlist su radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Ma qua vedo sigla bombetta del cuore.
4: Sì, è quella che io mi sono immaginata ci potesse essere.
0: Ah, uno

0: Scusate, ho una domanda importante. Ho appena visto due uccellini che si inseguivano. Ma se noi ci rincorriamo, cioè quindi ci rincorriamo sul terreno, Madonna. Cioè sul corriamo, due uccellini che si inseguono, che cazzo fanno? Si rimbolano?
1: Ma cosa dici?
0: Si rimbolano. Non mi guardare così. Madonna. Si rimbolano, giusto?
1: Chiede anche conferma alla signora, la signora dell'orto.
2: Io vorrei certo. uscire una sera con Ileana e le sue amiche, sì. ma proprio come per osservare.
1: No. In ospedale, subito un secondo.
2: No,
1: duri.
2: Ma scherzi, no, come osservatrice per capire, quasi come un'indagine
1: sociologica?
2: Proprio umana più che sociologica. Sì,
3: quindi. È una questione, cioè effettivamente sarebbe più logico rincorrere.
2: Perché tu dici gli uccelli non corrono, non volano, corre. Quindi non, per loro non vale rincorrere.
3: Oppure i pesci comunque nuotano, cioè quando si inseguono.
1: Quindi si rinuotano.
4: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero. Tutte le domeniche dalle 10 alle 11 con

0: nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: E al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Info su fulual.it. Se è Fulual, si sente.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
10: Wake up!
11: Good morning,
12: the morning show.
13: Buongiorno!

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
2: 13 e 22 minuti su Radio Globo. La giornata che è ancora lunga, ma conviene farla scorrere bene e meglio con noi, con Radio Globo Holiday Hits. Adesso Miles Smith, Night.

completamente dato. Rita Ora, questa è la sua hit di 2 anni fa. Bel sound estivo, oh no, con la musica presa ispirazione dagli anni 80 e 2000. Ora la nuova di Fulminacci.

e creativamente stimolanti per il DJ e producer. Con lui c'è anche Becky G. Eh sì, avrete sicuramente riconosciuto anche la collegiala. 13:37 minuti.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Seguici su Instagram
2: Radio Globo FM.
1: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
0: e vinci 100 euro di spesa
1: presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
7: Attenzione, perché è il primo che chiama lo 06 892 8996. Radio Globo regala due biglietti per assistere all'incontro di playoff Virtus GVM Roma 1960 contro il Paffoni Fulgor Basket Omegna per venerdì 8 maggio alle ore 20:30 al Pala Tiziano. I biglietti sono disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
13: Think Big. Become big.
14: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: Dai, ormai lo avete capito, il divertimento è tutto l'intrattenimento di Radio Globo.

0: Hit su Radio Globo. Ragazzi, devo andare via, velocissima, è tardi.
1: C'è il pranzo che l'aspetta, ragazzi, capito? Non è che ha degli impegni, c'ha il pranzo di lei in cucina pronto.
0: Pronto, esatto.
1: È già nel microonde?
0: Aspettando. No, ce lo devo mettere, no, a casa lo faccio.
1: Ah, ok.
0: Però sta lì è pronto, capito?
1: Quindi, certo, non vedi l'ora di mangiare, ti capisco.
0: Decidere la proteina, quella non l'ho ancora scelta. Sì.
1: Perché farro, quali sono, scusi, i tuoi dubbi?
0: Allora, farro, zucchine, peperoni, cosa ci posso mettere?
1: Pollo.
0: Ma il pollo l'ho mangiato ieri e l'altro ieri, lo so,
1: che
0: è
1: che hai l'altro, scusa, a casa? Non lo so, però a me viene, capito, pollo, peperoni, perfetto.
0: Uova?
1: Uova, sì.
0: Magari
1: un
0: attimo,
1: no?
0: Così buttato.
1: Vabbè, chiediamo consigli culinari a questo punto. Dovremmo creare una rubrica a quest'ora sul cibo. Che fame.
0: Hai ragione, ci penso. Cioè,

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.

0: Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
1: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, Ace Spray Candeggina 690 ml più ricarica. Vari tipi, 2,79 euro. Sgrassatore Chantecler 700 ml per due pezzi, super prezzo, 3,99 euro. Mauris.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
2: Manca un minuto alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon mercoledì 6 maggio. Io sono Jacopo Sagliani, saremo insieme qui su Radio Globo per le prossime due ore, dove parte subito la

0: Viva la vita di Coldplay a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: Coldplay che hanno un tour praticamente infinito, ancora 150 date, forse torneranno ancora in Italia, ragazzi, con un altro bellissimo concerto come a quelli a cui ci hanno abituati. Li abbiamo visti già nel 2024 live qui a Roma allo Stadio Olimpico. Siete su Radio Globo, io sono Jacopo Sagliani, qui fino alle 16.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Info su fulual.it. Se è Fulual, si sente.
6: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
10: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Campione di incassi, Il Diavolo Veste Prada 2, questa è parte della colonna sonora, si chiama Runway, Lady Gaga, Deci su Globo. No matter what.

0: Queen of Chinatown di Harrison and Har, appena riascoltati sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 14:37 minuti, lo sapete, come ogni pomeriggio, anzi come in ogni istante, noi continuiamo a regalarvi solo i migliori premi, fatevi sempre trovare pronti.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
9: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala due biglietti per assistere all'incontro di playoff Virtus GVM Roma 1960 contro il Paffoni Fulgor Basket Omegna venerdì 8 maggio ore 20:30 al Palatiziano di Roma. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo.
0: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Dal 7 al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
11: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
0: Scopri come su radioglobo.it.
14: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
15: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
16: Sì, 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
15: Anche il mio. È una grande convenienza di qualità.
14: Top Supermercati.
9: Ormai lui si

Da uno dei film più visti nello scorso anno su Netflix, ovviamente un film dedicato alla musica K-pop, genere che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo, genere che arriva dalla Corea del Sud, erano le Antrix

0: continuiamo a regalarvi i migliori premi in qualsiasi istante, ma soprattutto a farvi ascoltare sempre solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati Tim, iper family agora, di risparmio, di qualità.
5: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
6: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
7: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Ace candeggina gentile igienizzante bipacco, 2 litri e 3 vari tipi, 4,69 euro. Ammorbidente concentrato fabuloso, 1 litro e 7, 77 lavaggi vari tipi, 2,49 euro.
8: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
9: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: Al primo che chiama ora lo 06 8928 996, Radio Globo regala due biglietti per Bambole di Pezza Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile in un'esplosione di rock e adrenalina pura.
10: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Ankai Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra.
16: Solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco.
18: On Radio Globo.
19: Chi è?
9: Freddo.
19: Brrr. Chi è?
9: Rumore.
19: Chi è?
9: Sprechi.
19: Sprechi.
9: Sprechi.
19: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
9: Freddo.
19: Sprechi. Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
0: Le 14.59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Vieni, vedi,
18: Guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Seconda ora insieme

0: The Night, quella di Avicii, a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna domani
2: alle 9.55 su Radio Globo.
0: Sequenza bomba terminata per questo 6 maggio 2026. Sequenza bomba che però torna domani mattina subito dopo la fine del Morning Show.
2: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. C'è anche un po' di filosofia. Non necessariamente una vacanza costosa deve essere tale per essere una bella vacanza.
4: Necessità,
3: io quando, oltre che sono povero, ma quando infilo il mio materasso gonfiabile in macchina e vado
4: signore
3: in giro per le Dolomiti, come è la vacanza più bella del mondo. Ovviamente ti deve piacere, lo propongo a mia figlia che invece è più da città shopping, mi guarda male. Però è una figata. E poi è anche vero che chiaramente un conto è farlo in famiglia, un conto da soli, prendi e vai dove ti pare. Chi deve accontentare una famiglia, sì, buffi.
4: Ragazzi, buffi. È meraviglioso passare le vacanze e dormire sul sedile di una Panda ribaltato. È una cosa.
5: Ti svegli, vai ai bagni pubblici, ragazzi, a fare le tue cose.
4: Ma che vai fatto a farti la doccia al bagno dell'autogrill con le sabbiettine imbevute, è una cosa meravigliosa.
3: Ma c'è il camoglio. Ragazzi, torrente a 2 gradi, ma quale autogrill?
6: Ma appunto, ma tu fai tutto questo perché devi pagare tu lo shopping di tua figlia che vuole andare nella città di shopping.
3: Ovviamente.
4: Che stai immaginando? No, è che devo accompagnare mia figlia a fa messa in piega. All'autogrill sotto il forno.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
1: su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
7: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: 50 e 50 50 e 50.
15: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
18: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
20: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
0: Ehi, hey, ma dove corri?
21: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
0: Tranquilla, vai da Corsetti.
21: In farmacia.
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
21: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
21: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Borio 77.
22: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.

0: pacchetti, chiamiamoli col loro nome proprio di battesimo, che si stanno preparando, pronti per un altro pomeriggio insieme a voi. Ma qua le sorprese non sono finite, eh. Fossi in voi raddrizzerei un po' l'antenne, perché lo sapete, si vince sempre anche quando non ve lo aspettate.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Seguici su Instagram.
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: Al primo che chiama ora lo 06 892 8996, Radio Globo regala due biglietti per assistere all'incontro di playoff Virtus GVM Roma 1960 contro il Paffoni Fulgor Basket Omegna venerdì 8 maggio ore 20:30 al Palatiziano di Roma. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma. La rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e Friends and

0: fosse così semplice. Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
3: Think Big. Become Big.

0: migliori. Radio Globo.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché?

insieme qui su Radio Globo. E infatti ci salutiamo, inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 14, qui su Radio Globo. Ciao a tutti!

0: I'll be back.
1: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto. Sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
4: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
5: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
4: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi. Sprechi. Sprechi.
7: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
8: Freddo. Sprechi.
7: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
1: Tutto bloccato
2: è offerto da
10: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: Questo è il mio piccolo pollaio che per me assume il valore di una metafora sulla condizione umana. Io allevo questi pochi polli in un recinto abbastanza vasto in cui questi polli sono apparentemente liberi. Mia nonna possedeva 20 polli e li lasciava completamente liberi. La sera ritornavano tutti integri, tutti. Perché? Perché quando avvertivano la presenza della volpe, i polli di mia nonna pulavano e si andavano a rifugiare sui rami degli alberi circostanti. Utilizzavano le ali, questa cosa, questo dono meraviglioso che la natura aveva dato loro per potersi salvare dalle aggressioni del nemico. Io oggi, finto protettore di questi polli, li ho rinchiusi in questo magnifico recinto e in realtà li ho rovinati perché ho fatto dimenticare loro che hanno delle ali. I polli miei oggi non sanno più di avere delle ali e sai che cosa è successo? Che una volpe, la più scaltra, si è arrampicata anche in questa rete. Mi ha ammazzato 18 polli, dico 18. Nessun pollo ha ricordato di avere le ali, poteva andarsi a mettere sopra un ramo e si sarebbe salvato. Si sono lasciati massacrare tutti.

0: stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Dai, è tutto bloccato!
2: Che mi guardi, signor?
1: È tutto bloccato! Ecco perché! È tutto bloccato, signor! È iniziato il programma di Tutto Bloccato! Mamma mia!
3: Come stiamo messi a seghe oggi? Abbiamo qualche pantalone che sega?
4: Mentre mi mangio una bella coppa di fragole con la panna montata, penso ai piedi della Marchetti. Che soddisfazione!
5: Giovane, quando ero ragazzino, 15-16 anni, andavo in discoteca, non c'avevo i soldi per il gel, con la birra, bagnavo i capelli con la birra e rimanevano 3 giorni i capelli dritti.
6: Comunque quella che dice basta, è ora di smetterla, sembra la Pranzetti Lombardia.
7: È ora di smetterla, basta!
8: Ah! Marchetti? Marchetti, buonasera, sono Pellegrini. Marchetti, questa è un'urgenza, lei dovrà partire, verrà un elicottero lì a Tutto Bloccato immediatamente per l'Emilia Romagna. Lei è l'unico che può salvare questa regione.
9: Mai banale, Marchetti, mai banale. Qual è l'animale ponte dietro al quale si può intervenire davanti?

0: fatto, sono anni che lo fa e anni che si ripete.
1: Attenzione, attenzione a tutta la popolazione di Roma, attenzione, fobia da San Pietrino per la Marchetti, fobia da San Pietrino per la Marchetti.
2: Ve lo giuro, vorrei avere una televisione in macchina e poter vedere le vostre facce mentre dite ste cazzate.
3: Cos'è che te dico?

0: freddo anomalo.
1: Ah, ieri, non ce la faccio.
0: No, ma è così, va detto. Siamo il 6 di maggio, c'è un freddo anomalo soprattutto la sera. Io sto ancora col piumone, credo tanti come me. Ieri ho acceso anche un'oretta i termosifoni per dare
1: una visita.
0: Una visita,
1: tu la Caselli, volete fare una visita? Io comincio a sospettare che tu passi qualche serata con ella.
0: No, la Caselli è esagerata, anche con 30 gradi al sole a freddo. No, oggettivamente è vero, gli ultimi 3 giorni insomma non si sta benissimo la sera, quindi ieri ho dato così, erano 2 mesi che li tenevo spenti, quasi un mese e mezzo, una riscaldata.
1: Riscaldata! La Marchetti ieri gira la foto del termostato, 21 gradi, tutti ti devono arrestare, devi andare in galera.
0: 21 gradi è la temperatura perfetta.
1: Ma
0: in
1: quale
0: casa?
1: Perfetta, madonna.
0: Cioè, meno è freddo.
1: Il 5 maggio lei mi sta con 21 gradi di termostato, di riscaldamenti dentro casa, poi mi stolgi, mi bastano, ma ti devono mettere 1 milione di euro a metro cubo di gas. 2 milioni.
0: Dai,
1: fate tanto, salviamo il pianeta, salviamo il pianeta. E poi state a 21 gradi, magari morite di caldo.
0: Io ho voluto dare così l'ultima botta, visto che il prossimo inverno ce la faranno pagare cara.
1: Giusto.
0: Casa, gli ho dato l'ultima botta, così il brivido di provare 21 gradi dentro casa.
1: Basta, la soluzione è questa. Marchetti a rogo. Vedrai come ti scaldi.
0: Ha voglia.
1: Mamma mia. Allora, clamo WhatsApp, signori, andiamo.
2: Via Cassia, altezza tomba di Nerone, tutto bloccato.
3: Idraulico!
1: Questo sono mesi, è da ottobre che cerca l'idraulico!
0: Si sarà allagato nel frattempo, si sbocciava!
4: Signora, mi dai questo panino? Dai, che inizia tutto bloccato, mi devo mettere in macchina! Dai, dammi sto panino, non fa niente che è crudo! Dammi sto panino così com'è!

0: Sono all'agenziale direzione Salaria, tutto bloccato.
1: Oh, mi sembra che oggi sia un bel casino, ragazzi.
2: Esatto, sì, bruttina la situazione là fuori.
1: Io prima personalmente, mentre sudavo sullo scooter, sudavo perché c'avevo il giaccone, la maglietta a maniche corte, il giaccone, e c'avevo caldo. Dicevo, mamma mia, ammazza che caldo è arrivato, sto caldo. No, no. Questa intanto stava a accendere i camini, capite?
2: Sì, sì.
1: Le caldaie del Titanic.
2: Io col trench.
1: Ma signore mio, che diavolo di fulmini. Nello stesso momento c'era la Salaria completamente intasata. Non so se ancora sia così.
2: Io non ho trovato nessuno per arrivare.
1: Però tu sei venuta giù.
2: Dall'altra parte, sì, sì, sì.
1: Allora.
3: Dai, transatlantici.
1: Ma questo era il cammello, quello
2: spiatato,
1: di ieri.
2: Spiatato, spiatato. Boni a parlare di navi, dopo ci arriviamo.
1: Mamma mia.
2: Occhio,
1: Beh, buona.
4: Spettacolo. Un altro 2 mesi di trasmissione e diventa solo.

0: con noi, perché noi siamo qua dei giullari, ma ce l'ha con tutto il resto della comitiva di Tutto Bloccato.
1: Con quelli che stanno ancora al lavoro o quelli che stanno nel traffico, che anche quello a Roma è un lavoro.
2: Roberta, ma che mi fai risentire? È il pavone.
1: Su richiesta, vado. No, questo era più un urletto. Ma perché io ci devo avere sempre, capito?
3: Il riferimento.
1: È sempre un motivo di orecchio, allora, assoluto. Sempre quello.
3: Ancora se la canta, se la sono questa cazzata dell'orecchio assoluto. Sei.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: niente, per gli ultimi 3 giorni insomma non si sta benissimo la sera, quindi ieri ho dato così, era 2 mesi che li tenevo spenti, quasi un mese e mezzo, una riscaldata
1: al una loro. Riscaldata, la Marchetti ieri gira la foto del termostato 21 gradi, tutti ti devono arrestare, devi andare in galera.
0: 21 gradi è la temperatura perfetta,
1: ma
0: in
1: quale
0: casa.
1: Perfetta, madonna,
0: meno è freddo.
1: Il 5 maggio lei mi sta con 21 gradi.
2: No, dopo il pollice è freddo, regà, mo manca solo, non ci sono più le mezze stagioni, il cambiamento climatico è a finire la giornata.
3: Roberta, ancora col piumone, se c'è freddo vengo io a scallarti.
4: Allarme, allarme gelo, ancora c'è neve in Abruzzo.
5: Vabbè, hai acceso i termosifoni. Roletta. Io ieri sono andato a buttare la monnezza con la maglietta dei cagni e i pantaloncini dei Venturini.
3: Ma dove sentite sto freddo? Io stamattina mi sono svegliato tutto sudato nel letto, certo. Sono uscito di casa alle 6, faceva 15 gradi, ma quale freddo?
6: Dovete dire alla cara Roberta Marchetti, ecco, che ogni volta che scende il termosifone muoiono 7 pinguini e 4 balenottere a Polo Nord.
7: Trombate di più che vedete come vi scaldate, altro che...

0: minuto di base.
1: Marchetti, prende aria.
0: Aspetta che sono tornato. Prende aria? Cioè gli fai prendere aria?
1: No, prendi aria.
0: Ah,
1: no.
0: Io, oh, che ne so, ero rimasto

0: Ma che spirità. Aspetta. La tortura.
1: Ma questa la colpa è tua. Perché? Che mandi ogni giorno il campionato del cervo, il campionato del gabbiano. E questi mo si mettono a fare i versi, ogni giorno uno diverso.
0: È giusto! Se siamo. Mica siamo tutti uguali, siamo diversi.
2: Roberto Marchetti, anche la mia assistente si è pavoneggiata, senti. Ecco.
1: Andiamo tutti a fare il pavone, brava!
0: L'assistente.
3: Roberto, ci fai una perizia sui piedi della Marchetti oggi? Grazie, anche il colore dello smalto.
0: Io non è che prendo la padronina scalzo.
1: Anche perché, ribadiamo, cioè, c'ho freddo, quindi le scarpe aperte se ne parla per metà luglio. Sto ancora con le sneaker.
0: C'ha freddo. Ma sentirai, ma adesso lo sentirai il freddo che arriva.
4: Comincia tutto bloccato. Senti.
5: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Allora, questo programma riesce a creare la realtà. Cioè, adesso, d'ora in poi, non vi definite ascoltatori di un programma, cari amici all'ascolto, qui su Radio Globo, a Tutto Bloccato, perché voi siete i creatori della realtà. Noi, tutti insieme, siamo creatori della realtà. Perché dai e dai, allora, mandiamo il suono del pavone, si creano gli affollamenti dei pavoni.
1: Eh sì, Punta Marina invasa.
0: Punta Marina, lì a Ravenna, è invasa. Mando la nave, adesso arriva... l'antivirus, io non ce la faccio.
1: Ti vedo troppo preoccupato per questa cosa. Allora, intanto ti voglio tranquillizzare. Mo raccontiamo che è successo. Sì, però l'OMS ha fatto sapere che il rischio per la salute pubblica è basso. Quindi
0: taglia pure, siccome c'ha freddo, non dice più l'OMS, l'OMS. Perché si dà un tono la signora delle trapunte.
1: Certo.
8: Resta massima l'allerta internazionale per i casi di antivirus riscontrati a bordo di questa nave da crociera. 7 le persone coinvolte, 3 le vittime, di cui 2 contagi accertati. L'OMS ha lanciato intanto l'allarme per una possibile trasmissione da uomo a uomo, avendo infatti la malattia un periodo di incubazione da 1 a 6 settimane. L'ipotesi è che le infezioni si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America. Poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo tra i casi di contatto più stretti.
0: Signore, ti prego.
8: La Spagna, secondo i media, avrebbe acconsentito alla nave di attraccare alle isole Canarie, all'isola in particolare di Tenerife, per gestire, secondo un rigido protocollo, l'assistenza sanitaria ai circa 150 tra quelli che sono i passeggeri e l'equipaggio di questa nave.
1: Allora, cosa è successo? C'è un focolaio di antivirus su questa nave da crociera olandese che adesso si trova ferma al largo di Capoverde e sta per attraccare, è arrivato il permesso della Spagna, alle Canarie, dove verranno soccorsi i contagiati. Sono circa 7, 3 persone sono morte a bordo purtroppo, e ci sono un centinaio di passeggeri che andranno evacuati, ovviamente dopo i dovuti controlli, si farà tutto per bene. Cos'è questo antivirus? È un virus che circola molto in Sud America, probabilmente a bordo della nave l'ha portato un passeggero.
0: Solo se hai più di 39 anni.
1: Questa è arrivata dopo. E probabilmente appunto l'ha portato un passeggero a bordo. Perché dicono trasmissione da uomo a uomo? Perché questo è un virus che si prende dai topi, inalando escrementi polverizzati, urina, quindi banalmente.
0: Chi è che non pippa le cagate dei sorci?
1: però banalmente anche dai sistemi di aereazione, no? Magari i topi a volte si mettono là e tu puoi prenderlo. Però c'è un rarissimo ceppo dell'antivirus che si chiama Andes, che permette la trasmissione da uomo a uomo, ed è proprio il ceppo che si trova a bordo della nave, motivo per cui il passeggero che era stato in Sud America e che poi è salito sulla nave probabilmente è stato lui a trasmettere a questi altri
0: passeggeri. Ricominciamo con la caccia al paziente zero, come è successo 6 anni fa. Qualche giorno tu mi dici tu ti preoccupi troppo, ma io non mi preoccupo troppo, io sto semplicemente leggendo la realtà. Cioè, lo stesso schema, hanno firmato qualche giorno fa, ringrazia Dio che almeno hanno firmato qualcosa stavolta, hanno firmato qualche giorno fa il piano pandemico 2026, 2026-2029. Che cosa ti traduce questo? Che dopo due giorni c'era una nave, come c'era quella, sei anni fa, c'era la nave ferma da una parte, e poi c'era sempre l'animaletto, l'altra volta era il pipistrello, ah, quello se l'è magnato, dopo anni dopo è venuto fuori
1: pure
0: la storia, eh?
1: C'era anche l'ipotesi pangolino, sempre una roba cinese che si mangiavano questi, chissà che si sono magnati
0: dal pipistrello, hanno rotto le palle un anno e mezzo al pipistrello, poi è venuto fuori che accidentalmente è caduto qualcosa a terra, e poi è venuto fuori che lo hanno fatto cadere apposta. Però vi prego, non ce la faccio, io posso. Su quella del carburante, fate quella del carburante, fate il lockdown energetico, fate quello, vi prego, quest'altro rinuncia. Non mi dite mascherine, no, vedete che impazzisco, stavolta mi do fuoco.
1: No, comunque il piano pandemico è un bene che sia stato fatto, perché è bene sempre prevedere. Comunque le emergenze abbiamo visto che capitano, quindi è meglio farsi trovare preparati. No, vabbè, però c'è da dire che il piano pandemico non è solo per le emergenze gravi, come potrebbe essere un nuovo coronavirus, no? Ipotizziamo. Cioè anche l'influenza semplicemente. Rientra in un epidemia.
0: Serve il piano pandemico,
1: l'influenza può essere pericolosa,
0: ma
1: sui
0: come
1: casi
0: no,
1: più fragili.
0: Ha ucciso la gente l'influenza. L'influenza può essere mortale. Certo, però insomma, prima non è che col piano pandemico poi l'influenza non uccide più. Tanto ragazzi, preparatevi che la base nei prossimi mesi sarà questa, eh?

0: sbloccato on Radio Globo. La tua radio preferita.
1: La tua musica preferita.
0: Tutto il mondo di Radio Globo direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
1: I podcast.
0: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
1: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store
0: e portaci sempre con te.
2: Listen anytime, anywhere.
0: Sono le migliori.
3: Radio Globo.
1: Radio Globo.
3: Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio. Dentifricio AZ vari tipi, 69 centesimi. Shampoo Palmolive 2 in 1 vari tipi, super prezzo, 79 centesimi.
7: Mauris. Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
8: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
12: Think Big. Become big.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
18: Vabbè, la base del coronavirus, io guardavo il canale, quanti contagi, quanti morti, quanti in tutti i paesi, c'avevo il canale fissato là sopra, notte e giorno, un trip era.

0: È successo? C'è un focolaio di antivirus su questa nave da crociera olandese che adesso si trova ferma al largo di Capoverde e sta per attraccare, è arrivato il permesso della Spagna, alle Canarie, dove verranno soccorsi i contagiati. Sono circa 7, 3 persone sono morte a bordo purtroppo, e ci sono un centinaio di passeggeri che andranno evacuati ovviamente dopo i dovuti controlli, si farà tutto per bene. Cos'è questo antivirus? È un virus che circola molto in Sud America, probabilmente a bordo della nave l'ha portato un passeggero.
1: Solo se hai più di 39 anni.
2: Ma l'antivirus è quello che ti dice quando sei arrivato intorno ai 40 che stai per morire?
3: Oh Roberti, guardate che è una cazzata, eh! È come Antani, è con scappellamento a destra! L'antivirus!
4: Giornalisti terroristi! Scoppia perché scoppia!
5: E certo che si chiama Andes, è il famoso detto dagli Appennini alle Andes. Siamo in Sud America.
6: E che ceppo!
7: Capito? Quando ricominciano a parlare ceppo, tanto è inevitabile. È come se adesso qualcuno dice: chi?
0: Vabbè ragazzi, ma le epidemie e le pandemie iniziano così, c'è sempre il caso zero.
8: La caccia.
9: Buonasera.
1: Buonasera.
9: Oggi mi ha chiamato Tonino l'accrocchino. Mi ha detto che ti ha rimediato la centralina per la macchina. Poi tranquillo, per pagamento ci pensa Inese. A proposito di Inese, è arrivato il regalo per i 9 mesi di fidanzamento. Una padella d'oro 18 carati, come mi avevi chiesto. Comunque per cena ti ho lasciato un uovo d'anatra fecondato. Ciao, amico mio.
7: L'uovo d'anatra fecondato. Beh, si sa mai. Desti tempi non si sa mai.

0: 06 89 28 996.
1: Tutto bloccato.
2: On Radio Globo.
3: No, è Canarie, no, ci stavo andando adesso, no.
4: Caro mio, vabbè, adesso la nave infestata ci va. La
5: sì,
4: nave
5: sì, infestata. Attracca le Canarie. Vabbè, non è che questi scendono e si mettono a prendere il sole alle Canarie, ci saranno dei fantasma. Ci saranno dei rigidi controlli e soprattutto del supporto a chi lo deve avere, perché poi è una cosa seria.
4: Tu immagina la nave che finalmente arriverà così. Stiamo creando la realtà. Abbiamo sempre detto la nave fantasma. Fantasma, adesso morirà tutto l'equipaggio, moriranno tutti. No. E arriverà questa nave ormai così alla deriva. Arriverà verso le Canarie.
5: Si spazzerà via la spiaggia.
4: Guarda,
6: ragazzi, io sono di Capoverde, ho saputo poche ore fa che sto fatto del Santavirus da parte della mia compagna. Ma meno male che hanno fermato proprio in largo di Capoverde, che si doveva attraccare a Capoverde, un paese così piccolo, con pochi abitanti, era finita,
5: Vero.
6: Se sta l'epidemia di Santavirus a Capoverde, ciao capoverdiani.
5: Vero, cioè, diciamo che nel dramma è andata bene, sono sempre morte 3 persone, quindi comunque stiamo parlando di,
4: ma per carità, certo,
5: di una sventura.
4: Allora, invece, attenzione, continuiamo. Globo WhatsApp 393-777-7172. Ci sarà tempo, voglia. Tanto a breve faremo 3 ore dedicate all'antivirus. Perché la strada, se non riuscite a vedere, siete ciechi. Non avete imparato niente. Zero.
7: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ci stiamo sintonizzando con i marchetti presso Radio Globo.

0: la Roberta Marchetti manifesta le sue ansie da prestazione sul calore. Ha bisogno di calore dei nostri radioascoltatori. Vediamo come comincia per le prossime 3 ore tutta la puntata.
1: Allora, puoi migliorare, caro amico, magari sei alla seconda esecuzione, insomma, la tipo radiocronaca sembrava.
2: Vabbè, però dai, ci ha provato, sì. Originale. A me è piaciuta.
1: Allora, certo, fa passare a tutti. Dopo dici si abbassa il livello della qualità.
2: Ma no.
1: Certo, promuoviamo tutti. Bravissimo.
2: No, bisogna,
1: il genio della cronaca.
2: Bisogna stimolarli, incentivarli. Quando uno per la prima volta fa qualcosa, bisogna dire se è stato bravo.
1: Infatti, è la seconda, perché una l'ha fatta ieri in finale di puntata, penso sia lui. Alla terza, poi vieni ovviamente ghigliottinato.
2: Vabbè, certo, però tanto.
1: Oh, quindi attenzione, mi sembra il momento buono per lanciare una segnalazione di traffico in stile, come abbiamo fatto tante altre volte. Ricordiamo i vari generi. Che cos'è la segnalazione di traffico in stile?
2: Allora, voi dovete raccontare il posto in cui vi trovate, che immagino che sarà pieno di traffico, di macchine, di gente che vetaglia la strada, e lo raccontate con uno stile. Lo abbiamo fatto in stile gangster, l'abbiamo fatto in stile horror,
1: sì.
2: Lo abbiamo fatto cantato, lirico,
1: poetico, in dolce stil novo, in tutti i modi. Adesso, visto che ci ha dato l'imbeccata il nostro amico, allora, forza! Traffico in stile radiocronaca.
2: Bravo!
1: Come se fosse, se foste, invece che bloccati in una strada, come se foste appunto durante una partita, che ne so, mi immagino, scatta la C3 sulla destra, prova il sorpasso, attenzione, il traversone del camion targato Ascoli Piceno.
2: Esatto, e poi come se il raccordo tangenziale, la salaria fossero dei campi da gioco, ci raccontate come sta andando. Poi bravo che hai lanciato su questo spunto, così diventerà più bravo, perché la rivalità aumenta,
1: incentiva
2: la performance.
1: Forza signori, globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Tutto bloccato, torna tra poco
4: su Radio Globo.
3: Radio Globo Meteo.
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Radio Globo Meteo.
6: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino alla prossima nottata, situazione ancora molto variabile, atmosfera molto instabile nel Lazio, saranno ancora possibili degli acquazzoni, dei piovaschi, il tutto accompagnato anche da parecchio vento, vento dai quadranti meridionali, quindi non fa particolarmente freddo, anzi nonostante nuvole e piogge. Domani netto miglioramento con il ritorno di ampie schiarite e bassa probabilità di pioggia, ma venerdì torneranno delle precipitazioni anche piuttosto intense e diffuse. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni. Vedi, guidi.
13: Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
3: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Dal 7 al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
3: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: stai ascoltando
1: Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Ma quindi stasera ci sarà la maratona mentana sul Santa Virus.

0: cazzo è il cinese, dai,
1: ma
0: dai.
1: No, ma
0: abbraccio
1: poi,
0: la Caselli.
1: Ma poi non bisogna mai paragonare le pandemie, a parte che per il momento non c'è nessuna pandemia. Poi anche il coronavirus si faceva il paragone con la spagnola, ma fortunatamente ne siamo usciti con 2 anni, non siamo stati 10 anni dietro a sta roba.
0: Allora, invece 16:42 di mercoledì 6 maggio, quello che state ascoltando è per l'appunto tutto bloccato qui su Radio Globo. Allora, tramite così l'imbeccata di un ascoltatore che ha provato a riassumere i primi minuti di questa puntata di mercoledì, per l'appunto, in stile Radio Cronaca, abbiamo detto, ok, ci facciamo la segnalazione del traffico.
1: Eh certo, ci proviamo anche noi, o meglio, ci provate voi, vediamo se ci siete riusciti.
0: Forza!
2: Volta a destra su via Pia Pignatelli e la fiesta bianca si butta signori, si è buttata la frenata improvvisa e va a salvare il paraurti signori, e la signora alla guida non si è accorta assolutamente di nulla, dico di nulla signori, partita incredibile, gara incredibile e si ferma al semaforo, è rosso signori, è rosso.
3: No, rosso. Continua, direzione Anzio, tutto bloccato, wow. E c'è la punta in fila, la migra, il furgone, la C3, tutti in colonna, fermi, oh, attenzione, uno scooter sorpassa sulla destra, sorpasso, e la punta che ci riprova, la C3 che lo biancheggia, il furgone che suona, claxona, e un altro scooterone, sorpasso, niente, ancora tutto bloccata.
4: Attenzione, via Ardeatina, tutta libera, sì. Se ne va lui, con i suoi 80 km orari. Attenzione, prova un sorpasso alla Ford Focus davanti, ma no, non ce la fa. Attenzione, rosso, frenata improvvisa, rosso per lui e mi dispiace, si ferma il furgone.
0: Bravissimi, grandi! Lo sapevo, gravate all'altezza.
1: Bravi. C'è da dire che la telecronaca è più semplice perché a Roma quello che succede nel traffico va oltre la fantasia, quindi certo. Devono inventare meno rispetto agli altri stili che avevamo proposto.
0: E comunque si può fare di più, magari lo diremo anche a quelli delle 5 e tre quarti o magari delle 6 e tre quarti, vedremo, insomma la puntata è lunga, chissà cosa succederà, ma di sicuro c'è una cosa adesso.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Attenzione, così come una scure in mezzo a questo pomeriggio di mercoledì 6 maggio arrivano i 100 euro di spesa con Top Supermercati.
1: E olè, vabbè, arrivano, non è facile, bisogna conquistarseli questi 100 euro di spesa, quindi bisogna prendere per primi la linea e non solo.
0: E non solo, perché bisogna andare contemporaneamente anche su Radio Globo FM, cioè il profilo Instagram di Radio Globo, quello ufficiale ovviamente, attenzione, diffidate dalle invitazioni, andate...
1: Vabbè, arrivano, non è facile, bisogna conquistarseli questi 100 euro di spesa, quindi bisogna prendere per primi la linea e non solo.
0: E non solo, perché bisogna andare contemporaneamente anche su Radio Globo FM, cioè il profilo Instagram di Radio Globo, quello ufficiale ovviamente, attenzione, di

0: culo, mi fa: vabbè dai, giusto perché sei te, grande personaggio.
1: Mio cugino a Piazza Pio Nono, vicino Prima Valle, ha incontrato Ben Stiller.
2: Bello. Io quando avevo 14 anni ho incontrato Eva Enger, stavamo all'Acqua Piper, stavamo a salire i gradini per farsi un scivolone che era il kamikaze o il cammello, quello che sia. Che a proposito del cammello, io gli stavo proprio dietro mentre salivamo le scale. Che fuori che ha fatto.
3: Allora, una volta ho incontrato il maestro Verdone e mi ha fulminato solo con lo sguardo a Sabaudia. Non mi devi da rompere i coglioni.
4: Ho incontrato Renato Zero con mio figlio, volevo fare una foto mio figlio con lui e ho detto: io non faccio foto.
5: Ah sì, eh?
6: Renato Zero, questa è una cosa che si sa, non fa foto con nessuno, con i fan meno che mai, dice che ti deve rimanere il ricordo di lui, non la foto. Certo. Le foto sono per le tombe.
5: Hanno ragione invece quelli che dicono: che mi fai la foto a me da solo, che so, una scimmietta, c'ha ragione.

0: guida dalla Globo Car. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi. Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it e noi allora andiamo

0: ricercare nuovamente in giro per la capitale la Globocar con a bordo Angelica Baraldi. Angelica?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao Roberto, un saluto anche a tutti gli amici Tutto Bloccato. Devo confessarvi che questa coloratissima Globocar sta spiccando sotto a questo cielo grigio. Incrociamo le dita, non dico nient'altro perché l'altro giorno è andata male. Vabbè, noi comunque siamo già in giro, ovviamente siamo di fronte all'Auditorium Parco della Musica, quindi vi aspettiamo qui e vi ricordo di andare su radioglobo.it e compilare il form se volete provare a portarvi a casa una bellissima Jeep Avenger. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al forum per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Stefano, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao Roberto, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Stefano.
0: Vai Ste.
3: Ciao Roberto. Niente, io sono cugino di un famoso attore comico romano.
0: Sì.
3: Chi è? Ti posso garantire Brignano.
0: Ah, Brignano, tu sei cugino di Brignano.
3: Sì.
0: Ah,
3: sì.
0: Molto bene.
3: E ti posso garantire che tante volte, diciamo, i fans non sono propriamente educati, diciamo. Sono abbastanza invasivi.
0: Immagino.
3: Cui, che ne so, tu vai a pranzo, a cena al ristorante, non mangi, non c'hai il tempo.
0: Sì, che fanno? Si siedono di fianco, provano a fare foto?
3: No, facciamoci un selfie, facciamoci la foto. Cioè, poi allora, fino a che non parte il primo, magari ti guardano e saranno tutti buoni. Se parte il primo e vanno a fare il selfie, è finita. Dopo c'è la processione, certo, come la Madonna dei Deludi.
4: Certo, e poi non sai che fare, perché da una parte è brutto non concedergli la foto, dall'altra stai pure per cavoli tuoi e ci vorresti restare. Che poi, anche se non ti chiedono la foto, anche solo che uno ti guarda, tu stai a mangiare quello, ti guarda e ti fissa pure.
3: Quello poco male, quello poco male. Il problema è che proprio quando lì tu magari stai con la forchetta, sai.
0: Certo.
3: La pronta, ma, e ti abbassano il braccio, no, facciamoci la foto.
0: Ma vabbè, dai, così da destro.
3: Purtroppo capita, poi tante volte magari gli rispondi male e ti dico ammazza quanto è stronzo, però a volte insomma.
0: Ma poi se ci pensi, caro Stefano, lo chiedo un po' a tutti, ma con ste foto, ma che ce farai?
4: Ma
0: che
4: no, ci fai? Allora, se incontri il tuo personaggio preferito, io la capisco. Io, per dire, tutte le volte che ho incontrato Verdone, la foto me la sono fatta. Però è il tuo personaggio preferito.
0: Poi che ci hai fatto con quella foto?
4: Ce l'ho a casa, una l'ho stampata, l'altra anche, ce l'ho incorniciate.
0: Quello le azioni che hai fatto. Adesso dico, che ci fai poi dopo? Andiamo oltre, lo so che ci fai. Certo, anche a me, ma anche a noi ci chiedono le foto.
4: Ma ricordo. Cioè, basta il ricordo, ma sto parlando di un personaggio che ami, con cui sei cresciuta, un cantante che ami, un attore con cui, insomma, che ha fatto dei film che hai amato, che rappresentano un momento importante per te. Quindi sicuramente la foto è un bel ricordo. Il problema è che ci sono gli acchiappa VIP o quelli che basta il primo famoso che incontrano e subito foto. Là, boh.
0: Carlo Verdone, Brignano. Io mi ricordo quando passeggiavo per la Galilea e ho incontrato Gesù. Ho detto, maestro, facciamoci un dipinto. Siamo stati là 7 ore e ce l'ho come ricordo. Ce l'ho.
4: Certo.
0: Mamma mia, veramente. Te l'hai fatto con l'attore. Traffic News.
5: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, 2 bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, 2 confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
2: Radio Globo, Traffic News.
4: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare, dove ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria, e proseguendo tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, e code in uscita da Roma sul tratto urbano della Roma Teramo, della tangenziale, dalla tangenziale al raccordo anulare. Problemi a Roma in città per incidente a chiusa la tangenziale est tra Batteria Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione di San Giovanni. Ci sono incolonnamenti da Corso di Francia e poi rallentamenti e code per traffico su via Pontina da Pomezia ad Aprilia in direzione di Latina. Per ulteriore aggiornamento sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Avvocato su Radio Globo.
6: Ero piccola, ci avevo avuto 10 anni. Stavamo alla necropoli etrusca di Cerveteri e da dietro una tomba esce fuori il mago Silvan vestito di bianco col cappello bianco, sembrava una visione.
7: Quando lavoravo in hotel è venuto Raul Bova, che aveva prenotato una camera con l'agenzia, gli do le chiavi, sale, gli aveva dato la miglior camera, cioè era perfetta. All'improvviso vedo che riscende, Marco saluta e esce dalla porta. Ovviamente chiamo l'agenzia, mi ha detto no, lui se n'è andato perché non gli piaceva la camera.
8: Io anni fa ho fatto da autista al matrimonio della sorella di Ilari Blasi, Melody. Ovviamente tra gli invitati c'era Totti.
9: E io 3-4 anni fa incontrai Magalli allo stabilimento, va vicino e faccio: signor Giancarlo, ma sabato demo fa una foto? E lui mi dice: ma che scherzi, solitamente mi chiedono sempre vecchie. E infatti io la guardavo con mia nonna.
10: Io invece posso testimoniare di essere stata presente al momento in cui hanno chiesto una foto a Roberto Marchetti. Che bello, ragazzi.
11: Capirai.
0: Che?
11: No, dico, capirai come se sarà pompato.
0: Ma guarda, infatti adesso non mi chiedono più le foto, mi chiedono il video, perché almeno prendo e faccio il verso del pavone, pure,
11: certo.
0: Perché sennò nella foto non
11: è... La foto ormai è vecchia, no?
0: Non si percepisce.
12: Io una volta ho incontrato Roberto Marchetti, solo che non l'avevo riconosciuto, perché se non parla, ma chi lo riconosce?
0: Certo.
12: Poi infatti quando ha parlato ho riconosciuto, ho detto: ah, sei te Roberto Marchetti? Sì, sì, sì, sono io, tutto contento. Ah, ho detto: senti, ma conosci un posto Badondo Magnà qua?
11: Vero?
0: Ma probabile, non lo so, non mi ricordo.
13: Io ho la foto di Roberto Marchetti.
0: Ogni tanto capita, sì. Cioè, ovviamente adesso un po' meno, però succede, sì.
11: Sì, no, poi c'è questa cosa, in effetti in radio, più che a meno che non ti seguono su Instagram, riconoscono la voce.
0: A me quello impressiona, perché magari da un punto di vista vocale, sì, ma visivo, per quanto tu possa comunque star dietro ai social, è difficile. Come fai in un attimo a vedermi? Qualcuno lo vede che passa? Ah, De Marchetti!
11: No,
0: ma come hai fatto? Ma
11: no.
0: dalle macchine a volte, dal motorino.
11: Per chi ti segue, sì, no, vabbè, chi ti segue sui social ti riconosce.
0: Sì, ma devi essere attento, dico, con quella rapidità. Cioè, a me a volte pure io seguo della gente, pure dico: aspetta, io questo l'ho visto da qualche parte.
11: Vabbè, no, ma quello è. Io riconosco abbastanza facilmente.
0: Subito, veloce. Sì, sì. Rapidamente.
11: La voce è difficile, invece, più difficile.
0: Beh, sai, dipende.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
14: Io ce l'ho la foto con Roberto Marchetti, me la feci quando fecero la cosa della cucina, che regalavano la cucina. Io ho vinto il ticket e stavo là e si sono fatti la foto. Mo l'ho attaccata, l'ho incorniciata, l'ho attaccata su una parete con fondo pieno di pavoni.
0: Hai fatto benissimo.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Vieni. Vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
20: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
20: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
20: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
23: Da Ma
22: Auris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, salotto divano più poltrona più tavolino antracite, €68,80. High-tech, friggitrice ad aria 7 litri con vetro, super prezzo, €29,90.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Wake up!
5: Good morning!
23: The morning show.
24: Buongiorno!

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura.
8: Magi Auto. Auto.
9: Dove l'auto è magia.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming.
10: Dab.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Le 18 e 3 minuti di mercoledì 6 maggio 2026. Buon pomeriggio, buona serata. Sta piovendo, se magari così siete all'oscuro come noi in questo qua di Studio 1 qui a Radio Globo.
14: Solo le migliori. Radio Globo.
15: Io invece c'ho il poster di Roberto Marchetti col tanga brasiliano sul mobile.
16: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh.
17: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
18: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
19: Ma fateli c***o tu, no.
10: Tutto bloccato su Radio Globo.
13: Oh, chissà che fine ha fatto. Quella doveva cominciare a lavorare al mare.
20: Sì.
13: Elena.
20: Sì. Ci ha salutato, certo, ci risentiamo a settembre che vado a lavorare sulla spiaggia. Chissà che farà la bagnina.
13: Bah. Ma chi lo sa? Chi può saperlo?
20: E tante cose si possono fare sulla spiaggia come lavoro.
13: Come lavoro. Perché se no,
20: come servizi.
13: I castelli potresti fare.
20: Sabbia, certo, sì.
13: I castelli,
20: sì.
13: Le piste con le biglie, per le biglie.
20: O le bocce, il quadratone per le bocce.
13: Tanto non vai a parare. Oh, attenzione, vogliamo, per chi si fosse collegato in questo momento, ristabilire un pochino di allarme, perché sì. Sennò mi cade il mito della Marchetti qua.
20: Certo, questo è il periodo di allarmi, ma soprattutto oggi, quindi torniamo sulla stretta attualità, perché
13: sì.
20: C'è questa nave da crociera ancorata al largo di Capoverde, dove c'è questo focolaio di antivirus. Antivirus è un virus che si prende dai topi, ma questo ceppo che hanno scoperto a bordo della nave, che è il ceppo Andes, sì, è un rarissimo ceppo di antivirus, si trasmette da uomo a uomo. Quindi è salito un passeggero a bordo che ce l'aveva e l'ha passato agli altri. Ci sono attualmente 7 contagiati e 3 deceduti a bordo della nave. Quindi adesso attraccherà le Canarie, presteranno soccorso, faranno ulteriori indagini e faranno evacuare quelli che stanno bene, insomma, quelli che non hanno nulla.
13: Aspetta,
20: anche
13: che...
20: se poi è difficile perché ci sono fino a 6 settimane di incubazione.
13: Aspetta che ti metto la musichetta giusta.
20: Dai!
13: Senti come risuona, no. Come sembra risfogliare l'album, no. Di famiglia, capito, con questa musichetta. Ma che poi c'era questa versione qui, poi dopo c'era quella con le istruzioni, c'era.
20: Certo.
21: Alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica. Evita contatti ravvicinati e mantieni la distanza di almeno un metro.
13: Ah.
21: Evita luoghi affollati. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Evita le strette di mano e gli abbracci. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci.
13: Certo.
21: Se hai sintomi simili all'influenza, resta a casa.
13: Fermo.
21: Non recarti al pronto soccorso,
13: no,
21: o presso gli studi medici. Contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali.
13: Ma attenzione, signori, non c'è solo questo, perché che fai? Non vai a riempire no. il panorama di ansia? Attenzione.
6: Attenzione, perché c'è una malattia che ti rende allergico alla carne rossa per sempre. I numeri stanno esplodendo. Si chiama Alpha Gal Syndrome e funziona così: vieni morso da una zecca, la Lone Star Tick, e il tuo sistema immunitario letteralmente impazzisce. E da quel momento in poi, se mangi una bistecca, un hamburger o persino i latticini, rischi lo shock anafilattico. E non esiste cura, è permanente. Il CDC ha appena lanciato l'allarme: le visite al pronto soccorso per morsi di zecca sono ai massimi degli ultimi 10 anni. 71 ogni 100.000 accessi al pronto soccorso solo nella seconda settimana d'aprile. E attenzione, perché non è più un problema isolato solo al sud degli Stati Uniti. Le zecche si stanno espandendo verso nord, spinte appunto dai cambiamenti climatici. Mentre questa allergia alla carne si diffonde, c'è chi spinge per un mondo senza carne, il nostro caro amico Bill Gates, il più grande proprietario privato di terreni agricoli negli Stati Uniti d'America, con oltre 270.000 acri. E lui stesso ha dichiarato apertamente che le nazioni ricche dovrebbero passare al 100% di carne sintetica. Infatti ha anche investito in società come Upside Food, Beyond Meat e Impossible Food. E coincidenza o meno, la sua fondazione ha finanziato con 7,6 milioni di dollari la ricerca su zecche geneticamente modificate. È il tutto pubblico sul sito ufficiale della Gates Foundation. E lì, nero su bianco, tutto verificabile, tutto reale. Le zecche si moltiplicano, l'allergia alla carne esplode e i miliardari investono nella carne finta. Questo perché a volte i mercati non si limitano a rispondere a un bisogno. A volte sembra quasi che il bisogno venga creato su misura per la soluzione che, guarda caso, hanno già pronta da vendere. E nel business chi controlla il problema, ovviamente, controlla anche il profitto.
12: Dopo uno dici che non se la prende con le zecche. Come fai? Vedi?
20: Questa è brutta, eh?
13: Questa è brutta pure.
20: Questa è brutta, cioè, se io mi dovessi trovare improvvisamente allergica alla carne rossa, figurati, io ne mangio tanta, ne mangio troppa, perché poi è vero che andrebbe un po' limitato il consumo di carne, soprattutto il consumo di carne rossa. Però proprio non poterla più mangiare a vita non ce la farei.
13: Lo sai che anche quello comunque è uno studio falsato di tanti anni fa, quando. Perché servono per la medicina, i dottori, no? Giustamente, cioè, i medici studiano su studi precedenti.
20: Certo.
13: Oh, sì. Non è che si inventano la mattina.
20: Ci sono anche studi nuovi poi.
13: Oh, no, ma non solo, esatto. E praticamente tanti anni fa sono stati falsati anche gli studi, quelli sul famoso consumo di carne rossa. Praticamente, sì, perché se tu spingi a non consumare carne, spingi su altro. Uno si butta sui cereali, che invece hanno distrutto la salute di un sacco di persone. Quindi, siccome governano i soldi, anche le pubblicazioni scientifico-mediche, anche lì tutto stanzia della carne rossa ha sconvolto un pochino gli equilibri, diciamo, di salute dal punto di vista alimentare. Ma pensa adesso, mettici, com'è che si chiama il virus?
20: La sindrome da Alpha Gal.
13: No, il virus è quell'altro.
20: L'antavirus.
13: L'antavirus. Mettici la zecca e poi che vogliamo aggiungere nel calderone? Dai, è tutto bellissimo, non è vero niente.
14: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: Sono le 18:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: only on Radio Globo.
1: Base complotto, grazie.
2: Aspetta un attimo, te la metto.
1: Guarda caso la zecca ti attacca una malattia che non puoi più mangiare la carne. E chi ci guadagna? Sempre le lobby dei miliardari. Fine base complotto.
2: Ah, ok. Addirittura vanno a comando adesso con le basi. Ah, portatevi una regia in macchina, no? A sto punto. Come fate lavorare al posto vostro? Senti, mi metti quello, mi metti quell'altro.

0: la bella Ileana Caselli.
1: Non se l'aspettava questo complimento. Lei è abituata all'insulto direttamente o allo screditare.
0: Ma perché è un po' bastone e poi carota, e poi di nuovo bastone e poi di nuovo carota.
1: Ah, no, ok. Cambia anche tono.
0: Certo.
1: Bella,
0: certo. Allora aspetta, Caselli, cambiamo proprio atmosfera qua.
2: Dai, su. Mamma mia. Vabbè, però in realtà oggi niente Alma Pacco, niente Sailor Moon, perché in realtà parlavamo di, volevo parlarvi di Spot, quindi
0: Ok, quindi che ti sei rivista stanotte, carosello,
2: ma l'ho anche prenotato, questo è...
1: Come l'hai prenotato?
2: Sì, ho chiamato il numero per prenotarlo.
0: Quindi Carostello, ricordiamo, è una sorta di carosello, che era appunto un contenitore di pubblicità che andava di moda, cioè andava in onda
1: negli anni su, 60,
0: sì,
1: 70.
0: Esatto, sulla Rai, però lei, la Caselli, ormai ci ha abituato a questi percorsi notturni dove si becca sti canali e dove fanno roba simile, appunto l'Alma Pacco.
2: Sì, Sailor Moon.
1: Format rivisitati.
0: E quindi da carosello a carostello, sentiamo questa volta allora cosa hanno proposto.

0: Forse ti hanno detto che il segreto di un buon pane è la farina. Qualcuno magari ti ha detto il lievito. Ma se ti dicessi che la vera fragranza risiede nell'acqua? Dalle antiche fonti della Marana nasce Pantegana, l'unico pane impastato con pura acqua di fogna. Pantegana, l'unico pane con la coda.
1: Ma siamo di lattavirus, pane Pantegana.

0: Globo.
1: Su Radio Globo.
2: Vedi, vedi, Radio Globo c'è la cura, c'è la zecca antizecca, se be morde i leana, perché la fame chimica, voglia magna carne dopo.
3: Radio Globo Promotion. Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
4: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: E come funziona il tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto, tutto da rifare.
7: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche, dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
7: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: oppure anche al lavoro, insomma, dove preferite voi?
1: Sì, tanto ormai si lavora tutte le ore, quindi non ci si capisce più niente, c'è chi attacca anche di sera.
0: Signora mia, eccoci qua, tanto gira gira.
1: Il problema è della lingua italiana.
0: Italiano! Italiani! Lo diceva Totò. Allora, attenzione ragazzi, Diego Della Palma.
1: Sì, Diego Della Palma.
0: O dalla Palma.
1: Della. Diego Della Palma, sì. Mm. Ha rilasciato dichiarazioni
0: forti.
1: Molto forti.
0: Sentiamo.
2: Io forse ho qualcosa di malato nella mente, ma non sono depresso e mi toglierò la vita presto, non subito, ma
3: anche se non ha nessuna patologia.
2: Assolutamente, io.
3: Cioè, lei ha già deciso.
2: Io voglio
3: si toglierà la
2: io
3: vita.
2: Io voglio andarmene, chiudiamo il discorso.
3: Anche se sta molto bene, però.
2: Ma io voglio andarmene mentre sto bene. È diverso. Io voglio andarmene mentre ascolto le trombe messicane, non mentre sento qualcosa di funereo addosso che mi riguarda.
0: La Caselli su trombe messicane si è alzata, esatto, di colpo, proprio uno slancio.
1: No, comunque è dalla Palma.
0: È dalla Palma.
1: Sì, però sempre tutta la Palma, non so, Diego Della Palma. Vabbè. Sì, comunque il truccatore, l'imprenditore, quello che c'ha il brand di make up molto famoso.
0: Ma un attimo ho detto, voglio, quando dice voglio morire, ascoltando, ti immagini tutto bloccato.
1: Mamma mia. No, dichiarazioni forti che ha rilasciato l'altra sera da Bianca Berlinguer, ma in realtà non è la prima volta che lo dice. Lui ha fatto un'intervista anche l'anno scorso.
0: Sì, mi ricordo, infatti.
1: In cui diceva: io ho 75 anni, l'anno scorso ce n'aveva 74.
0: Ma dai.
1: Non sono malato, sto bene in salute, ma non ho proprio intenzione di andare oltre una certa soglia e quindi di vivermi la vecchiaia, anche se sta bene.
0: E non l'ha definita l'età, non l'ha messo questo limite.
1: Paraculo.
0: Certo.
1: Perché. Comunque tipo adesso, appunto, l'altra sera lo vedevi, stava benissimo.
0: Ma certo.
1: Si informa.
0: Infatti la signora Bianca sta là e dice: ma insomma, ma sta bene, perché appunto perché voglio morire che sto bene. Non voglio morire quando sto male.
1: Però quando è il limite qual è? Cioè, che fai? Che so, metti che arrivi a 80 anni, che sì, sei in salute, stai bene e fai una bella vita.
0: Esatto.
1: Spegni le candeline dell'80esimo compleanno e dici: ok, da domani ce n'ho 80 un giorno, quasi 81, sono vecchio, me ne vado. Ma non lo so,
0: o al primo colpo della strega,
1: ferma.
0: Fermi tutti, alla prima vertebra un po' schiacciata, al black disc.
1: Tra l'altro questa cosa va in conflitto totale invece con tutta un'altra ala di persone che punta alla longevità. Stanno facendo tantissimi studi scientifici, anche esperimenti su pillole della longevità, cioè per allungarsi la vita. Ci sono persone che campano prendendosi non so quanti integratori per vivere di più.
0: Ecco, poi lì la domanda successiva è immediata, cioè è questa: allungare la vita o allungare la vecchiaia? Attenzione, perché son cose che non combaciano perfettamente, eh? Cioè, nel senso, vuoi arrivare a 150 anni, ma stando uguale a come quando ce n'avevi 90, è un conto. Oppure arrivare a 150 anni e fino a 130 stai bene, grazie al caso. Cioè, tutti lo vorrebbero,
1: certo,
0: fare.
1: La salute fa la differenza, ma anche un po', secondo me, lo stile di vita. Cioè, io oggettivamente non vorrei morire vecchissima. Questa è una cosa che ho sempre pensato. Neanche come Diego Della Palma, va. Neanche come Diego Della Palma, che dicono che mi toglierei la vita. Non lo so, guarda, è un discorso complicato, perché poi al di là poi della salute, quindi se si sta bene o male, la vecchiaia spaventa tutti. Cioè, anche farla in salute spaventa la vecchiaia, perché comunque non
0: perché sei limitato in certe cose,
1: sei limitato,
0: probabilmente solo,
1: esatto, comunque non puoi più fare quello stile di vita, a volte anche proprio per mantenerti in salute, e quindi dici: ma se non posso vivere concedendomi anche a volte un vizio, un eccesso, o circondato da persone, che vivo a fare? In tanti se lo fanno questa domanda.
0: Guarda, sono curioso di sentire, più che i nostri ragionamenti, quelli degli ascoltatori, che sono molto sensibili, soprattutto a quest'ora, sul far della sera, che non è vero perché il tramonto sarà tra un paio d'ore, però ecco, nel tardo pomeriggio, magari con quel po' di stanchezza che accende e alimenta anche un po' la sensibilità.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: dalla Globo Car.
1: Radio Globo.
2: Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat, ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. E di nuovo andiamo a inseguire la Globo Car in giro per la capitale, capitanata anche stavolta da Angelica Baraldi. Angelica.
3: Ragazzi, buonasera, un saluto anche a tutti gli amici di Tutto Bloccato. Noi siamo in giro con la nostra Globo Car, siamo di fronte all'Auditorium Parco della Musica, quindi vi aspettiamo qui ancora per pochissimi minuti perché poi dovremo partire e rientrare in radio. Voglio ricordarvi che a luglio ci sarà l'ultima estrazione per provare a vincere una Jeep Avenger con Radio Globo e Roman Auto, e voglio anche dirvi che tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti estrazioni ma non sono mai stati estratti, che potrebbero anche essere ripescati al sistema, quindi mi raccomando, controllate spesso la mail perché magari verrete baciate dalla fortuna. Ciao ragazzi, a dopo.

0: 7 luglio.
1: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio
2: Globo. Messaggio di servizio per Bruno Dottor Duca Conte. Mi raccomando, non far pusciare l'anno prossimo, rinnova sta trasmissione ed è tutto bloccato. Se ti chiedono due spiccetti in più, marchetti, daglieli, perché sto programma spigne.

0: fatta bene o male, la vecchiaia spaventa tutti, cioè anche farla in salute spaventa la vecchiaia, perché comunque non
1: sei limitato in certe cose, probabilmente solo,
0: esatto, comunque non puoi più fare quello stile di vita, a volte anche proprio per mantenerti in salute, e quindi dici, ma se non posso vivere concedendomi anche a volte un vizio, un eccesso, o circondato da persone, che vivo a fare? In tanti se lo fanno questa, domanda.
2: Immagini Marchetti, 150 anni, a sta dentro Radio Globo, a sta a fare radio a Radio Globo. Madonna che palle!
3: Ma capite pure a cosa crede? Magari lui crede nella vita dopo la morte, quindi non ha paura della morte e se ne va tranquillo.
4: Perché vedo, ognuno è libero di fare quello che vuole, però c'è anche gente, bisogna pensare, che vuole vivere e non può.
5: Quando Gesù Cristo chiama è fatta, mica quando è pillole Gesù Cristo.
6: Che poi la sensibilità dell'ascoltatore medio a quest'ora è: ma che cazzo va a fare, ma che cazzo, ma magari va ammazzate col gas. Quindi non vedo l'ora, pure io, tutti sintonizzati per sentire questi scienziati.
1: Non ti permettere, non ti permettere di assaltare il castello qua, che abbiamo tirato su mattone dopo mattone. Mancano ancora delle torri, dobbiamo finirlo. Certo. È una sorta di Colosseo dei primi anni proprio, ancora quello sotto i Flavi, prima che ci pensò Domiziano a fare l'ultimo anello in cima.
0: No, e poi comunque delle volte hanno dato tanti ascoltatori delle riflessioni, delle opinioni veramente profonde, perché poi le opinioni arrivano dal vissuto, e molto spesso quando è doloroso è più pieno, soprattutto su questi argomenti, no? La vecchiaia, la malattia.
7: Ma io penso che ognuno dovrebbe essere libero e padrone di andarsene come vuole, sempre nel rispetto altrui. Basta che non vai a ledere la libertà degli altri, o comunque vai a fare del male a qualcun altro a livello fisicamente. Però se non dai fastidio e te ne vuoi andare prima del tempo perché magari hai raggiunto tutti gli obiettivi, o semplicemente ti sei stancato, uno dovrebbe essere libero e padrone.
1: Liberi e padroni.
8: Ma questo non ce l'ha, tipo moglie, figli, un cane, un gatto, un pesce rosso, qualche affetto a cui pensare, per cui sta così bene che può pure morire. Ma c'è il ragionamento.
1: Ecco, pure immagina dovesse prendermi sta cosa pure a me, no? Dico, allora, 46 anni, sai che c'è? Oh, ve saluto. Dai, sto. Sto una no, però per dire, non lo farei mai, manco.
0: Sì,
1: non...
0: sì. No, nel senso che 46 anni sei giovane.
1: Sì, sono un uomo. Allora dico, ma sai che c'è? Siccome sto ancora in salute, secondo il ragionamento di Dalla Palma, dico, sai che c'è? Allora prendo e me ne vado.
0: L'uscita signori, di scena.
1: Esatto, signore e signori, è stato un piacere suonare con voi. Oh, ma ci pensi che dolore estremo potrei dare a quei poveri genitori?
0: Ma scherzi, ma infatti gli affetti fanno tutta la differenza, la famiglia, o quella che tu ti costruisci, o quella che ti sei ritrovato, o molto spesso, poi tante famiglie oggi sono anche gli amici, le persone che ti stanno accanto. Ma sai, questo è un discorso complesso.
1: Ma sì, chiaro, adesso non vogliamo nemmeno ammorbare. Però insomma, anzi, andiamo di risposta a quel signore là che dice devi la storia di invece no, invece no, assolutamente. 06 89 28 996. Andiamo da Cati. Buon pomeriggio.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Cati.
1: Ciao Cati. È un diminutivo? Ciao. È un diminutivo, è il tuo nome?
9: No, purtroppo l'hanno scritto così all'anagrafe.
1: Ciati?
9: Bravo.
1: Ma dai,
9: mio padre si è divertito.
1: Si vede che stavano impallati come la Caselli.
9: Era in vena.
1: Allora vai Cati, dici tutto.
9: Niente, guarda, avete beccato l'argomento perfetto oggi pomeriggio, perché io e mio marito ci stavamo pensando da un po' di tempo. Quando saremo vecchi, siamo da soli, non abbiamo figli, la nostra famiglia sarà già tutta finita, che cosa facciamo? E ci è venuta in mente una bella idea.
0: Cioè?
9: Quando arriverà il momento dove il primo morirà e l'altro lo seguirà a ruota, facendo tipo Romeo e Giulietta, si ucciderà dopo di lui.
1: Però attenzione a Romeo e Giulietta, perché poi dopo quella si sveglia, occhio, no,
9: ci accerteremo prima che l'altro rimanga sdraiato.
0: Ma Cati, una decisione forte, perché appunto tu o lui aspettereste la morte dell'altro, e quindi l'altra persona si toglie la vita volontariamente, però cioè è una scelta che conta. Beh, dirlo, un altro è farla.
9: dopo aver passato tanto tempo con una persona, quando ti rimane solo quella e tu ti ritrovi da solo, non credo che sarà un bel momento, ma per chiunque questo da vivere.
10: Credi che sia stato giusto, quindi, poi riguardandoti indietro, affidare tutta la tua intera vita unicamente a una persona?
9: Guarda, visto che ci ho messo un po' per trovare quella giusta e l'ho trovata anche in tarda età, ti rispondo di sì.
10: Sì, aspetta, lascia stare, certo che sono contentissimo, no? È bello sentire dire queste cose, però dici non c'è più quella persona, allora non ho più niente attorno. Secondo te è corretto o è uno spreco?
9: Per me personalmente è corretto, cioè non troverai un'altra persona che sarebbe al suo stesso livello.
0: No, ma al di là poi di un'altra persona è proprio è un concetto di vita, cioè Cati, il discorso è questo: è ovvio che tu senza tuo marito ti sentiresti persa, però la vita è anche tanto altro oltre a tuo marito, anche se non hai figli, magari...
9: Ma uno si augura di arrivarci il più tardi possibile, ma a 80 anni, a 90 anni, che cosa vuoi fare ancora?
10: Guarda,
9: che cosa vuoi vedere
10: in
9: ancora?
10: In genere mia madre è all'ascolto a quest'ora, e io credo che dentro, in De Profundis, stia partendo diciamo un'implicazione in latino, proprio sed i ad culum dandum, suggerirebbero.
0: Comunque,
9: chiamerà a fine trasmissione.
0: È più o meno la scelta delle gemelle Kessler, no? Che sono morte mesi fa. Loro hanno fatto la stessa scelta, una scelta forte, però una ha detto senza l'altra e l'altra senza l'altra non viviamo, e quindi hanno deciso di morire loro proprio insieme. Hanno fatto l'eutanasia nello stesso giorno.
11: Secondo me tutto dipende dalla concezione che uno ha della vita. Se uno la concepisce come dono, dovrebbe tendere a preservarla fino alla fine, nonostante tutti gli ostacoli che la natura gli pone davanti. Se uno invece la concepisce come una coincidenza scientifica, in maniera molto più materialistica, come suppongo sia il caso di questo signore, può anche decidere di trattarla come un bene meramente proprio, e quindi anche decidere autonomamente di porgli fine senza aspettare, diciamo, la naturale scadenza.

0: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
1: Con Fulual, naturalmente.
0: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La giornata di domani, giovedì 7, vedrà un miglioramento del tempo su Lazio, una giornata più stabile e soleggiata inizialmente con cielo sereno poco nuvoloso. Clima anche mite, durante il primo pomeriggio toccheremo valori di 24-25 gradi come a Latina a Roma. Più nuvole dalla serata e difatti tra la nottata e la mattinata di venerdì una nuova perturbazione riporterà un po' di piogge, quindi venerdì mattina tempo a tratti perturbato. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Globo, la tua radio preferita,
4: la tua musica preferita,
2: tutto il mondo di Radio Globo direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta,
4: i podcast,
2: scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
4: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store
2: e portaci sempre con te.
5: Listen anytime, anywhere.
2: Sono le migliori.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
2: Scopri come su radioglobo.it.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
10: Quanta spesa! Ma hai vinto qualcosa?
11: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
10: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
2: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Dal 7 al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
2: Tutto bloccato.
13: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
4: Tutto bloccato.
2: Radio Globo.
15: Va bene o male, la vecchiaia spaventa tutti. Cioè anche farla in salute spaventa la vecchiaia. Perché comunque non...
16: Perché sei limitato in certe cose.
15: Sei limitato.
16: Probabilmente solo.
15: Esatto, comunque non puoi più fare quello stile di vita. A volte anche proprio per mantenerti in salute. E quindi dici, ma se non posso vivere concedendomi anche a volte un vizio, un eccesso, o circondato da persone, che vivo a fare? In tanti se lo fanno questa, tanti se lo fanno questa domanda.
17: E mio marito ci stavamo pensando da un po' di tempo, quando saremo vecchi, siamo da soli, non abbiamo figli, la nostra famiglia sarà già tutta finita, che cosa facciamo?
15: Uh-huh.
17: E ci è venuta in mente una bella idea,
15: cioè?
17: Quando arriverà il momento dove il primo morirà e l'altro lo seguirà a ruota facendo tipo Romeo e Giulietta, si ucciderà dopo di lui.
16: Però attenzione a Romeo e Giulietta, perché poi dopo quella si sveglia, occhio,
17: no, ci accerteremo prima che l'altro rimanga sdraiato.
18: Ci Sono perfettamente d'accordo, anche io e mia moglie abbiamo deciso così: il primo che muore, una volta visto che l'altro effettivamente è morto, la fa finita, perché altrimenti non avrebbe più senso vivere senza avere l'altra persona vicino.
19: Le gemelle Kessler hanno fatto la stessa cosa, è morta una e quell'altra si è ammazzata, si suppone.
20: Questa è una riflessione importante. Io, quando diventerò re del mondo, molto semplicemente re del mondo, faccio una legge: sì, a 60 anni vieni ammazzato. Arrivano quelli dell'ASL, al compimento dei 60 anni e te porto via.
21: Ma che mi ammazzo? A meno che non sono rincoglionito, ma se no mi ammazza, perde, ma la vivo fino all'ultimo secondo. Bravo.
22: Sicuramente lei lo farebbe, dopo che magari muore il compagno, lei sicuramente lo seguirà, ma lui sono quasi certo che non lo farebbe mai.
23: Agati, dopo sta stronzata te ne puoi pure andare a dormire. Ma sentite che hai detto, ma che fai? Muore tuo marito e te ti ammazzi subito dopo e lasci magari i ragazzini senza manco un sostegno, un aiuto, una cosa, che magari ci sta ancora qualcuno dalla famiglia. Cioè, ma come cazzo te ne esci?
24: Sta prendendo una piega allegra sta puntata, ma dopo il traffico ermetico che date pure i necrologi.
16: Probabile, probabile, ragazzi.
25: A sentire alcuni commenti, un single senza figli e senza altri, esatto, familiari si può pure sparare subito. No, vivere fino alla fine e ridendo.
15: Ma poi no, ci sono tanti, ormai siamo tutti tendenti alla psicologia, alla cosa, si parla tanto di dipendenza affettiva, facciamo l'educazione sesso affettiva a scuola, educhiamo all'indipendenza affettiva, e poi sentiamo le persone che muore mio marito, muore mia moglie, ma ammazzo pure io perché poi è finita la vita.
16: Ma io guarda, ti dirò, è una selezione sto giro divina, ottimo, vai, procedete, meglio, più larghi.
26: Tra moglie e marito, che faresti se io morissi? Tu cominci a morire e poi dopo ci pensi.
16: Vedi che c'è sempre il saggio che risolleva le sorti anche di questa puntata, signori, di mercoledì 6 maggio 2026, le 18:45, le 6:15.

0: sappiamo già che file si sta caricando da solo.
1: È tutto bloccato alla acqua.
0: Allora, intanto faccio entrare, sono tre ragazzi. Vai, vai, entrate, entrate. Adesso fanno il giro da là. Sono tre, è la mia formazione. Allora, Marchetti, mi dica.
2: Sì, no, questa la devi sentire. Perché dica. Allora, il 24 e il 25 maggio si vota a Vigevano per le, in Lombardia, per le, sì, per le amministrative. E no, è successa una cosa che ha sconvolto praticamente la Lega e tutti quelli che votano Lega, perché si sono candidati con la Lega a Vigevano due musulmani. Giuro. Giuro. Hai visto, se ne ha parlato tanto,
0: no? Allora.
2: Ma infatti questa cosa ha scatenato un caso politico, sgamati da Vannacci, che se n'è andato dalla Lega e ha fondato il suo partito, no? Dice, ma com'è possibile che un partito come la Lega, che ha fatto una battaglia veramente per, contro l'islamizzazione,
0: sì,
2: contro tutto, che candidi due musulmani? Tra l'altro lei è una donna e un uomo.
0: Mm.
2: La donna ha fatto i volantini con il velo, e in arabo ovviamente, e l'uomo sta facendo tutte cose sui post in cui dice di votarlo in nome di Allah.
0: Cioè, quindi non perché magari è un ingegnere o perché ha delle competenze di urbanistica,
2: no, no, no,
0: o per la città, che ne so, per la salute, qualcosa. No, per la religione.
2: Loro sì, pare siano stati scelti proprio come rappresentanti musulmani per la Lega.
0: Ma signori della Lega! Ma signor, ma come? Tu cuoque Lega!
2: Tra l'altro è intervenuto Salvini, perché capirai, la scatena Vannacci, Salvini non gli vuole di niente, si è intervenuto, ha detto no, ma io non ne sapevo nulla. Sarà responsabilità dei coordinatori regionali della Lega, io assolutamente, pure lui dice, se si fanno votare in nome di Allah, no,

0: votati, eh.
1: Scusa, hai detto in nome di?
0: Loro vogliono farsi votare in nome di Allah.
2: Noi siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per mille anni.
3: Vabbè, pure te.
0: Vabbè, notizia è quella.
2: C'è il grande impero di Roma. Deve finire stanotte.
3: Vai ragazzi, voi tre.
2: Non lasciate che accada facilmente. Affilate le spade e temprate le vostre anime.
1: Augusto,
2: perché combattiamo come fratelli, come romani.
1: Giustiniano lì, Costantino di là. Sulla tre, riprendetelo per favore.
2: Augusto.
4: Sì.
2: Eccoli. Giustiniano.
5: Buonasera.
2: Costantino.
5: Salve.
2: Saranno lì a guardarci.
5: Sì.

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Global Traffic News. Adesso la viabilità, cioè, ci sono particolari spostamenti che creano traffico sulle principali strade di Roma. Sul raccordo in particolare ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis Veientana e Salaria, proseguendo tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, rallentamenti e code in uscita dalla capitale sul tratto urbano della Roma Teramo dalla tangenziale al raccordo. Riaperta la tangenziale che era stata chiusa per un incidente tra Batteria Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione San Giovanni, restano comunque code a tratti da Corso di Francia e code per traffico in carreggiata opposta sempre sulla tangenziale tra Monti Tiburtini e via Salaria. Difficoltà di circolazione anche su via Flaminia fino al 30 maggio, transito a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Saverio Nitti. Su via Ardeatina ricordiamo che per lavori la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia, inevitabili rallentamenti e code. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Tra quello che mi è successo oggi in ufficio, questi che si suicidano perché quando muore il compagno io mi suicido insieme a lui, e poi gli islamici che si candidano con la Lega, ragazzi, meritiamo l'estinzione.
3: Comincia tutto bloccato!
4: No, estingue loro, no?
5: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Buonasera, bellissimi.
9: Eccola.
8: Non posso urlare perché sto in pausa sigaretta. Mi ha mandato un messaggio mio marito.
9: Sì.
8: Che pensate a me, io vi penso sempre. È talmente triste le giornate senza di voi. Un bacione. Comunque vi sento sempre su podcast. Purtroppo non posso commentare nulla perché non sono in diretta. Non potete capire quanto mi manca questa cosa. Baci, abbracci da Campo Ascolano.
9: Ma si è sentita sotto anche una leggera vibrazione di commozione.
8: Sì.
9: Ma signora Elena.
8: Ci vuole bene veramente. Vabbè.
9: Da bene a benone un attimo.
8: Eh
9: poi,
8: sì, certo, è quello, La linea è quella.
9: Povera Elena, Elena la pazza.
8: Vabbè, ci recupera nel podcast.
9: Nel podcast.
8: Certo, comunque manca anche a noi in diretta. Ci abbiamo del materiale, ci abbiamo comunque un gran repertorio.
9: Sì, ma
8: c'è da dire, beh, guarda quante cose ci ha lasciato.
9: Sì. Signore e signori, ci lasciamo così con questo organo trionfante.

0: bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
1: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
2: Scopri KGM da Magia Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
2: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
2: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
4: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
7: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
4: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
7: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
9: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
10: Sono le 19 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

come siamo messi lì fuori? Velocità media sulla strada che state percorrendo, 20 km orari, 10 km orari, c'è addirittura secondo me qualcuno che accenna un 60-70 km orari, anche perché durante tutto bloccato non ci sono state grosse segnalazioni di strade bloccate. Quindi 393 777 7172, fateci sapere com'è messa la strada che state percorrendo in questo preciso istante, dov'è che state andando, in modo da avvertire anche gli altri che magari stanno pensando di entrare dentro quella strada. Sombra su Radio Globo.

0: avete notato anche voi che sta iniziando a costicchiare qualcosina in più, il 5% per essere proprio precisi. E tra pochissimo ne parleremo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Seguici su Instagram
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
8: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
9: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
11: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.

0: Love su Radio Globo. Radio Globo. Ah, stamattina quando mi sono svegliato, tra le prime notizie ho trovato questa: mantenere un'auto in Italia costa fino a 4.500 euro l'anno. Allora, ci sono diversi divari territoriali, per esempio nel Lazio la situazione resta tra le più care in Italia e Roma è tra le città più costose proprio per l'RC auto e la spesa complessiva, tra cui anche la benzina, visto che spesso rimaniamo impantanati nel traffico. In tutto ciò si aggiungono anche spese in aggiunta e anche aumenti qui e là. Pensate che rispetto allo scorso anno più o meno il 5% in più. Io per esempio di assicurazione, solo di assicurazione l'anno, e vivo comunque tra San Giovanni e insomma Piazza Re di Roma, comunque metti quasi tutto, siamo sui 1.200 annui. Ora non so voi come siete messi.
1: Considera, mi sto a comprare 25.000 euro di macchina, sto in 14ª classe, gli avevo contestato a mia nonna per pagare meno assicurazione, immagina.
0: Beh, immagino però tua nonna con una macchina da 25.000 euro.

0: Ma il buono della spesa l'avete dato?
1: Eccolo! Il buono della spesa! Dovete assolutamente correre sul nostro Instagram, lì abbiamo pubblicato una storia con la password, la parola d'ordine da dirci nel momento in cui riuscirete a prendere la linea allo 06 892 8996, e solo così potrete andare a fare la spesa, a spese nostre ovviamente, da Top Supermercati. Iniziate a chiamare a partire da adesso.
2: Chiama ora lo 06 892 8996 e vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati Radio Globo.
3: Grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
2: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Spiegaci meglio però.
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
10: Sponsored by
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Coreando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura.
12: Magi Auto.
11: Dove l'auto è magia.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Ora su Radio Globo vinci 100 euro di spesa presso top supermercati. Radio Globo.
2: Mamma mia ragazzi, che emozione ogni volta che stiamo per regalare 100 euro di spesa, perché vuoi o non vuoi comunque 100 euro di spesa ti fanno decisamente comodo. Scopriamo chi è stato il primo o la prima. Pronto, come ti chiami?
10: Buonasera, sono Laura.
2: Ciao Laura, dove ti ho beccato? Che fai stasera?
10: Sto andando a prendere il mio compagno alla stazione Termini.
2: Ah, quindi vai alla stazione Termini a prendere il tuo compagno, perché torna da dove?
10: Da lavoro, lavorando fuori.
2: Ah, ok, quindi stasera così, seratina insieme, vi divertite, poi domani torna al lavoro?
10: Sì, domani riparte.
2: Ok,
10: sì.
2: Vabbè, mi volevo fare un po' gli affari tuoi, Laura. Senti, sei andata sul nostro Instagram?
10: Sì, sì, sì.
2: E allora dimmi la password che ti fa vincere 100 euro di spesa da Top Supermercati.
10: Ho finito tutto.
2: E allora vai, vai a fare spesa visto che hai finito tutto.
10: Grazie.
2: Bene Laura, dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
10: Radio Globo.
0: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono

0: Golfo dello Stretto di Hormuz stanno tornando a utilizzare il biogas che poi è prodotto, pensate, dallo sterco di mucca. In alternativa, sapete che cosa fanno? Mettono sempre lo sterco di mucca a essiccare e poi lo usano come combustibile dentro le stufe. Posso dire che è una mossa intelligente, ma non la farei mai. Anche perché, per come sono schizzinoso, poi non so se ci sono schizzinosi all'ascolto, meglio di no. Comunque c'è anche l'intervista di un ristoratore che fa queste cose quotidianamente.
1: Siete soltanto dei prepotenti. È vero che il locale è pieno di topi, è sporco. Il locale non è sporco, è vintage, è d'epoca. Non lo lavo apposta da 24 anni. Sono davvero stufo. Il mio locale fallirà se la gente non capirà che può morire da un momento all'altro, soprattutto mangiando da me.
2: Prendete spunto da questo ragazzino. È così giovane e già rischia la vita.
0: Io non lo farei mai.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Fedez, David Guetta, Save Me Tonight su Radio Globo. Traffic News.
1: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
0: Traffic News. Allora, 19.55, scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Troviamo Sonia Cerpetani.
2: Traffico ancora intenso sul raccordo anulare, in particolare coda in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Rallentamenti e code in uscita dalla capitale anche sul tratto urbano della Roma Teramo, dalla tangenziale a via Fiorentini. Si sta in fila poi su via del Foro Italico, tratto della tangenziale tra Corso di Francia e via Salerno. Salaria. Code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Monte Tiburtini e via Salaria. Difficoltà di circolazione poi su via Flaminia, dove fino al 30 maggio si transita a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Saverio Nitti. Mentre su via Ardiatina ricordiamo che per lavori la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. Frequente è la formazione di rallentamenti e code.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Da Pewex il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2 e paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto. Sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Ha invitato gli amici per una grigliata e il giardino è una giungla con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
6: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivandenon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
7: 19.59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Vieni. Vedi. Guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale.

0: UK, si chiama proprio così, Robin Schulz, James Blunt su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Appena staccato dal lavoro ed ora si va a fare un torneo a un gioco di carte collezionabili.
0: Allora, gioco di carte collezionabili, Magic, no, forse Pokémon. Però ragazzi, non mi dite giochi

finisce la frase. È come se la frase non fosse finita del tutto. Comunque, stavo notando che, per esempio, giochi di società, ma anche semplicemente il burraco, sta tornando di moda. Ma non so se è una mia impressione o realmente è così, perché di solito quando facevo l'animatore dal 2005 in poi, quando si organizzava il torneo di burraco, di solito era a fine serata, così quando gli anziani rimanevano praticamente in piscina nel parco acquatico, allora organizzavi un torneo del genere, torneo di scopa, briscola e burraco. Ma il burraco, raga, ma veramente è tornato di moda? C'è qualcuno lì fuori, magari sulla trentina, quarantina, che ci gioca? Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Oh, lui ha tolto tutte le treccine, eh? Samurai J.

0: Radio Globo.
1: Per Bucaco, ma che stai a giocare?
2: Io ho 28 anni, ci gioco con mia sogna, con la ragazza mia, con mia madre, mio fratello, mia zia. Tutti, oh.
1: Il Bucaco è bellissimo, sa molto di balera, quello è vero, è figo.
0: Vabbè, vedi, no, che allora non è solo una mia impressione, c'è qualcuno che sta portando, sta facendo tornare di moda il burraco, anche perché c'è stato quel periodo, soprattutto nei primi anni 2000, dove un pochino snobbavamo, no, certi giochi, e adesso mi è capitato, soprattutto per esempio quando sono stato in Portogallo, di vedere dei locali completamente adibiti per giocare a giochi di società come Monopoli o altro. Questo, insomma, secondo me è bellissimo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, iperfermi lavora, di risparmio, di qualità.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
13: Think Big. Become big.
14: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Ehi, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
15: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
15: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
15: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
15: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Borio 77.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
19: Chi è?
20: Freddo.
19: Brrr. Chi è?
20: Rumore.
19: chi è?
20: Sprechi, sprechi, sprechi.
19: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
20: Freddo. Sprechi.
19: Da oggi non più.
21: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
0: 18, noi abbiamo un compito serale che è quello di rivivere e riascoltare quello che è stato detto durante questa intera giornata e tra pochissimo toccherà al morning show Lady Gaga.
22: Sono le migliori Radio Globo. No matter what.

0: Fire su Radio Globo. Radio Globo. E andiamo ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Dai, quest'anno tutti al mare con le rate, tutti al sud.
0: Tutti con le rate, tutti al sud. Beh, con le rate.
2: Con le rate anche certo. A Frecene, eh.
3: Cioè, beh, non è che vacanze, adesso anche con le vacanze si usa, si usano i finanziamenti.
2: Te credo.
3: Per andare, e secondo me sono anche soldi spesi meglio, i finanziamenti migliori, quelli delle vacanze, dici, quelli dei viaggi. Beh, sì, sì, assolutamente sì.
0: Sicuramente in quel momento lì sì, però ecco, poi ti ritrovi.
3: Ma ti rimane sempre una vacanza, qualunque essa sia, poi dipende anche con chi vai, dove vai, per carità. Però rimane, dai.
0: Certo, ti rimane sì, paghi per due anni.
3: Non so, che ti fa? Paghi tante stupidaggini.
0: Te la ricordi per 24 mesi?
3: Sì, però te riposa.
0: Almeno quello. Sai che c'è qualcuno tra gli ascoltatori che ha fatto effettivamente il finanziamento per andare in vacanza? Lo sentiamo, sono un paio di anni che c'è questo trend, tanta gente che dice no, non me lo posso permettere, però non ci voglio rinunciare, perché poi posso anche capire il fatto che uno lavora per un anno intero e voglia staccare la spina per qualche giorno, no?
2: Ti prego, fammelo fare, no?
0: Ecco, di solito uno lo fa se se lo può permettere, quando non se lo può permettere di solito.
4: No, anche perché sennò parti un po' già con la presa male, no? Parti pure già col buffo. Trova un modo per staccare la spina senza indebitarti, anche perché se fai conto negli ultimi due anni non sei riuscito a metterli da parte per andare in vacanza ora, ti stai indebitando e quindi avrai ancora meno capacità di rimetterli da parte per andare in vacanza tra due anni. È una presa a male.
0: Sì. Radio Globo. Ma no ragazzi, è molto più semplice, ci sono finanziamenti più piccoli. Mo pare una pubblicità questa, però è vero. Cioè io quante volte sono andato in vacanza oppure acquisto quelle cose che costano magari 300-400 euro semplicemente una bolletta e la dilazioni, la fai un tre rate con Klarna, PayPal, la voglia, ce ne sono di servizi, eh. Comunque, vacanze pagate a rate. 393 777 7172, ne parliamo.

0: rate o addirittura finanziamenti di 2 più anni, come per esempio diceva Gabrielus questa mattina, perché siamo andati a riprendere proprio un argomento di questa mattina del Morning Show.
1: Io ho mai fatto vacanza pagandole a rate, mi sono sempre messo degli obiettivi, che ne so, quest'anno che facciamo 10 anni di matrimonio io e mia moglie, abbiamo fatto il salvadanaio e ci regaliamo un altro viaggio di nozze, un'altra bella crociera con i bambini.
0: Io invece ho fatto praticamente l'opposto, ho fatto delle rate per andare in vacanza, ma non tipo 6-12 rate, 3 rate su spese più grandi legate proprio a quella vacanza. Comunque ne continuiamo a parlare alla Globo WhatsApp 393 777 7172, diteci la vostra.
2: Radio Globo Meteo.
3: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La giornata di domani, giovedì 7, vedrà un miglioramento del tempo su Lazio, una giornata più stabile e soleggiata inizialmente con cielo sereno poco nuvoloso. Clima anche mite, durante il primo pomeriggio toccheremo valori di 24-25 gradi come a Latina a Roma. Più nuvole dalla serata e difatti tra la nottata e la mattinata di venerdì una nuova perturbazione riporterà un po' di piogge, quindi venerdì mattina tempo a tratti perturbato. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Globo, questa è la radio che suona solo. Only live.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: 20:40, questa è la radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, come sta andando questa sera?

10 anni 2 milioni è veramente una cifra grossa. Come fai a non rendertene conto? Che poi in chiesa, cioè, una di quelle cose è veramente brutta. Cioè, quando tu sei bambino ti insegnano a non rubare in chiesa, non rubare proprio in generale, ma comunque ti spaventano sotto determinati discorsi proprio dei genitori. Cioè, io ricordo che se in chiesa facevo qualcosa di sbagliato, era lì che partivano palate su palate. C'è qualcosa che vi ha in un certo senso anche formato da bambini, no? Quella paura che continuate ad avere grazie all'insegnamento dei vostri genitori, no? Educazione siberiana. Quella cosa non la faccio perché da bambino mi picchiavano. Vedusa su Globo.

0: Barbecue dal 2022 su Radio Globo. Come va lì fuori? Come sta andando?
1: Informazione di servizio. Ehi. Via Cola di Rienzo, incrocio con via Virgilio. Incidente, due macchine dei vigili urbani e ambulanza.
0: Allora, hanno fatto l'incidente due macchine dei vigili urbani, ma seri?
2: Wait for me, I'll be back.
3: C'è ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
7: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, Ace Spray Candeggina 690 ml più ricarica. Vari tipi, 2,79 euro. Sgrassatore Chantecler 700 ml per due pezzi. Super prezzo, 3,99 euro.
8: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
9: Wake up! Good morning, the morning show.
10: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Siete il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show
12: on Radio Globo.
9: Sponsored by
13: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
14: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Sono le 20:58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Raga, entriamo nella terza ora insieme. Cioè, sta letteralmente volando questo mercoledì.

0: Questa è Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. E si parlava di educazione.
2: Vabbè, pure noi da ragazzine, cioè, vuol dire, educazione proprio a 360 gradi, in chiesa educati e tutto quello che te pare. Però poi dopo, io amico mio, c'eravamo due calamiti, andavamo a pesca, ma non al lago, andavamo a Fontana di Trevi.
0: No!
2: E ogni tanto andavamo lì a pescare.
0: No, andavate quindi a pesca. Adesso se lo fate praticamente vi arrestano.

0: Teddy Swims con Mr. Noi Doll sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Vabbè, pure noi da ragazzini, cioè, vuoi dire, educazione proprio a 360 gradi, in chiesa educati e tutto quello che ti pare. Però poi dopo, io amico mio, c'avevamo due calamiti, andavamo a pesca, ma non al lago, andavamo a Fontana di Trevi.
0: Ma come?
1: E ogni tanto andavamo lì a pescare.
0: Sì, però voglio sapere quanto alzavate.
1: Una ventina di mila lire, che stavamo in lire. Una ventina di mila lire per uno alzavamo. Se pescavate tutto, da stellina al fiorino, pure il fiorino c'era, ci buttavano di tutto, che poi non tutti i soldi si aggrappavano a calamita.
0: Cioè, una roba del genere, se la fai adesso, veramente ti arrestano nell'arco di pochissimi secondi.

0: 7 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Fermati! Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
5: Think Big. Become big.
6: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: 21 e 21. È arrivato il momento di pensare a qualcuno di importante, mi sa, eh? Quando ci sono questi numeri così.

0: Mars Blue dal 2015.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Radio Globo. Tommasone, ma mica penserai solo perché sta iniziando la semifinale di ritorno Bayern Monaco Paris Saint Germain che qualcuno ha abbandonato la nave?
0: No, no.
2: Qui si è stalker fino alla fine. Fino alle 23 si sente Radio Globo e si guarda la partita rigorosamente col muto sul televisore. Voglio che lo sapessi. E voglio anche aggiungerti quel pelino d'ansia.
0: Mamma mia, raga, allora dobbiamo trovare argomenti assolutamente interessanti, perché qua, raga, la concorrenza è spietata, è veramente spietata. Mi raccomando, quando mandate le note audio, solo note audio interessanti, perché è un attimo qua, eh. Allora, 21 e 28, Blanco ed Elisa, si chiama Ricordi, questa è la radio che suona solo le migliori.

0: presentato in filiale. Ora, non so se lavorando vi è mai capitato di entrare a stretto contatto con un personaggio famoso. Certo, qua stiamo parlando del Papa, che praticamente è più famoso di lui, chi dovrebbe essere? Ecco, magari qualcuno di famoso incontrato mentre eravate al lavoro. Io per esempio nell'altro lavoro, quando facevo il commesso, ho avuto a che fare con Elodie, una matta, l'ho amata subito, immediatamente. 393 777 7172. Dai, persone famose incontrate mentre eravate a lavoro.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
3: Buongiorno e bentrovati, apriamo l'edizione di oggi con la cronaca. Passeggeri in isolamento a bordo della nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus. Sale la preoccupazione per l'eventuale arrivo dall'estero di questo virus portato dal contatto con deiezioni dei topi. Sentiamo le linee guida del Ministero degli Esteri. Ennio Moncato.
4: Se vedete un topo in cucina e lo chef vi dice che stanno girando il sequel di Ratatouille, chiedete subito il conto. Se il vostro vicino di posto alla coda, chiedetegli gentilmente se può esibire il suo titolo di viaggio. Lavarsi spesso le mani è utile, ma se un topo vi caga nel piatto potrebbe non bastare. Se non siete un bagaglio o Leonardo DiCaprio, evitate di dormire nelle stive. Non usate la scusa di un'eventuale quarantena per gettare vostra moglie dal ponte. Non organizzate buffet condivisi con la fauna locale. Non improvvisate viaggi.
3: Esteri, Marco Rubio in arrivo in Italia. L'incontro del segretario di Stato statunitense con la Premier è previsto per l'8 maggio a Palazzo Chigi. Svelato il vero motivo della visita, Rubio intende chiedere a Meloni un vigile urbano in prestito per risolvere la crisi nello stretto. In una nota del segretario si legge: a Roma riuscite a far passare 90.000 macchine al giorno nella galleria Giovanni XXIII. Per un vostro vigile far passare 5 navi Hormuz sarà uno scherzo. Spettacolo. Tommaso Paradiso in concerto a Napoli. Scatto di ira per problemi tecnici agli auricolari e il cantante scaglia il microfono per terra, che fischia e fa scrocchiare gli altoparlanti. Rcomi sente quel rumore e lo accusa di plagio. E anche per oggi è tutto. Una buona giornata.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala 2 biglietti per assistere all'incontro di playoff Virtus GVM Roma 1960 contro i Paffoni Fulgor Basket Omegna venerdì 8 maggio alle ore 20:30 al Palatiziano. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Globo Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
10: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
11: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
10: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
13: 21

tappetini, ombrelloni e vari servizi in modo da evitare l'affollamento e quindi l'aumento di turisti attirati dal insomma molto frequentate per via dell'overtourism. E quindi che cosa sta cercando di evitare? Sta cercando di togliere tutto ciò che sono lettini, ombrelloni e vari servizi in modo da evitare l'affollamento e quindi l'aumento di turisti attirati.

già vuole anche avere, secondo me, qualche servizio, servizio base. Magari ne parliamo al Globo WhatsApp 393-777-7172, anche perché qua dalle parti di Roma si stanno sempre di più vedendo spiagge libere, spiagge senza servizi a pagamento e alle volte anche a pagamento molto molto alto. Eloc Khalid qui.

0: questa canzone, 21:55, ancora una buona serata, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, fino alle 23 sto qua, non mi sposto, ovviamente su Radio Globo con i vostri messaggi alla Globo WhatsApp 393-777-7172. E poi cosa importantissima, nella prossima ora andremo anche ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato, quello di cui hanno parlato i Marchetti, quindi non ti muovere.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
8: Chi è?
9: Freddo.
8: Brrr. Chi è?
9: Rumore.
8: Chi è?
9: Sprechi, sprechi, sprechi.
8: Ah, siete voi, sempre puntuali.
9: Freddo. Sprechi.
8: Da oggi non più.
10: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
11: Ehi, ma dove corri?
12: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
11: Tranquilla, vai da Corsetti.
12: In farmacia.
11: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
12: Davvero tutto lì?
11: Tutto, veloce e vicino.
12: Mi hai salvata.
11: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
0: 21:59 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale.

Backstreet Boys. Veramente poi vi facevate trovare fuori dalla radio con forconi e torce, un po' come se fossi lo Shrek della radiofonia italiana. Allora, parliamo invece di televisione. Sì, vabbè, la radio comunque sta iniziando ad entrare in TV e viceversa, ma le serie verticali turche sono una bella novità. Sono state proprio pensate per lo smartphone e ovviamente per i social. Gli episodi dureranno pochi minuti e avranno

trasformare la TV tradizionale in qualcosa di verticale. Cioè, no, non so come definirlo, anche perché innanzitutto io non sono un amante proprio delle serie turche, non so se c'è qualcuno lì fuori che magari le ama, però questa cosa del, dei pochi minuti, è vero che adesso i film durano tanto, cioè sto notando che soprattutto le ultime produzioni sono dalle 2 ore, 2 ore e mezza, e ci sta. Però pochi minuti, che storia vuoi raccontare in pochi minuti? Boh, voi che ne pensate? 393-777-7172. Ma veramente questo formato verticale in pochi minuti sarà il futuro della televisione? Shabuzi su Globo.

0: verticale pochi minuti per raccontare una storia.
1: C'erano le telenovelas sudamericane, adesso ci stanno le serie TV turche. Sono i tempi che cambiano.

0: televisione, questa televisione qua.
1: La tua radio preferita.
2: La tua musica preferita.
1: Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
2: I podcast.
1: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
2: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te.
3: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: su Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
2: Ad esempio la tachipirina la uso spesso al primo, al primo sintomo influenzale, mi prendo la tachipirina, sì, e questo è sbagliato.
3: Oppure un moment verso le tre di notte.
2: Esatto, non lo volevo dire, mi hai anticipato, però sì, un moment preventivo verso le due, le tre, che fa sempre bene in certi casi.
4: Oggi e Coca-Cola è la colazione del campione.
3: Mamma mia, poi dopo veramente però c'era un scolapasta al posto dello stomaco, credo, cioè a me l'occhi non fa male, però non lo so con la Coca-Cola.
2: Ma sai che mia madre mi diceva sempre, quando ero ragazzina che cominciavo a prendere medicinali da sola perché ho iniziato presto,
3: sì,
2: mai la Coca-Cola, mai la tachipirina con la Coca-Cola, mai i medicinali con la Coca-Cola, era proprio vietatissimo.
3: Ma non ne ho idea, anche perché ne ho fatto sempre poco di consumo di Coca-Cola.
5: Io soffro di emicrania da quando ho praticamente 14 anni e se non fosse per Moment, Oki e tachipirina, da mo che ero morto.
3: A volte sono quelli terribili che non ti lasciano.
6: Io solo ed esclusivamente Novalgina. 40 gocce e te passa pure tutto, te passa.
3: La Novalgina, esatto, fa tanto proprio veramente.
2: Mia nonna.
3: Il ministro della salute scopre un nuovo farmaco chiamato Novalgina.
0: Dai, parliamo assolutamente di farmaci di cui abusate. Cioè, io sinceramente, una moment preventiva, come diceva prima Roberta, non si sa mai, la prendo. Cioè, proprio appena ci sono quelle avvisaglie, perché te ne rendi conto quando ti sta arrivando il mal di testa. E poi vabbè, quando faccio serata balorda, l'Oki, fare colazione con Oki, non Oki e Coca-Cola però, 393-777-7172. Farmaci di cui abusate, anche se non si dovrebbe fare. 393-777-7172. Dito nella piaga, che fastidio su Radio Globo.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Globo Meteo.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La giornata di domani, giovedì 7, vedrà un miglioramento del tempo su Lazio, una giornata più stabile e soleggiata inizialmente con cielo sereno poco nuvoloso. Clima anche mite, durante il primo pomeriggio toccheremo valori di 24-25 gradi come a Latina a Roma. Più nuvole dalla serata e difatti tra la nottata e la mattinata di venerdì una nuova perturbazione riporterà un po' di piogge, quindi un venerdì mattina a tempo a tratti perturbato. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
4: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala due biglietti per assistere all'incontro di playoff Virtus GVM Roma 1960 contro i Paffoni Fulgor Basket Omegna venerdì 8 maggio alle ore 20:30 al Palatiziano. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo.
0: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Dal 7 al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
6: Think big. Become big.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
0: Scopri come su radioglobo.it.
8: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
9: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
10: Sì, 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
9: Anche il mio.
10: È una grande convenienza di qualità.
11: Supermercati. Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: 22:39, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo, che fate là fuori? State ancora lavorando oppure via, si corre verso casa. Intanto The Bauza Magnetic.

0: ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
0: 100 euro per 3 volte al giorno.
1: Seguici su Instagram
2: Radio Globo FM.
1: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
0: e vinci 100 euro di spesa
1: presso top supermercati.
0: 100 euro per 3 volte al giorno.
1: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Grano Salis
6: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
0: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
8: Al primo che chiama ora allo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Full Wall, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Per informazioni vai su fullwall.it. Se è Full Wall, si sente.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini. Sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore, torna perfetto. Chiama 351 48 51 649. Prima che il tucano accenda il barbecue.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: When am I going to make friends? I need a love bar.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Sei donna e c'hai il cane.
3: Sì.
2: È perché non c'hai un figlio e allora vuoi fare la mammina col cane, o perché vuoi il cane, posso, perché sei un po' coatta, dicono, e quindi vuoi il cane grosso, possente, sì, che ti domina, capito? Perché gli uomini non sono più così. Capito? E poi
4: manca
2: lì,
4: solo quello. Immagino.
2: Manca la zoofilia in questo programma.
4: Ma guarda un attimo adesso, che può arrivare di tutto, verremmo inondati per l'appunto.
5: Ma che è tutta questa discriminazione per questi poricani che vanno a leccare, diciamo, il sedere agli altri cani? Ma perché pure voi, quando che state a fare roba, con maschio, femmina, quello che è, ma la leccatina che non gliela date?
4: Ma dai.
5: C'ha più sapore, c'ha più verbo, più tutte cose.
6: Ma raga, una volta io sono uscito con una con cane, con quelli là che hanno tutta quanta quell'enfisema, quel respiro pesante che è il carlino, tipo. Cioè, questa è venuta col passeggino, col cane dentro, dicendo il cane non gliela fa. Ma lasciala a casa se non gliela fa. E poi soprattutto mi ha impelato tutti i sedili della macchina, mamma mia.
7: Stavo a lavorare a casa di una signora piena di cani, gatti dentro sta casa, ti portava il caffè corretto al pelo, come se girava o buttavamo dentro il carcinaccio, mamma mia.
8: Confermo, io dormo direttamente nella cuccia.
4: Lui dorme sul famoso cesto. In genere ci sono 3 o 4 cesti sparsi per casa, con la felpe, le felpe col cappuccio che ormai uno non mette più.
2: Ma tu dici quello che era proprio il cesto di Rimini con
4: di Rimini.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o persona

0: pirati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
6: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village. Per più info.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
5: Think Big. Become Big.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Seguici su Instagram.
2: Radio Globo FM.
1: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
0: e vinci 100 euro di spesa
1: presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Anca e Lucca, Trifunov, Jad, Ivandenon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera. Chi è?
2: Freddo.
1: Brrr. Chi è?
3: Rumore.
1: Chi è?
2: Sprechi, sprechi,
3: sprechi.
1: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
2: Freddo.
3: Sprechi.
1: Da oggi non più.
4: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: La Casella ormai ci ha abituato a questi percorsi notturni dove si becca sti canali e dove fanno roba simile, appunto l'armapacco.
3: Sì, fanno.
2: Sei l'ormone.
3: Format
4: bellissimo.
3: Rivisitati.
2: E quindi da Carosello a Carostello. E sentiamo questa volta allora cosa hanno proposto.

0: Forse ti hanno detto che il segreto di un buon pane è la farina. Qualcuno magari ti ha detto il lievito. Ma se ti dicessi che la vera fragranza risiede nell'acqua? Dalle antiche fonti della Marana nasce Pantegana, l'unico pane impastato con pura acqua di fogna. Pantegana.
1: Ma come Pantegana?
0: L'unico pane con la coda.
2: Ma siamo di l'antavirus, pane Pantegana.
1: È perfetto, mi sembra.

0: I'll be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show.
1: Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con i metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Su A Canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di